0: Oh, ma che noia questo viaggio! Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore!
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: Anche i nomi perduti nella storia hanno voce, se sappiamo ascoltare. Bostare, comandante cartaginese, visse in Sardegna nel III secolo a.C., quando l'isola era ancora contesa tra Cartagine e Roma. Durante la drammatica rivolta dei mercenari contro Cartagine, fu ucciso insieme a tutti i cartaginesi presenti sull'acropoli, forse proprio a Carales, l'odierna Cagliari. La sua morte segna uno degli episodi più oscuri della presenza punica in Sardegna. Muore nel 240 a.C., lasciando dietro di sé il silenzio degli sconfitti, che ancora oggi affiora tra le pietre antiche dell'isola.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
6: Probabilmente ci siamo già visti ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
7: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
8: Leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

Culi, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi,

time was, oh. Misère, misère, misère, misère.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: You wanna know how a super hit gets made? I don't. I just know what mine cost.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: La fedeltà alla giustizia vale più dell'obbedienza al potere. Così potrebbe parlare Francesco Borras, nobile valenzano trapiantato in Sardegna nel 600. Feudatario e militare, guidò la sollevazione della Gallura contro il dominio spagnolo, schierandosi con gli Asburgo durante la guerra di successione. La sua scelta, rischiosa e coraggiosa, fu premiata con il cavalierato ereditario e il riconoscimento della nobiltà. Muore nel 1712, lasciando il segno come uno degli artefici di transizione politica che avrebbe segnato il destino della Sardegna nei secoli a venire.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Lo sto guardando io!
7: Stiamo arrivando! Adesso basta!
8: Stiamo arrivando anche noi,
9: siamo con Willy.
10: Sì, adesso arriviamo, sì.
11: Che fai, rispondi tu?
12: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi.
13: Oh ragazzi, guardate questo video.
14: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
15: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
16: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
17: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.

0: fammi morire.
1: Questa è Unica Radio.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
1: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
0: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
1: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
2: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
3: La vita passa e noi la lasciamo passare come l'acqua del fiume e solo quando manca ci accorgiamo che manca. Così scriveva Grazia Dell'Edda, nata a Nuoro nel 1871. Autodidatta, raccontò con passione la Sardegna e le sue tradizioni. Fu la prima italiana a ricevere il Nobel per la letteratura. Le sue storie parlano di amore, dolore e destino con una voce intensa e universale. Muore a Roma nel 1936, ma le sue parole continuano a scorrere come l'acqua di un fiume.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio, il suono perfetto.
6: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
7: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
8: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
9: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
7: Leggi l'etichetta. Fai la scelta giusta.
10: Leggera. Leggera. Gratuita. Semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
11: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: ascoltiamo la città che cambia.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Istruitevi, agitatevi, organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, entusiasmo e forza. Parlava così Antonio Gramsci, nato ad Ales nel 1891, pensatore rivoluzionario, fondò il Partito Comunista d'Italia e finì in carcere sotto il fascismo. Lì scrisse i suoi famosi quaderni, pieni di idee ancora vive. Muore nel 1937, ma la sua voce continua a svegliare le coscienze.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
6: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio. Raccontiamo.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Il popolo sardo, come i popoli venuti ultimi alla civiltà moderna e già fattisi primi, ha da rivelare qualcosa a se stesso e agli altri, di profondamente umano e nuovo. Così scriveva Emilio Lussu, nato ad Armungia nel 1890. Ufficiale nella Grande Guerra, raccontò l'assurdità del conflitto in Un anno sull'altipiano. Antifascista convinto, fu tra i fondatori di Giustizia e Libertà e del Partito Sardo d'Azione. Muore nel 1975, lasciando un'eredità di coraggio e pensiero libero.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
5: Ogni grande avventura inizia con un gesto semplice, un gesto d'amore. Ti accompagna già dai primi passi e non smetti più di correre. Dentro ogni sorso c'è una storia italiana, di tradizioni, di saperi preziosi e di amore per la natura. È con te nei sogni che diventano ambizioni, nelle passioni che diventano traguardi. Ovunque ti porti la vita, il latte ti fa grande.
6: Raccontiamo
7: la città che cambia.
6: La città che cambia. Unica Radio.
7: Unica Radio. Dio.
0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Questa è la ricetta democratica, spegnere la fiamma prima che divampi l'incendio. Così ammoniva Francesco Cossiga, nato a Sassari nel 1928, giurista e docente universitario, fu ministro dell'interno durante il sequestro Moro, presidente del Consiglio per ben 8 anni e infine presidente della Repubblica. Celebre per il suo stile diretto, fu soprannominato il picconatore per le sue critiche alle istituzioni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di riflessione politica e istituzionale.
3: Lo sto guardando io!
4: Stiamo arrivando!
3: Bravo.
4: Adesso basta!
5: Stiamo arrivando anche noi!
6: Siamo con Willy!
7: Sì, adesso arriviamo! Sì!
8: Che fai? Rispondi tu!
9: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi!
10: Oh ragazzi, guardate questo video!
11: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
12: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
13: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
14: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
4: Questa è Unica Radio.

vorrei, qualcosa vorrei. Un giorno per star con te, per come sei.

0: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Ribellatevi, siate scomode, date fastidio. Il silenzio è un lusso che pochi possono permettersi. Così parlava Michela Murgia, nata a Cabras nel 1972, scrittrice, attivista, voce libera e coraggiosa. Con romanzi come Accabadora e saggi come Stai zitta, ha raccontato Sardegna, potere e linguaggio. Credeva in una famiglia scelta, fatta da affetti veri e non solo di sangue. Difese i diritti LGBTQ+, con forza e intelligenza. Muore prematuramente a Roma nel 2023, lasciando un'eredità culturale viva e potente. Le sue parole continuano a ispirarci e indicarci nuove strade ogni giorno.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e...

0: molto molto altro.
1: L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane?
0: 18ª edizione della Settimana d'Azione contro il Razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su UNAR.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio, Chuck in Sardegna, con Luca Lobina e Marinella Frau, per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
3: Raccontiamo la città che cambia.
4: Unica Radio.
3: Unica Radio.

0: unica radio.
1: La città che cambia.
0: Unica radio.
2: Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: La mia voce è la voce della mia terra e la mia terra canta attraverso di me. Così si presentava Maria Carta, nata a Siligo nel 1934. Cantautrice e attrice, ha portato la musica tradizionale sarda nel mondo, reinterpretando canti antichi con una sensibilità moderna. Ha calcato palcoscenici internazionali, dal Bolshoi di Mosca alle cattedrali di New York e San Francisco. È apparsa in film come Il Padrino, parte seconda, di Coppola e Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Ha unito arte e impegno civile. Muore nel 1994, ma la sua voce continua a raccontare l'anima della Sardegna.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.

33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Non hai pietà, fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 6:03.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Hey guys, this is James Chapman,
4: Corderhead,
5: and Christopher,
3: and you're listening to our new song Summer Day. Summer Day. Summer's
5: Day. On your favorite station.
6: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Summer.

0: Quei che mi corrono dietro, presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 7 e un minuto.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Fino a quando il dolore avrà il mondo nelle mani, svegliati di buona lena. Forse hai già quel che vuoi. Cantava Andrea Parodi nella sua celebre Pizzina.

0: senza guerra. Nato a Porto Torres nel 1955, fu cantante e fondatore di Tazenda. Portò il sardo sul palco di Sanremo, unendo tradizione e modernità. Poi la carriera solista, con collaborazioni internazionali e progetti legati all'identità sarda. Muore nel 2006, ma la sua musica continua a parlare a chi ha radici e sogni.
1: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere? Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Ora il traffico.
1: Buongiorno al compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico regolare sulle principali vie di collegamento dell'isola, con possibili rallentamenti nelle vicinanze di numerosi cantieri siti nella strada statale 131 Carro Felice, nella strada statale 131 di Riammazione Centrale Nuorese e nella strada statale 195 RAC in ingresso per Cagliari. In mattinata sono previsti specifici controlli della velocità nella strada statale 131 Carro Felice in provincia di Cagliari e nella strada provinciale 2 in provincia di Cagliari. Si ricorda che durante la marcia essere veramente obbligato usare il telefono cellulare alla guida, anche quando il veicolo è fermo al semaforo rosso. Per il momento della Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
4: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
3: Unica Radio, come sentirsi a casa.
4: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
5: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
6: unica,
7: come te.
8: La mia vita è stata un film, ma senza copione. Così si potrebbe riassumere la vita di Anna Maria Pierangeli, nata a Cagliari nel 1932, attrice dalla bellezza delicata. Vinse giovanissima il Nastro d'Argento per Domani è troppo tardi. A Hollywood divenne Pierangeli, recitando in Teresa, Sombrero, Storie di tre amori. Fu legata sentimentalmente a James Dean e sposò il cantante Vic Damone. Una carriera luminosa ma segnata da inquietudini personali. Muore nel 1971, lasciando un ricordo indelebile nel cinema internazionale.
9: One, two, three, let's go!
10: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
11: Unica Radio.
12: Yo guys, we really need to start thinking about the music video. I'm a little bit worried we won't get the song across perfectly. So, do you have any ideas? But please, let's get this going now, okay? Please.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 8 e 3 minuti.
2: Hey, this is Matt Asari and you're listening to my new track Sexy.
3: Sexy, sexy, looks to kill. Yeah, sexy, sexy, looks to kill.
2: On Favorite Station.
4: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
1: Siamo un'anima sola con sogni diversi. Sapevamo la strada, ma ci siamo persi.

0: tuoi. L'unico limite è non averla. Unica radio.
1: Unica radio.
0: App.
2: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
3: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice. Ogni giorno.

0: passavamo sulla terra leggeri come acqua che scorre, salta, giù dalla conca piena della fonte. Così scriveva Sergio Azzeni, nato a Capoterra nel 1952. Scrittore, giornalista e traduttore, ha raccontato la Sardegna con una lingua viva e poetica, fondendo storia, mito e modernità. Tra le sue opere più note, Il figlio di Bakunin e Passavamo sulla terra leggeri, romanzi che hanno dato voce a un'isola in trasformazione. Muore nel 1995, lasciando un'eredità letteraria che continua a ispirare.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
3: Unica Radio.
4: Unica Radio.
3: Unica Radio.
4: Unica Radio.
5: Raccontiamo.
3: Mua.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 8 e 30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump e Xi Jinping si sono incontrati alla Casa Bianca, dove hanno sottolineato l'importanza dei rapporti tra Cina e Stati Uniti. Il presidente americano ha parlato di una vera grande amicizia costruita con il leader cinese nel corso degli anni. Tra i temi affrontati anche lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Decine di diplomatici di numerose delegazioni hanno abbandonato in segno di protesta la sala all'arrivo all'Assemblea Generale ONU del premier israeliano Netanyahu, che nel suo discorso ha ribadito: "Vinceremo perché non abbiamo altra scelta". Ricorda il massacro del 7 ottobre e definisce l'accusa di genocidio a Gaza la più grande menzogna del secolo. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento che introdurrà nelle classi un limite del 30% di studenti stranieri. Sanzioni se i genitori non imparano l'italiano. Stop all'uso di burka e niqab a scuola. Per Meloni un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca l'Islam. Verrà affidato lunedì l'incarico per svolgere l'autopsia sul corpo di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto in un incidente sul lavoro all'interno del Colosseo. Intanto la Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati 7 persone per omicidio colposo, mentre l'anfiteatro romano resta chiuso. Calcio in attesa dell'Italia che scende in campo stasera contro il Belgio. La Nations League si apre col pareggio per 1-1 tra Germania e Olanda. Il nuovo Portogallo di Jorge Jesus dà invece il via alla propria difesa del titolo con 1-0 sul Galles. La Norvegia piega 3-2 la Danimarca nel derby scandinavo. È tutto, a più tardi.
1: Unica Radio. Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi. Invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Così era anche per quegli alberi di cui percepiva il silenzio, non come si percepisce il silenzio delle cose, ma come si percepisce il silenzio di persone che stanno zitte e pensano. Così scriveva Giuseppe Dessin, nato a Cagliari nel 1909. Scrittore e drammaturgo, ha raccontato la Sardegna con una prosa intensa e poetica, esplorando le dinamiche sociali e culturali dell'isola. Tra le sue opere più note, Paese d'ombre, vincitore del premio Strega. Muore nel 1977, lasciando pagine che ancora oggi insegnano a guardare il mondo con profondità e silenzio.
4: Anna, ma quale prendo?
5: A me sembrano esattamente uguali.
4: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
6: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
7: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
8: Non scegliere solo il prezzo, più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
4: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
9: Raccontiamo la città che cambia.
10: Unica Radio.
9: Unica Radio.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 9 e 2 minuti. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
3: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
2: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
3: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
4: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
5: La civiltà nuragica è la testimonianza più alta della capacità creativa del popolo sardo. Così affermava Giovanni Lilliu, nato a Barumini nel 1914, archeologo, accademico e politico, e considerato il padre dell'archeologia sarda. La sua scoperta più celebre è il complesso nuragico di Sunuragi, nel suo paese natale, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Fondò la Scuola di Specializzazione in Studi Sardi presso l'Università di Cagliari e fu membro dell'Accademia dei Lincei. Muore nel 2012, lasciando un'eredità che ha ridisegnato la percezione della storia sarda nel Mediterraneo.
6: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici, che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.
7: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
3: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
8: Unica Radio, sei tu.
9: Dai voce alla tua musica.
10: Ciao, mi chiamo Eleonora, studio lingue e la mia canzone preferita è Horizons dei Genesis.
8: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 9 e 33 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione. Medio Oriente, sono gli Stati Uniti che devono decidere se porre fine alla guerra, lo ha detto il presidente iraniano Pezeshkian in un'intervista a Fox News. Polemica intanto all'ingresso del premier israeliano Netanyahu all'assemblea dell'ONU, con decine di diplomatici che hanno abbandonato la sala in segno di protesta. Donald Trump e Xi Jinping si sono incontrati alla Casa Bianca, dove hanno sottolineato l'importanza dei rapporti tra Cina e Stati Uniti. Il presidente americano ha parlato di una vera e grande amicizia costruita con il leader cinese nel corso degli anni. Tra i temi affrontati anche lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Viaggio apostolico in Francia per Papa Leone, che sarà in Oltralpe fino al 28 settembre. La prima tappa è Parigi, col discorso anche all'UNESCO. La seconda è il Santuario Mariano di Lourdes, la terza è Metz, città delle tre frontiere patria di Robert Schuman, uno dei padri dell'Europa. La scomparsa di Emanuela Orlandi, dopo quella di Laura Casagrande e di Marco Fassoni Accetti, emerge ora il nome di Gabriella Boggiani come indagata nella nuova inchiesta della Procura di Roma. Boggiani è l'ex amica di Accetti, nota agli inquirenti per una sua telefonata effettuata insieme al fotografo e cineasta romano nel 1983. Vela comincia oggi la preliminari regatta di Napoli, seconda tappa d'avvicinamento verso la 38esima edizione dell'America's Cup. I vettori puntati sul Luna Rossa, challenger italiano che potrà gareggiare in casa dopo essersi imposta nella PR1 di Cagliari. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio. Due minuti, un libro.
4: Cosa si nasconde dietro la bellezza? Quando davanti a un capolavoro senti oppressione invece di pace, angoscia invece di estasi, forse il tuo sguardo ha visto qualcosa che non doveva vedere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi seguiamo un detective dell'arte in un'indagine febbrile tra botanica e storia, impressionismo e modernità. Se anche tu scrivi libri che scavano sotto la superficie delle immagini, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Oggi apriamo il libro di Grégoire Bouillet, si chiama La sindrome dell'Orangerie. Siamo davanti alle Ninfee di Monet, al Museo dell'Orangerie, e ci si aspetta la pace. Grégoire Bouillet invece sente salire un'angoscia improvvisa, un'oppressione morbida, come se sotto quella superficie di acqua e luce ci fosse qualcosa di sepolto. Possibile che un capolavoro celebri la vita e allo stesso tempo nasconda un segreto? Per capirlo, Bouillet indossa di nuovo i panni del suo irresistibile detective Moore, con l'assistente Penny a tenerlo lontano dalle derive, e trasforma lo sconcerto in un'indagine febbrile. Tra botanica e simboli, biografia e storia, impressionismo e modernità, l'inchiesta lo conduce dall'Orangerie a Giverny, fino al Giappone e ad Auschwitz-Birkenau. A ogni zoom una pista, a ogni pista una domanda più scomoda. Che cosa vediamo davvero quando guardiamo? E quanto i nomi, le etichette, le parole capolavoro, armonia, pace interiore ci impediscono di vedere? Questo è un romanzo saggio, un noir dell'arte, avventura mentale piena di humor e intelligenza. Un libro che scava sotto la superficie delle immagini e dentro le ossessioni di chi le crea e di chi le contempla. Dopo l'ultima pagina una cosa è certa: tornare a guardare le ninfee con occhi nuovi. Di Grégoire Bouillet, La sindrome dell'Orangerie, edizioni E.O.
1: Tra poco, su Unica Radio, la rassegna stampa.

0: la rassegna stampa di Mimmo Moramarco.
1: Ben ritrovati, buon giovedì a tutti, 24 settembre 2026, Mimmo Moramarco, consueto appuntamento con la rassegna stampa. Argomento principale, l'incidente sul lavoro che è successo a Roma, al Colosseo, ma anche il nucleare. Si parte con il Corriere della Sera, guerre e accuse sul palco ONU in alto, Trump invita Putin al G20, allarme per un elicottero russo in Polonia, Pazieskian mostra i bimbi vittime dei raid sull'Iran, i delegati USA se ne vanno, Xi all'incontro con Donald e, come dicevo, al centro l'operaio morto al Colosseo, incidente sul lavoro, è precipitato da 10 metri. Julie ferma i lavori, chiuso il monumento. Vediamo la foto proprio di Andrea Moretti, aveva 22 anni, era un operaio che stava lavorando rocciatore ed è precipitato. Sempre sul Corriere della Sera, Senato e sì definitivo sul nucleare, le prime centrali nel 2033, via libera al DDL delega Pichetto, giorno storico, dice. Si prosegue con il Riformista, di tutt'altra apertura sulla politica. Vediamo qui la foto di Fratoianni, Schlein, Bonelli e Conte, populisti e antisemiti, no al DDL antisemitismo, deriva populista del campo largo, scrivono qui sul Riformista. Orsina, la sua dichiarazione, saldatura anticapitalista contro ebrei e Israele. Di lato, politica a tetto del 30% di stranieri in classe, poco più che uno spot. Ira di Meloni contro Istat, Giorgetti, ora giù le tasse, energia sia il DDL nucleare, come già ricordato, e dall'estero le due guerre all'ONU, Mosca frena la pace, Teheran punta il dito. Rosario Cerra sul Riformista, in basso l'Occidente estremo diventa un metodo. Arriviamo alla Repubblica, ancora qui l'Iran all'ONU, vediamo le due foto, e anche il rappresentante degli Stati Uniti che se ne va. Scuola, i paletti del Colle, oggi in Consiglio dei Ministri, il decreto sul 30% di stranieri in classe esclusi nati nel paese o con 2 anni di asilo, il Quirinale chiede la garanzia di istituti non lontani da casa, la CEI fa sapere preservare la coesione sociale. Ancora l'incidente al Colosseo, in basso qui sulla Repubblica, morire di lavoro a 22 anni sulle pareti del Colosseo. Ucraina in alto, Zelensky, Putin va fermato, solo lui vuole la guerra, secondo questo signore. Poi l'analisi, aspettando la mossa di Schlein, il reportage, Vannacci a Reggio, la Calabria come la Sassonia. Da Repubblica alla Verità, grande foto al centro pagina, Francesca Albanese, Love, la sfilata di moda dell'albanese, una propal pret-à-porter, scrivono qui sulla Verità. E sempre al centro, il piano degli islamici per pilotare le elezioni, con Fabio Amendolara, investiamo sui nuovi candidati, ci bastano 5 anni, dalle chat di Annun emerge l'eurostrategia di Hamas. Poi, proseguendo con Giorgio Gandola, al posto delle primarie a Milano fanno le risse, Sala contro Calabresi, il PD Meneghino contro il sindaco, la sinistra sotto la Madonnina si prende le sberle da sola. Poi c'è Alessandro Rico che ritorna ancora in Ucraina, gli USA invitano Putin al G20, gli ucraini non vogliono più Zelensky come presidente, eppure Ursula ormai è stufa. In basso, Covid infinito, lesbiche in lotta per le mascherine, di Mario Giordano. A distanza di anni, in certi locali c'è ancora l'obbligo di FFP2 e guai a toglierlo. Intanto uomo e donna rovinati dal vaccino, indennizzo beffa 500 euro al mese, attraverso questo articolo di Maddalena Loi. Si arriva al Fatto Quotidiano, Forza Italia e Fratelli d'Italia, impunità pure per i ministri non eletti. Qui c'è la foto, vietato ingresso ai magistrati, il tutto al centro pagina. Insaziabili, scrivono sul Fatto, le destre vogliono scudare anche i non parlamentari. In alto ricorsi Melonellum, il Quirinale spera nella consulta prima di votare. Poi persi miliardi di spese, deficit e l'autogol di Giorgetti, il 110% non c'entra niente. Corte Suprema, israeliani al voto, ricorso dei partiti arabi fatti fuori. soldi e i codici restano in USA. L'F-35 troppi soldi e anticipati. Merz fregato da Trump. Dal Fatto Quotidiano alla Stampa, in alto Zelensky all'ONU, fermate Putin, continua a dire, Mosca torna a sfidare l'Europa. Secondo questo quotidiano un elicottero sconfina in Polonia, il leader americano accoglie Xi oggi il vertice. Al centro sulla Stampa vediamo una foto che arriva dagli Stati Uniti, condannato l'orco di Hollywood, 15 anni per Weinstein, gli abusi nel mondo del cinema e l'urlo del metodo. Di lato imprese, energia, università, il piano per spendere gli ultimi 24 miliardi del PNRR e la scuola di Genova, dove 24 paesi convivono in classe oltre le diversità, il tetto agli stranieri, con Nicolò Zancan. Anche qui sulla Stampa ricordato l'operaio di 22 anni che precipita al Colosseo, chiuso l'anfiteatro dopo la tragedia. Dalla Stampa al Quotidiano del Sud vediamo quello che succede per quanto riguarda le...
2: Unica Radio. Le 9:43.
3: Buonasera dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio. Allenamento al completo questa mattina per gli azzurri a Coverciano, l'ultimo prima della partenza per Roma, dove domani alle 20:45 affronteranno il Belgio per il primo dei quattro impegni in programma di Nations League. Sempre più probabile il debutto della centrocampista del Cagliari, Alessandro Romano, uno dei giovani chiamati da Roberto Mancini, che anche oggi si è intrattenuto in campo con il giocatore. Il CT ha provato a lungo anche la coppia Pio Esposito-Kin. Un solo vero dubbio nella formazione che affronterà il Belgio è il ballottaggio tra Zaniolo e Cambiaghi, con il primo al momento leggermente favorito. E proprio il ventenne Alessandro Romano, dopo aver fatto tutta la trafila giovanile con la Svizzera, ha scelto di cambiare accettando la chiamata in nazionale della CT Mancini. Una decisione che potrebbe costargli caro. Secondo fonti svizzere, infatti, la Federcalcio elvetica sarebbe intenzionata a farsi restituire parte di quanto investito su di lui attraverso il programma Futuro. E non sarebbero pochi soldi. Si stima una spesa indicativa complessiva compresa tra i 100.000 e i 150.000 franchi svizzeri. Formula 1. Russell chiude al comando anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian con il tempo di 1:43.247. Kimi Antonelli secondo, nonostante abbia girato poco per i problemi nelle FP1 e le tante interruzioni nelle FP2. Terzo Verstappen, poi Leclerc ed Hamilton. Venerdì le qualifiche, sabato sarà invece il giorno del Gran Premio alle 13. La vela, Napoli alza il sipario sull'America's Cup, la via alle regate preliminari nel Golfo. Da domani 9 a C40 si sfidano nel bacino partenopeo tra Fleet Race e il Match Race finale. Una 3 giorni di competizioni ad altissima velocità. In acqua scenderanno 9 scafi appartenenti a 6 team. Emirates Team New Zealand, Luna Rossa Prada Pirelli, Ineos Britannia, Alinghi, Red Bull Racing, American Magic e Orient Express. La seconda sessione della prima giornata degli europei di canoa slalom, competizione che si svolge a Ivrea fino a sabato 26 settembre, propone le gare a squadre per quanto concerne il kayak e la canadese. L'Italia chiude con il lusinghiero bilancio di un oro conquistato dalla canadese femminile, un argento ottenuto dal kayak femminile e il bronzo della canadese maschile. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
2: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
5: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
6: La pietra è la memoria universale del mondo. Così affermava Pinuccio Sciola, nato a San Sperate nel 1942. Scultore e muralista, ha trasformato il suo paese natale in un museo a cielo aperto, arricchendolo con murales e le celebri pietre sonore. Sculture che emettono suoni quando vengono accarezzate, rivelando l'anima nascosta della materia. La sua opera ha unito arte, natura e musica, dando voce alla Sardegna più profonda. Muore nel 2016, lasciando un'eredità che continua a risuonare nel tempo.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
4: Take a second to hear and then ponder. Why we on this earth and why not for longer? May I say shorter? Will people die young? The loss of others make us grow stronger. I mean, at least some of us do. And others grow sick, indulging in shit like lots of sex and narcotics. And they may never recover, like a kid under covers, hiding from a shitty abusive.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 10 e 2 minuti.
2: Hey, what's up? It's Sick Individuals. This is Matisse and Setko, and you're listening to our new song. Together with Matisse and Setko and Third Party, Take Me There.
3: Unica Radio, raccontiamo la città.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Gli uomini del governo non hanno ambizioni da soddisfare, ma solo un preciso dovere di coscienza da compiere: contribuire ad assicurare al popolo italiano la giustizia, la libertà, il lavoro e la pace. Così affermava Antonio Segni nel suo primo discorso di insediamento. Nato a Sassari nel 1891, fu giurista, politico e primo sardo a diventare presidente della Repubblica Italiana dopo aver ricoperto due volte la carica di presidente del Consiglio. Muore nel 1972, lasciando in eredità un modello per la politica italiana.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
3: Unica Radio.
2: App.

0: Unica Radio.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Questo brano, pubblicato nel 2003, nonostante abbia avuto un enorme successo in tutto il mondo, non è stato pubblicato negli Stati Uniti, anche se ha ricevuto una massiccia programmazione radiofonica. Nel 2004 è stato usato nella campagna promozionale televisiva Vodafone. Ragazza, tu e io stavamo bene, noi bevevamo e cenavamo, facevamo quelle cose che fanno le coppie quando sono innamorate, passeggiate sulla spiaggia, eccetera. Le cose che gli innamorati dicono e fanno. Vediamo se vi ricordate questo grande successo. Prossima canzone, Shut Up dei Black Eyed Peas.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: presentiamo La città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Me volvi transparente.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 10:31 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Due persone sono morte, altre 13 sono rimaste ferite in un incendio scoppiato nella tarda serata a San Vito, in provincia di Lucca. Le fiamme sono divampate all'interno di un appartamento di un edificio tra via Bertini e via Corsica. Il bilancio è stato accertato dopo l'intervento dei vigili del fuoco. Sanzioni fino a 1.000 euro se si viola il divieto di burka e hijab a scuola, tetto del 30% nelle classi per gli studenti senza cittadinanza italiana. Le norme del decreto scuola, approvato ieri in Consiglio dei Ministri, sono di buon senso per la Premier Meloni, ma per le opposizioni il testo è vergognoso e, secondo i dirigenti scolastici, le nuove regole saranno di difficile applicazione. Nella notte la Russia ha attaccato Kiev, un 14enne è rimasto ucciso nel quartiere Pechersk, mentre un edificio residenziale di 25 piani è stato colpito nel quartiere di Solomensk. Forze ucraine hanno colpito una raffineria di petrolio russa e uno stabilimento di componenti elettronici. Papa Leone in Francia, 18 anni dall'ultima visita di un pontefice, l'itinerario del viaggio di 3 giorni vedrà intrecciarsi passato e presente, ricordo e prospettive future lungo il percorso, previste visite a Parigi, Notre Dame e Lourdes. Calcio parte dall'Olimpico di Roma, l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Avversario questa sera al Belgio dell'ex Milan Mark Van Bommel. Una sfida delicata in un girone complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. È tutto, più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Coloro che non s'adeguano sono il sale della terra, sono il colore della vita, condannano se stessi all'infelicità, ma sono la nostra felicità. Così scriveva Costantino Nivola, nato a Rani nel 1911, scultore e designer di fama internazionale, trasferitosi negli Stati Uniti, sviluppò la tecnica del sand casting, collaborando con architetti come Le Corbusier e realizzando opere che uniscono arte e architettura. Muore nel 1988 lasciando un'eredità artistica che continua a ispirare e a dialogare con lo spazio pubblico.

0: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
1: Spostiamoci al presente. Era il 1998.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Leggera, gratuita,
2: gratuita,
1: semplicemente unica.
2: Unica
1: Radio, a

0: vita, da tutta la vita, per tutta la vita, forse.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
3: La purezza è un fiore che si difende anche a costo della vita. Così si può riassumere il sacrificio di Antonia Mesina, nata a Orgosolo nel 1919. Seconda di 10 figli, aiutava la madre malata nelle faccende domestiche e partecipava attivamente all'azione cattolica. Il 17 maggio 1935, mentre raccoglieva legna con un'amica, fu aggredita da un giovane che tentò di violentarla. Antonia resistette con tutte le sue forze, venendo uccisa con 74 colpi di pietra. Beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 1987, è venerata come martire della purezza.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
7: Unica Radio. Emozione unica.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Così scriveva Maria Lai nel suo celebre libro Tenendo per mano l'ombra. Nata a Ulassai nel 1919, artista innovativa, ha intrecciato tradizioni e contemporaneità. La sua opera più celebre, Legarsi alla montagna, coinvolse l'intera comunità del suo paese natale in un gesto simbolico di unione tra persone, arte e natura. Muore nel 2013, lasciando un'eredità poetica e giocosa che continua a parlare a chi cerca nuovi modi per vedere il mondo.
7: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
8: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
9: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
10: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App. Unica Radio.
11: La città che cambia.
12: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
1: I'm Marcella and this is my new single on your favorite radio station.
2: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Don't go.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 12 in punto.
2: Hey guys, here is Memphis Blood and you're listening to my new single Loads on My Mind. On your favorite radio station.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Abbiamo avvertito il tentativo di uccidere la sardità. Il nostro compito è difenderla e valorizzarla. Così affermava Mario Melis, nato a Tortolini nel 1921, avvocato e politico, fu una figura centrale del Partito Sardo d'Azione e durante il suo mandato come presidente della Regione Sardegna promosse politiche per l'autonomia e lo sviluppo dell'isola, sostenendo l'identità culturale sarda e l'uso della lingua locale. Fu europarlamentare e portò la voce dell'isola in Europa. Muore nel 2003, lasciando un'eredità politica e culturale sull'autonomia e l'identità sarda.
4: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
5: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale traduciamo i brani più ascoltati di sempre. Registrata nel marzo del 1998 e pubblicata il 23 ottobre dello stesso anno, questa canzone è stata accolta da un eco sensazionale e il grande pubblico ne ha fatto una delle canzoni più famose e di maggior successo degli anni 90, diventando la canzone di maggior successo della storia della musica per una cantante ancora teenager. Il testo, scritto da Max Martin, parla del dispiacere dovuto alla decisione di finire una storia d'amore e narra di come lei vorrebbe riconciliarsi con lui. Il brano vende in tutto il mondo più di 10 milioni di copie e risulta il singolo di maggior successo in tutta la carriera della cantante. La mia solitudine mi sta uccidendo. E io devo confessarlo, ci credo ancora a noi. Quando non sono con te impazzisco, dammi un segno. Scommetto che avete capito tutti di che canzone si tratta. Ecco a voi Baby One More Time di Britney Spears.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Unica Radio. Le 12 e 31 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno proposto di organizzare un incontro trilaterale con Ucraina e Russia. L'annuncia il presidente Zelensky spiegando che Kiev è in attesa di proposte da parte americana sulla data e Washington ha suggerito gli Emirati Arabi Uniti come sede. Nella notte intanto la Russia ha attaccato Kiev e un 14enne è rimasto ucciso. A 18 anni dall'ultima volta un papa torna a Parigi. Questa mattina Leone XIV è arrivato nella capitale francese e si tratterrà oltre Alpe per 3 giorni. Previste tappe a Notre Dame, Lourdes e alla posizione strategica di Metz. Potrebbe esserci una sfida sui social dietro l'assalto avvenuto a un supermercato di Modena, una challenge che ha portato oltre 50 ragazzi a darsi appuntamento per fare razzia e poi scappare. Su quanto accaduto ancora indagano le forze dell'ordine, ma il modus operandi dei giovani saccheggiatori fa pensare a un'azione studiata in anticipo. La tessera elettorale sullo smartphone debutterà già dalla prossima tornata elettorale, a confermarlo il ministro Zangrillo. La novità consentirà agli elettori di usare la versione digitale del documento necessario per votare, superando così l'attuale tessera cartacea. In Formula 1 Max Verstappen su Red Bull è risultato il più veloce anche nella terza e ultima sessione di libere a Baku. Secondo Russell e terzo Hamilton, poi Antonelli, Leclerc e Gasly. Alle 14 sarà caccia alla pole position. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Wanna know how a super hit gets made? I don't. I just know what mine cost.

0: presentiamo La città che cambia. Unica radio.
1: Le 12:43 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Parte dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan Mark Van Bommel. Una sfida delicata, quella in programma questa sera in un girone che vede anche Turchia e Francia. Mancini punterà subito su Alessandro Romano in regia, l'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco nel 4-3-3 di base ci saranno Barella e Tonali. In attacco a sorpresa il Mancio potrebbe affidarsi alla doppia torre composta da Moise Kean e Pio Esposito. In Formula 1 Max Verstappen su Red Bull è risultato il più veloce anche nella terza e ultima sessione di libere a Baku. Secondo Russell e terzo Hamilton, poi Antonelli, Leclerc e Gasly. Alle 14 sarà caccia alla pole position. Si ferma agli ottavi di finale il percorso di Lorenzo Sonego al Chengdu Open. Il piemontese parte meglio, conquista il primo set e per buona parte della sfida riesce a tenere l'americano Jenson Brubski lontano dalla propria comfort zone, ma non trova la continuità necessaria per completare l'opera. Lo statunitense ribalta il match col punteggio di 5-7-7-5-6-2 al termine di una battaglia durata oltre 2 ore e mezza. Oggi parte l'Eurolega per Milano e Bologna, ma domani si alzerà al sipario sulla Serie A 2026-2027. Il campionato italiano di basket è pronto a cominciare. La prima palla a due vede protagonista una delle squadre più attese di questo inizio di stagione, la neonata BC Roma, che farà il suo esordio sul campo di Treviso. Sempre domani ci saranno altri 2 anticipi. La Reyer Venezia si tuffa nella nuova Serie A con ambizioni importanti e con la volontà di arrivare ancora fino all'ultimo atto dei playoff, facendo il suo esordio in casa contro Cantù. Attesa anche per la sfida tra Reggio Emilia e Trento. La Fisi ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Sofia Goggia, rientrata in Italia a metà mese dall'Argentina, dove aveva accusato malori durante la preparazione. La sciatrice ha concluso una serie di esami clinici approfonditi, i quali hanno riscontrato 2 differenti infezioni virali, che sommate una con l'altra hanno creato effetti ancor più amplificati a livello fisico, causando un forte stato di debilitazione all'atleta. Goggia ha già iniziato in questi giorni il percorso di recupero stilato in collaborazione con la Commissione Medica Fisi. Dalla redazione sportiva è tutto.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
5: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
6: Femmina piccante, prendila per amante, femmina cuciniera, prendila per mugliera. Così recitava Tiberio Murgia nei film I soliti ignoti. Nato oristano nel 1929, Murgia fu un attore italiano noto per aver interpretato il personaggio di Ferri Botte, un siciliano geloso, in I soliti ignoti di Mario Monicelli. Sebbene fosse sardo, Murgia divenne celebre per i suoi ruoli da uomo siciliano nel cinema italiano, partecipando a oltre 100 film in 50 anni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di personaggi indimenticabili che hanno segnato la commedia all'italiana.
7: Vado, che ho lezione di
8: Per me un jeans.
9: Grazie.
7: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane?
10: 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: 1, 2, 3, let's go! Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 13 e un minuto.
2: Hey, what's up? This is Seto Insegno. You are now listening to our new track Chemtrail. Chemtrail. Featuring Little Eddie and Doubly Woo on your favorite station.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città.

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Le 13:03.
2: Il GR Cultura dell'agenzia Dire.
3: Milano Scultura torna nel cuore della città e celebra la sua 10ª edizione dal 2 al 4 ottobre negli spazi di Concessionaria 23. Mettendo in dialogo gallerie, artisti, collezionisti, curatori e pubblico, la rassegna presenterà una sezione fieristica con le gallerie partecipanti e una selezione di artisti appartenenti a differenti generazioni e linguaggi. Ci sarà poi una sezione progetti speciali con un percorso espositivo che mostrerà opere come Fiume, installazione site specific di Gloria Campriani, ispirata al fluire incessante dell'acqua, e Hello Pizzi di Francesco De Molfetta, che mette in dialogo Hello Kitty e la pizza. Un festival di quartiere che mette in movimento un'intera città. Dal 1 al 4 ottobre 2026 il Pigneto diventa il cuore di una maratona di comicità dal vivo con il Comedy Fest. Oltre 30 ore di programmazione, più di 15 appuntamenti e 9 location tra locali, spazi culturali e aree all'aperto. Un cartellone che porta la stand-up fuori dai teatri, dentro il tessuto vivo del quartiere, trasformandolo in un unico palcoscenico diffuso. In programma alcuni dei nomi più riconoscibili della stand-up italiana, come Saverio Raimondo, Francesco De Carlo ed Edoardo Ferrario, accanto a voci che stanno ridisegnando la scena contemporanea, tra cui Monir Gassem, Rosa Di Sciuva e Simonetta Musitano. Il Macro, Museo d'Arte Contemporanea di Roma, inaugura la stagione autunnale con Sguardo Rovescio, la prima grande mostra museale italiana dedicata a Marialba Russo, aperta dal 24 settembre al 31 gennaio, che riporta al centro una delle ricerche più originali della fotografia italiana del secondo Novecento. Il titolo allude al capovolgimento operato dall'artista rispetto al punto di vista canonico di un'Italia ancora patriarcale. Un'altra esperienza dello sguardo, per usare le parole della stessa Russo, che spiazza le convenzioni della fotografia dell'epoca. Pronta la nuova edizione di Ride Festivals, la rassegna interregionale danza che dal 24 settembre al 12 novembre porta in Irpinia un programma articolato tra Avellino, Solofra e Mercogliano. Tra gli appuntamenti a Solofra ci sarà Superstella di Vittorio Pagani, seguito da Tubi, evento di Sosta Palmizzi dedicato ai più piccoli. A ottobre il festival si sposta anche al Teatro 99 Posti di Mercogliano, con gli after all di Lost Movement e il Quadrato Rosso e la Poltrona di Movimento Danza. Infine, il 22 ottobre al Teatro Partenio di Avellino torna Borderline Danza, mentre il 23 ottobre sarà protagonista Enzo Cosimi, figura di riferimento della coreografia italiana.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: che bella vita.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
3: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
2: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
3: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
4: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
5: Conservare la giustizia e mantenere uno stato pacifico, tranquillo e buono per il popolo del nostro regno. Così recita la premessa della Carta de Logu, promulgata da Eleonora d'Arborea. Giudicessa del giudicato d'Arborea, Eleonora fu una delle figure più importanti della Sardegna medievale per la sua saggezza e determinazione. Con la promulgazione della Carta de Logu, un codice legislativo avanzato per l'epoca, promosse la giustizia e l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1404 lasciando un'eredità di coraggio e innovazione che ancora oggi ispira la Sardegna.
1: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
6: Raccontiamo la città che cambia.
7: Yeah.

0: Le 13 e 32 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione. Maxi operazione di carabinieri e polizia che hanno effettuato perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, che pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti. Tutti sono accusati di propaganda e istigazione a delinquere con aggravanti di terrorismo. Via libera al decreto scuola, sanzioni fino a 1000 euro se si viola il divieto di burka e niqab e tetto del 30% nelle classi per gli studenti senza cittadinanza italiana. Le norme sono di buon senso per la premier Meloni, ma per l'opposizione il testo è vergognoso. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che Trump ha dato il via libera alla produzione in Ucraina di missili Patriot. Nella notte Mosca ha intanto attaccato Kiev, un ragazzo di 14 anni è rimasto ucciso. Le forze ucraine hanno colpito una raffineria di petrolio russa. A 18 anni dall'ultima volta un papa torna a Parigi, Leone XIV è arrivato stamattina nella capitale francese, si tratterrà oltre Alpe fino al 28 settembre, visitando anche Lourdes e Metz. Salutando i giornalisti, Leone ha ribadito: siamo qui per portare un messaggio di pace. Yannick Sinner salta anche l'ATP di Pechino per i problemi a ginocchio, lo ha annunciato il numero uno del mondo sul suo profilo X. L'azzurro è assente da Wimbledon quando sarà riconfermato campione in finale contro Zverev lo scorso 12 luglio. È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Dai voce alla tua musica, unica radio, raccontiamo la città che cambia.
3: La laurea in giurisprudenza.
4: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
5: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
6: Se sei uno studente, esiste un'opportunità che ti aiuta a concretizzare i tuoi obiettivi. È il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce.
5: Accedi
4: al tuo prossimo livello
5: con il Fondo Studio.
7: Unica Radio.
8: Unica Radio.
7: Unica Radio.
8: Unica Radio.
7: Raccontiamo. Mua.

0: Seguila, ascoltala. Unica Radio, amala.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene.
1: Ora il traffico.
2: Ed è stata tutta. Buon pomeriggio al compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico leggermente sulle principali vie di collegamento dell'isola. Segnaliamo inoltre possibili rallentamenti nelle vicinanze del numero di cantieri e siti nella strada statale 21 Carlo Felice, nella strada statale 21 di Ramazione Centrale Nuorese e nella strada statale 195 RAC in ingresso per Cagliari. Nel pomeriggio sono previsti specifici controlli a velocità nella strada statale 121 Carlo Felice in provincia di Sassari e nella strada statale 121 di Ramazione Centrale Nuorese in provincia di Nuoro. La speciale distanza di sicurezza è importante, così si riesce a restare il veicolo prima di un ostacolo o di un pericolo improvviso e si evitano così incidenti stradali. Per il momento della Polizia Stradale è tutto, grazie per la vostra attenzione, al prossimo collegamento.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: Unica Radio. La senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV. Guarda la radio con orecchi diversi.
5: Con il sangue dei nostri padri difenderemo la libertà della nostra terra. Così si sarebbe espresso Iosto, figlio di Amsicora, nato a Cornus nel III secolo a.C. Giovane e valoroso comandante militare, combatté al fianco del padre nella rivolta contro l'occupazione romana della Sardegna. Durante la battaglia di Cornus, Iosto guidò diverse azioni contro le forze romane, distinguendosi per il suo valore. Muore in battaglia, lasciando un'eredità di coraggio e resistenza che ancora oggi ispira la Sardegna.
3: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Ciao a tutti, oggi abbiamo qui con noi Sabrina Cabras, autrice del libro C'è un modo diverso di vedere gli obiettivi, una guida pratica per riscoprire te stesso attraverso i tuoi sogni. Siamo qui con lei oggi per capire come cambiare prospettiva sui nostri traguardi e riscoprire chi siamo davvero. Ciao Sabrina, benvenuta.
2: Ciao a tutti, grazie per questa opportunità di poter condividere un pezzo della mia storia e soprattutto questo che è un po' uno dei miei più grandi sogni, che era quello di scrivere un libro, e sono molto felice oggi di condividere con voi.
1: Appunto, ci parli del tuo libro e di come nasce l'idea di scriverlo?
2: Certo, mi fa molto piacere. Diciamo che l'idea del libro è nata proprio durante un'accademia che ho seguito 2 anni fa, precisamente la Masterclass Academy di Italo Pentimalli. È un'accademia dove, tra le tante cose, ho imparato a fare delle presentazioni, dei discorsi, e più scrivevo più nasceva in me questo desiderio di portare realmente a terra tutto quello che era il mio bagaglio esperienziale degli ultimi 10 anni, da quando ho scelto di cambiare totalmente vita e soprattutto attività professionale, di ripartire da zero. In quanto io ero un'area manager di successo che, per ricevere questa promozione, ha dovuto lasciare la Sardegna, come si sente tantissimi giovani che devono farlo. Mi sono trasferita a Roma, è stata un'esperienza bellissima che porto nel cuore, ma nel 2020 ho scelto di ripartire da zero, proprio perché avevo voglia di portare il mio talento qua, nella mia terra, e farlo fiorire proprio qua.
1: Cosa intendi quando affermi che dobbiamo iniziare a vedere gli obiettivi in modo diverso?
2: Allora, l'ho scritto anche nel libro. Gli obiettivi, a mio parere, sono delle gabbie, perché ci dicono poco di noi stessi, di chi siamo davvero. E quando dico che c'è un modo diverso di vedere gli obiettivi, intendo che dobbiamo un attimino aiutarci a capire se quella direzione è davvero nostra. In quanto a volte gli obiettivi ci spingono ad inseguire traguardi che non sempre hanno a che fare con chi siamo davvero, ed è importante per me iniziare a chiedersi: ma questo obiettivo è davvero mio o di qualcun altro? Questo è un po' quello che penso.
1: No, è una bella cosa in realtà, anche perché potremmo vivere anche un po' più tranquillamente così. Spesso ci dicono infatti di essere più realistici e mettere da parte i sogni. Per te invece che ruolo hanno comunque i sogni, appunto?
2: Guarda, questa frase mi viene i brividi adesso che tu l'hai comunque detta. Aiuto, perché è una frase che per tanto tempo io ho ripetuto a me stessa, nel senso che da area manager io avevo tutto: un buon stipendio, un buon lavoro, successo, risultati, ma in tutto questo mancavo io, perché avevo perso la vera connessione con me stessa. E ti dico la verità, sembra una frase fatta, ma non è così. Io sono convinta che tutti noi meritiamo la felicità e se ne parla davvero poco, sì, e quindi sono felice anche oggi di poterne parlare, perché la felicità per me non è qualcosa da cercare all'esterno, ma è qualcosa che è dentro di noi, dentro ciascuno di noi. E infatti questo è un punto importante che io vedo ogni giorno dalle persone che seguo come business coach, perché si fa fatica a capire che quella felicità è dentro di noi, non va cercata fuori. E quindi il mio ruolo è proprio quello di guidare la persona a farlo. Infatti io ho associato la felicità ad un muscolo, e mi piace molto questa metafora, nel senso che il muscolo è dentro il nostro corpo. E cosa fai tu? Il giorno vai in palestra se vuoi comunque tonificare il muscolo. E quindi cosa fai? Con la felicità fai lo stesso. Quindi il mio compito è quello di farla emergere, di aiutarti ad allenarla tutti i giorni con le esperienze che vivi, con le abitudini, con il perdere, la gratitudine consapevole. Ed è così che, a mio parere, si vive pienamente la vita e si realizzano i propri sogni. E naturalmente dico questo perché l'ho vissuto in prima persona, non solo perché l'ho letto.
1: Sì, anche per vivere in modo più leggero. No, perché ci sono tante persone che pensano che arrivare alla felicità sia fare tantissimi soldi, poi alla fine dentro ti senti vuota. Appunto, parlando prima di come aiutare le altre, che vorresti appunto aiutare le persone, se dovessi darci un solo consiglio pratico da applicare fin da subito, quale sarebbe?
2: Allora, il consiglio pratico da applicare subito è quello di prendersi del tempo. tempo e stare in silenzio, cosa che secondo me ultimamente ma la società non ci permette di fare, perché viviamo talmente in modo frenetico. Ma il punto è proprio quello: iniziare a dire ok, 2 minuti, 3 minuti, 5 minuti, sto lì in silenzio e mi ascolto le mie emozioni, il mio corpo, e inizio a pormi delle domande che a me, cioè, sono proprio semplici, però sono dirette, vanno proprio dritte, cioè: ma sei realmente felice? Cioè, tu oggi sei felice? E senti la risposta, non con la testa, ma davvero con il corpo, con il cuore, con le tue emozioni.
1: No, anche perché comunque ammettere anche che non sei felice non è semplice.
2: No, assolutamente non è facile, però questo è proprio il primo punto, quello base, quello di riuscire a connetterti con la parte più vera di te e iniziare a consapevolizzare anche il fatto: sì, è vero, hai costruito tanto fino ad oggi, però tutto quello che hai fatto ti ha permesso oggi di diventare la persona che sei. Quindi non serve smontare tutto quello che hai costruito, ma semplicemente essere consapevoli che la persona che sei diventata oggi è una persona diversa. Se tu vuoi delle altre cose, andiamo a capire che persona devo diventare per poter fare in modo che quella cosa io riesca a poterla vivere. Questo è un po' il tutto.
1: Quanto, ok, questo in realtà ci hai già risposto prima, però ti voglio, magari ce ne approfondisci un po' di più, quanto c'è della tua esperienza personale barra artistica tra queste pagine?
2: Brava, come dicevo anche prima, è tutta la mia esperienza, nel senso che ho cercato anche nel libro di racchiudere 10 anni della mia esperienza pratica, perché il libro è un vero e proprio diario, non è un libro che tu leggi, è un'esperienza che vivi. E il feedback che ho ricevuto è: Sabrina, questo libro non si legge, si vive. Infatti, nonostante non sono tante le pagine, parlo di 150 pagine, ma le persone proprio lo vivono. Quindi mi dicono: cioè, sto leggendo magari da un mese, sono ferma alle prime 10 pagine. Perché? Perché dentro c'è tanto, ci sono domande, ci sono esercizi, c'è tanta pratica. Perché? Perché il mio sogno più grande è quello di, in una società dove siamo invasi di informazioni, cercare di portare un nuovo messaggio, cioè sì l'informazione, ma l'accompagno all'esperienza pratica, che è quella che ti permette di vivere le emozioni più vere.
1: Cosa ci consigli di fare quando ci si sente bloccati o le cose non vanno comunque come previsto?
2: Come già dicevo prima, l'ascolto, che abbiamo smesso di farlo, quindi ascoltare noi stessi. Perché? Perché tutto quello che ti capita noi lo giudichiamo positivo, negativo, giusto o sbagliato, ma proviamo così anche per curiosità a vedere tutto sotto un'altra luce, cioè quello che vivo è un'informazione, è un'esperienza che sta cercando in qualche modo di portarmi un messaggio che può essere utile a me stessa, alla mia persona, per migliorarmi, per crescere. Quindi il punto è: fermati, pensa a quell'esperienza che magari nella vita ti ha fatto star bene, perché se in questo momento stai vivendo qualcosa che magari non va come avevi previsto, se tu la mente di trovare una soluzione è difficile. No, pensa invece ad un'esperienza che ti fa star bene, che può essere una passeggiata, la musica, ecco, vai, falla. Quindi immergiti in un'esperienza che ti fa star bene e vedrai che lì, in quel momento, allora le soluzioni, le intuizioni arrivano, perché hai spostato il campo di percezione.
1: E cosa ti auguri che si porti a casa, che arriva all'ultima pagina, dato che prima hai detto che lo stanno leggendo, alcuni lo stanno leggendo da mesi e sono ancora fermi a 10 pagine.
2: Diciamo che quello che mi auguro è che chi legge il libro alla fine dei 12 mesi dica, diciamo, queste parole, nel senso: oggi mi sento una persona diversa, oggi ho imparato a conoscermi meglio rispetto a un anno fa, a darmi il giusto spazio, ad amarmi di più, ad imparare a star bene rispettando me stessa, quello che mi circonda, e mettendo davvero l'amore al primo posto in tutto quello che faccio, perché l'amore è una vibrazione altissima, altissima, che può portare solo che altro bene. Questo è il mio augurio.
1: Oddio, mi sto emozionando perché sono delle cose che in realtà ci riguardano tantissimo, beh, ovvio, e dobbiamo veramente cercare di amare molto di più nella vita, perché ormai anche questo sta sparendo. Siamo talmente tanto sommersi dalle cose che ci dimentichiamo delle cose più importanti.
2: Sì, è verissimo, infatti ti dico la verità, sono super emozionata anche io, perché poi questa per me è la prima volta che faccio un'intervista parlando del mio libro, e quindi anche per me è comunque qualcosa di nuovo. Non è semplice a volte farlo, però rientra proprio nel contributo che io voglio portare in questo mondo, e quindi sono molto felice di averlo fatto e emozionata tantissimo. Grazie davvero.
1: Allora, siamo arrivati alla fine della nostra intervista, Sabrina. Io ti ringrazio tantissimo di essere stata qui con noi. Ti auguro un bocca al lupo per il libro, per i tuoi prossimi progetti.
2: Sì, grazie davvero, grazie, grazie.
3: L'amore non è morale o immorale, è amore e basta. Cassandra Clare.
4: Le 14, 3 minuti.
5: This is Lizzie Nightingale and you're listening to Waiting on Your Love, produced by Sub and featuring vocals from me. Enjoy!
6: Raccontiamo la città che cambia.
7: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio. Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Il calcio è passione, sacrificio e cuore. Senza questi non è nulla. Così amava dire Gustavo Giannoni, nato a Olbia nel 1932. Difensore tenace, legò la sua carriera da calciatore al Mantova, con cui conquistò la Serie A. Da allenatore guidò squadre come Torino, Milan, Roma e Cagliari, lasciando un segno indelebile per il suo temperamento e la sua umanità. Celebre per il suo colbacco, divenne un'icona del calcio italiano degli anni 70. Muore nel 2018, lasciando un'eredità di passione e dedizione che ancora oggi ispira il mondo del calcio.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su PNRR.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Song in Translation, le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Quella che stiamo per ascoltare è la canzone che ha caratterizzato uno dei film d'amore più visti e amati di sempre. La cantante è molto riconoscente per questo brano, il quale l'ha portata a un enorme successo. La canzone ebbe però anche le sue critiche. La protagonista del film, infatti, ammette di detestare questo brano. Vicino, lontano, ovunque tu sia, io credo che il cuore vada avanti. Ancora una volta apri la porta e sei qui nel mio cuore, e il mio cuore continuerà ad andare avanti. L'amore può toccarci una volta e durare per una vita e andarsene solo nel momento in cui moriamo. Ormai avrete già capito di che colonna sonora stiamo parlando. Questa è My Heart Will Go On di Celine Dion.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: presentiamo La città che cambia. Unica Radio.
1: Le 14 e 32 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti esaltando Hitler o Brenton Tarrant, l'autore di attacchi a moschee con decine di morti, ma proponevano anche tecniche per azioni o costruzione di ordigni. Perquisite in diverse città italiane 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazioni a delinquere con aggravanti di terrorismo. E un bambino di 6 anni che frequenta la scuola elementare in una scuola di Trepuzzi nel Lecce è stato trovato a scuola con un coltello nello zainetto. È accaduto ieri mattina. A dare l'allarme è stata l'insegnante, avvisata da un compagno di classe del piccolo. Il Papa è a Parigi, è cominciato nella capitale il viaggio apostolico in Francia che lo porterà anche a Lourdes-Metz e durerà 4 giorni. La guerra non è inevitabile, la Francia promuova dialogo e diplomazia, ha detto Leone nel primo discorso alle autorità nel Palazzo dell'Eliseo, sottolineando l'importanza di un dialogo urgente per prevenire derive autoritarie. La Commissione europea ha fissato a 2 euro per pacco l'importo della nuova commissione di gestione sui prodotti acquistati online e importati da paesi extraeuropei nell'ambito della più ampia riforma delle dogane. L'handling fee mira a sostenere i maggiori costi gestionali legati al diluvio di pacchi acquistati con l'e-commerce, in arrivo soprattutto dalla Cina. Tennis, Jannik Sinner salta anche le ATP di Pechino. Il mio ginocchio non è nelle condizioni che vorrei, non sono in grado di competere, ha annunciato il numero uno del mondo sul suo profilo X. L'azzurro è assente da Wimbledon quando si era riconfermato campione in finale contro Zverev lo scorso 12 luglio. È tutto, ma più tardi.
0: Unica Radio.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: L'arte deve tornare ad essere grande, collettiva, murale. Così affermava Mario Sironi, nato a Sassari nel 1885. Pittore, scultore e illustratore, fu tra i primi protagonisti del Novecento italiano. Dopo un iniziale avvicinamento al futurismo, sviluppò uno stile personale caratterizzato da forme monumentali e atmosfere cupe, spesso raffiguranti paesaggi urbani e figure isolate. Sostenne il ritorno alla pittura murale realizzando opere pubbliche di grande impatto. Muore nel 1961, lasciando un'eredità artistica che continua a influenzare il panorama culturale italiano.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.

0: via con me.
1: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
2: Time Machine, Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 2004.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Leggera, gratuita,
2: gratuita, gratuita.
1: Semplicemente unica.
2: Unica.
1: Unica Radio, app. L'unico limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio,
1: app.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 15 in punto.
2: Hey, it's Lily Zeifert. You're listening to my song Checkmate. Checkmate, checkmate,
3: checkmate. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. Imprentas 2025-2026. Legge regionale 22-2018. Articolo 22.

0: Iscritos, torraus Zeus, Deus Ovilipus Alares, em pares com Miriam Mereu.
1: Saludi.
0: Saludi a todos. Vosatros, vocês escutando esta transmissão, que se questiona de poesias sadras, de autores connotos meda, mancai, atros connotos bagagido de manco, e calincuno. È desconosciuto proprio. Mm-mm. Non conoscevo neanche su nomini.
1: No, neanche su nomini. Commente vonnai questa poeta. Deo imperio su termine, su vuedu poeta, vinza sa voice femminas. Poeta esti giusto ad imperare, poeta poeta esti un vuedu che si può imperare, posso mascolino, posso femminino.
0: Acaba da questa hai, dunque certo. Da approfittare.
1: Commente atleta. Esti un atleta, una femmina atleta, esti una poeta. Si vuole usare vinta la poetessa, poetessa su vueduca storicamente questo impero sì, femmina, sì. Però è un impero poeta. Sendo su questo è una poeta anonima de Gonnesa, in su Surcisi, e ha descritto questa poesia bella, bella meta che si narra da Ascutta su chi di nao. Ascutta su chi di nao, vi ho ragionato con Filippo dessa musica che tieni questa poesia.
0: Questa non è pago questa musica che tieni. Ma date peso fai ascoltare a questa gente in antisi. Però potete suonare commenti e scioverà questa poesia. Deu via cicendi poetas femminas e sta arrivata Miriam, ma di donau questo libro e manau. Ma questa che ci vuole poesia bella meda. E dopo no, scioverà mindi gallincuna bella meda prudesatrasa. E Miriam ma di nao, ecco.
1: Castia, su traballo esistetti un non facile, non sempre voi te dopo agatà questa poeta me in sopra, me sul libro de importo un manno de pedrazilla casinara da sa poesia de sa femmina de su settecentos a Susano Schimbanda de su novecentos questo un libro che issa era pubblicato me su 2015 issa pedrazilla via da nascia in Benetutti in su 1963 via un attivista dessa lingua sadra, dessa poesia sadra, una cicca d'ora. E ha studiato via da una che è andata in donna Bidda a ciccare poesie. Dunque, ha ciccato le poesie delle femmine, desiderare questa visibilità di chi non è andata dentro, che non ti dentro, mancai in sa vita. Convunti prospagonottas, come ti vi stanno rendendo due, delle poesie scritte da uomini. E da sa ragottas, questa opera che si narra appunto sa poesia dessa femmina, e da cattaso in lingua sadra, in sa biblioteca de Sardegna, Pedrazilla è motta, è una perdita manna, po' sa cultura, sa lingua sadra, è motta già una bella variga annus. Giovuna, però si lascia questo patrimonio de conoscenza e de poesia.
0: Poi ta nosus, naru nosus, ma non è proprio dieci, non è nosus deu e tui. Però si può di pensare che questa poesia è questa del letteraus, di gente manna, studiata, ma non è sempre dieci. Sa poesia sadra nasce di Inisarruga Saburo e in sa vita de Donia D. Isattitido su Fiasunarendi in antisi
1: su Duroduro Sanninia insando su Issa Pedrazilla da Regotto Fiasunarendi quest'opera che tendi ogni capitolo dedicato a forma poetica inghizza da cui Sanninia Sanninora Sanninidos Sigidi con sa poesia Bolu con poetas improvvisadoras Isattitus desatita d'oras e c'è sti due punti vinse a nomini si conotto su come te ponnai Marianna Bussalai o Teresa Mundula Crespellani che sti vinse una des poetas che è usa ascoltare in questa trasmissione però vinse a poetas che non ne ho nessuna conoscenza nessuno dato a pizzus de istas come te questa anonima de Gonnesa
0: s'anonima de Gonnesa per parlare di una cosa. E naroso che su traballo fatto in poesia in questo libro da simila da a questo de Bottiglioni poi sconto su de Bidda
1: de Gino Bottiglioni certo
0: poi ta questo è sto avuto una drassa di commenti dosunnaranta questo sconto su poeta ci vi ha dato questa trascrizione, questa pronuncia.
1: La trascrizione fonetica, isso. E dosi da ragotto, su ai ci commenti saggenti, dosu narada, dosu contata. E questo pure, io penso che essa, non so chi dati agattata scritta ici, in campidanesu, o chi dati torrata a scrivere, mancai a scuttendida di calincuno altro.
0: Tradizioni orali.
1: Tradizioni orali, certo, questa è tradizione orale che mancai questa vemmia dia da... non dia dalla stata scritta, mancai di tascetti tramandata oralmente, i commenti sempre capita da affittiano capita in Sardegna, in Susadro, dunque sa, non ci deuso che chissà forma scritta di questa poesia esti propriamente aici.
0: C'è adesso un tipo Omero,
1: certo.
0: Uno che scrive di cose, o che l'incontro può isso. Da ascoltare, non so questionare troppo e spero di non dare già sciusciata.
1: No, non penso.
0: Ascoltare.
2: Ascolta su chi di nao. Ascolta su chi di nao. Deo fendi s'arrescotto e gussu groccao. Deo fendi s'arrescotto e gussu groccao. E gussu groccao. Non fai raddu pensai. Deo mullendibi scravasa e gusso andenda a girai. E gusso andenda a girai. Deo andenda a bidesatto po mantennuno mandroni. Canto traballo a povatto po mantennuno mandroni. Canto traballo a povatto. Canto traballo a povatto. La povassauda affannoso. Nomadi comandao bruso quando ha povato 23 annoso. Quando ha povato 23 annoso. Che a suo mondo è confuso. Quando ha povato 23 anni, non mai.

0: E si donnara da ici. Però tu i commenti si
1: ma mi piace dei commenti in minarasa. Mandroi.
0: Mandroi, non
1: cosa mausa,
0: sì.
1: Mi intendo toccao.
0: Toccao, chiamato in causa. No, si ascolta.
1: No, se un mandroi in Ghana non dire. Però è cosa da savazzo.
0: Da savazzo, sì, ben puro, commenti di disobbedienti in voi. Ascolta su chi di nao te offendi s'arrescotto e gusto crocao e gusto crocao da di zona da ici questa
1: sì dire. Sì mi torna da di ici parri fatta può essere cantata
0: mancai di via da fatta ici in questa maniera può essere cantata
1: poi temperanta pure questa maniera può si desarracotai
0: certo
1: quando via tradizioni orali su canto via da questa maniera può poi in menti poi a conca tutto sfueddus non ci diventa scri.
0: E certo, può da trasmetti pure, poi tassa gente si date più da regolare, può da torrare a nai, a tra gente pure, ma anche questa femmina si dà una rada manca in su in Sanrio
1: sciacquendi
0: spanno, sciacquendi sa roba. Certo, può di dessi, o sa cattanta messa a brazza, o messa in bottega, e manca, o su bisignao come dici vunti ci via te sconto su de vorre de sconto su povetti mi sconto su dezilleri ci via te vinza se poesia savo
1: sconto su dezilleri
0: sconto su dezilleri
1: e cosa de gente che buffa da
0: gente
1: stropia,
0: che buffa da e de personaggio su manca de bida de cosa sa pro levia sa pro spaziosa sa che poi ti succede in una bida si contano di suzilleri e non vuoi non vunti commenti sconto su de vorre da
1: no, punti per una cosa brutta
0: de... No, che punti manca quanto de vorre da punti cosa manca su
1: terrorosa tradizionali sì.
0: Tradizionali sì, de sa vita de susato de sa vita poi dessi de personaggio su storico su leggendario so che di punti vivi in questo luogo o sconto su deve ti miri che punti proprio sconto su che può spipiuso può su vai andai a croccare tocca croccati di conto uno bello conto può di fare i miei cidi
1: e ci no di muovisi del sul letto
0: no è vero so di andare in sul letto
1: tu a fila tua si tu sconta sa tanti ciò de su momotti.
0: Certo, de su momotti
1: Maria però, Farranca.
0: Tengo una bella variga del libro de storia satras, una bella variga del libro su delle leggende, de varie storie a satras, come tipo questi su momotti, Maria Farranca, Serchidu. E i Janas fatto si da saliggio io mi do suspediti e da ne sono un libro bello meta de Nicola Ledda casinare da Momotteddu.
1: Momotteddu,
0: io da di pubblicato moi sti recenti in meda ed è di una graphic novel e poeta di
1: Pobipiusu
0: io ho descritto i sfueddusu sa storia di questo Momotteddu e disinnuso dosa di fatto questa autora questa illustradora casizzeria da modi di
1: quando bo causa cosa sa
0: certo de
1: ma deus è su primo mi parte fare una trasmissione a me mi parte in tisfueddus
0: il sestimo fumettista casizzeria da Sara dal Cortivo. Ah. Sì, brava Meda, e insieme ho fatto questa opera dedicata a Pippiusu Pippiusu Pitticusu può disimparare su Zadru con sa figura de su Momotti, però è un Momotti simpatico, vedete su Momotti bitica ed è un Momotteddu che si conta da questa storia troppo bellicetta. E insando su Deo mi immagino che finza sa questa femmina de gonnesa mancai in domo sua, con sa famiglia sua, con sa amica sa mancai tenia da questo costume, de questa abitudine de nai de contai poesia, poi di dessi,
1: ma sa cosa che a me de omini chiseo mi lascia da un sentito strambecco esti commenti esti contata o su mandroni poi te noi si immaginavo su sempre che sommini fa di assommini su sato draballendi sa femmina in domo che in alcuna maniera non naro a si scraffi, però nareuso a fai straballo su del domo e su traballo per un malo e questo de sommi. Invece se noi teneuso un conto di una femmina che traballa, e su marito, suo pido non fai

0: Ja, nuda.
1: E gusto crocao, e gusto crocao, e samo lendi scrava, e sa traballendi mensa mensa usato, e tutto su traballo che ha di fatto. E gusto si do torra da proprio a si do nai, pruotta, sa vuita, gusto sarebbe di come il ritornello, torra da sempre, gusto, po' gusto traballo che ha puvato, e canto. Quando ha provato 23 anni, quando ha provato 23 anni, questo è un momento quando essa si indaccata da tutta questa vita di sacrificio, di traballo che ha fatto, vinto di soffrimento che ha vivuto, essa
0: Luso.
1: che ha battuto, e intanto fia d'ora, si indiscita, si arrebellata e a 23 anni agattata sa. Non riesco a forza desindiandai desindiandai desi assopa
0: De
1: vinga
0: dulla sai croccao.
1: dulla sei croccao ma vai dindi proprio ma filla mia parti salvati e lassado da so questo mandroi mi bene donai caesti un canto de una vemmia caesti bivia in singhizzo de su noigento su come te si conta da Pedrazilla però po' di testi che mancai Conto su di Aici, si può intendi ancora, sa, in su 2026, non c'è in Sardegna, fu dato
0: No,
1: de tutto su mondo, de canto femmina sa ci vunti, ca vunti sacrificata, sa ca vunti, ca vivi in tua una vita
0: in prigione, già.
1: certo, insando su questo è un canto, po' tutto questa femmina sa ca non può ti espressai. Sa sofferenza, suo soffrimento così in soro e suo battimento che denti, donna di.
0: Devo agato in sa poesia puro questa questione de sa miniera e altro su traballo su regoli lin e soperenti in su 1900 a Singhizzu tutto un'immagine, una fotografia de Gonnesa dei straballo che si può fare. Poi ci via San Minera, ci via Regolin Lina e ci via pure tutto San Regolin Lina può fare i graboni.
1: Certo.
0: E dunque c'è pure c'è parla da questo pure in questa poesia.
1: Certo, questa poesia non è scelti una denuncia di questa situazione, di questa condizione, di questa femmina, in questo anno, che non è cambiata a me, però è certo un arretrato bio, concreto, dei straballi, del suo territorio, della sua cultura materiale. De questo luogo e certamente vinse da questa cultura popolare, de Gonnese, de Susurcisi, tu esi giustamente a Remonau sa miniera, Susurcisi Glesiente, è una terra
0: Luogo de
1: de
0: Mineras,
1: Minerasa,
0: de
1: de
0: sfruttamento puro.
1: sfruttamento, de Minadoris, de Minadoras, de Pipius, de Pipiesa che antitraballava miniera, canta, funti storiasa de Pipius e Pipiesa de Feminasa Mottasa, miniera,
0: Asuta,
1: asutta, traballendi.
0: motas apustisi, poeta,
1: Appustisi,
0: ci
1: o
0: stiva
1: molto
0: sempre.
1: sovvinza mancai sciacquendi i minerali si candi boganta o bogendi bogendindi i sarrefutus de minerali e de tutto su chi vo tanta salusi minadori insando su mancai sa traballanta accanto a sa miniera però canto un decideo su motta senza sa miniera del Montevecchio motta senza miniera del de Monteponi non ne avatti de sa de Susurcisi e de e vinsa de territorio della Canantisi e non sempre lastima che ne uso dentro sa ne reso su testimonio de altro su o de altra sa che anti traballava miniera Questo è un testimonio di importo umano, poco su tempus.
0: Credo d'oro e sta arrivato su un momento di ascoltare come ti antitraballavo furriendi questa poesia furriendita in d'uno conto un po' che c'è un conto non è che non è lungo troppo e apposta e usentendi a Marco Piras chi biga da questo sfoeduso e usa tanti bogata non si inventa da nulla e grazie a Miriam
1: Grazie a Filippo, a tutti.
0: e ascoltaos
2: sa squadra dei smandronisi chi si accucca da te fanno giro in sa parte prusa a sud della Sardegna, o di dessi che girendi girendi accabaisi d'entra in sa bida de Genne e Mari. Esti una bida de 1500 anni, ma sa gente che vivi de vastorizia, de messaria, de artigianao e pure de traballo in suo pubblico, a su comune o a sa forestali. Difattisi, Genne e Mari, esti una bida ingiriata de un usato manno fatto massimamente de matta sa bascia sa mediterranea. Poi lo scanto de gente che traballa da però, ci indesta un altro scanto de mandroni sicuro, che lo fa in tinudda de mangiamameri. E da capo andrà a rimauso in uno dei due subar de Sabidda, subar de Sabrazza de Fisio Capra e subar Collu de Gino Collu. Subar de Sabrazza fiammanno, moderno e torre a fai de pago, su banconi fiammanno e lungo, e s'apposento de subar fia aici largo che ci capianta a su manco 10 mesi geddasa. Fia bello in fora savuro, poi ta commentinara su nomini, sa facciata in sabrazza e smessa sa de foras, fianta a sombra de smatasa. E de mengiano a meri fiano un reggeri, asise zingunisi. Su bar de Gino Collu, invece si fia piticcheddu e trassau commenticando via stetti un fabbricao in isano su 60. Fia barrao ancora con su muro intaulao, su marmo rinniedu su banconi, su calcio ballile in mezzo a s'apposento, e smesi da se scarira sa di acciargio inox. Sa macchina di su caffè fa Emma E 61. Su macchina caffè colori castangio Mazzer. E si insigna beccia de sa zippi a pizzo del suo telefono a gettonisi. Caparira de vai un viaggio in su tempo su derettusu derettusu a isanus 70. Fu addendi de isanus 70, una de scosa sa brusu castiada sa in su bar. Fia da sa fotografia, de sa formazione, de su casteddu, de su scudetto, de su 1970. A patausu, de sa manca sa deretta bieusu, Martira Donna, Brugnera, Gori, Zignoli, Cera e Greatti. In pesi, invecisi bieusu, Nenè, Albertosi, Nicolai, Domenghini e Issu. Sa seconda divinità di de sa Sardegna, Sunicu, de importumannu gasigantus antefisi, Gigi Riva. A sa deretta de sa fotografia una boccia de su gioco de sa boccia, con i sfirmas de giocatori de su casteddu de isanusu 90. Chi uno si frimata ad acastia e beni beni poti alligi nominisi de giocatori. Abate, Firicano, Villa, Pugeddu, Bisoli, Sanna, Pancaro, O'Neill, Oliveira e Dario Silva, chi dotto su conoscenti con suo nomingiu, Sabi Pinca. Dopo te su naivo sicuro, su gioco de sa boccia, fia sa passione brumanna de Gino, ed è dotto gussusu chi andanta ad ogni addì in su bar Collu. Gino, difattisi, ia sempre gioca a sa boccia, finza sa decando via piticcheddu, e de mannu giocata sempre a sa boccia a 5 giocadorisi. E moi, assettati de 68 annusu, non fiata brusu sport po issu, ma si chia sempre su casteddu, e pur sa squadra de Genne e Mari che giocata in promozioni. Una di Andrea Pisano, saggiudo barista de Gino, di Annau. O Gino, ma ducisi che Fisio Capra sti fatendi s'allenatori de boccia a 5?
3: E Fisio, e tanti compreti de boccia con su stonto now?
2: Gli ha risposto Gino. E ai cipari di Nanta che ha punti forti sicuro? Gli ha seguito Andrea.
3: Magari forti e forti, ante si vinto uno scanto di partita, sa con calincuna squadra de Ciappuzzo, se mai si crenti in uscita.
2: Gli ha annau Gino, murrungendi. Una boggi si via sticchienza ciacciarrata.
4: Deu sciuga, antivato un torneo puro e funtare il bauso po' terzosu, altro che ciappuzzosu.
2: Fia da su dottori vulgheri. Su unico medico che ha da traballau a Genne e Mari e assicchiu d'ogna persona de sa bidda, finza saccando, non fia andava in pensioni.
3: Un torneo, di aderus, ma sicuro sessi?
2: Gli ha pregontato Gino.
4: E lui? Torneo Francisco Pinna, su memoria, la cosa picciocco bravo de Genne e Mari che gioca in eccellenza.
2: Gli hanno su dottori.
5: Ma cosa chi antistumbio in sa statale 97?
2: Gli ha domandato Andrea.
4: E gli ha lasciato dentro.
2: Gli hanno Fulgheri.
5: Però su torneo fiatò, con squadra sa forti jedda, se c'è sti calcuno giocatori tocchi neddo in sa squadra de capra puro.
3: Beh.
2: Gli ha murrungiato d'or raggino.
3: Chi donna era sa lui?
4: Tornavo detto tu e te non mi crezi?
2: Gli hanno su dottore ma chi c'è tu primao?
3: Ecco, secondo me Fisio non ti comprendi di nuda de boccia, tu mi narra che punti a riposo terzo, ma non si capisce che gioca in tresi.
2: E a Naugino Argendisida.
4: Ma poi te ti depisi beffa sa desatrosu.
2: E a Naufulgheri.
4: Cosso su fonti giocanti bastanti bene. E Fisio sta facendo un bello traballo con Isso. Tu gli sta fatto un bello su?
3: Beh, ci poti ci contai.
2: Gli ha barrosato Gino.
4: E intanto se vuoi te non ti allena sa tu pure una squadra?
2: Gli ha precontato su dottori.
3: Deo, che li squadra?
2: Gli ha Gino dudoso.
4: Ti fasi una squadra tu pure e fatesi sa di sfida in parisi con Fisio. Bio su chi ne esti su prosuffotti.
2: Gli ha su dottori.
3: Mono scivo, si tengo tempo su po' ne fa giochettello sulla chicci.
2: E a chi chi ha Gino?
4: Tutto buono so si fai beffa sa del suo traballo desastro, si abbarrosai. Però quando c'è si desi arremanga in manica, se ammostai che alcuna cosa tutto si passa, intanto Andrea?
2: E andò su dottori provocandi.
3: A me non mi ci chiesi,
2: e ha risposto Andrea comprendendo i commenti via intendendo cosa sa.
3: Ma che stai che non ci pongo nulla mi voglio,
2: e assicchiò a barrosai Gino.
3: Deo de boccia andi scivo, bruso de dolce sabita posta in parisi.
4: E intanto fai di una squadra e bio su chi sei tu i su trappattoni de Gennemari.
2: E andò Fulgheri ponendosi a riri.
3: Ascù, ho dottorato su Paconca, narrato a Cussuca, su mesi che bene fate su una partita e tu la sua lingua in terra.
2: E andò inchieto Gino.
4: Andà bene. In modo non è fisio e concordo su questa partita. E chi ne perdi di gumbita del Zatrusu? Asibiri!
2: E andò su dottori andendo sindi. Ma voi ti fai provocare questa gente? In modo che si fai questa cosa questa partita? Manco da porta sa una squadra. Chi ne fai si giocai? E andò Andrea un vago inquieto. Gino si via castigato a giro a giro in suo bar, po' bene che ne ci viada. A intruso, in mesi cetesa, ci viada un montone di gente ammandronata. In forza non ci via nemmeno voi che ci via troppo basca usa di. Ma calincuno poteva essere che depiada ancora al ribai. Sicuramente uno candidato poteva essere Tore Carrus, suo meccanico de sabida. E poi via da rimano in suo bar, poi ci via da troppo basca in sua officina e su non portare a stare condizionata. Non ci via da nemmeno in suo bar de Gino, però in noi ci via da Sicchinusa Frida e sa tassa piccata de sa ghiacciaia. E cussa baleata pruso de binti pinguino su de longhi posto su in parisi. Tore fia da mano e grosso, con in mano sulla variante Valias, e d'ogni addito fia da mano come una banana. Chi diata posto in sa porta e ha fatto a tipo tupponi, e noi si entrano in manco un tiro. A s'altra parte de s'apposento ci via da con su computer in sa mesa Marco Pistis, studente de s'università, manca non di poca da paesi, de 7 anni su con sa laurea. Marco via da un vago bromboleddo, uno de gusto su chi brucchina tra donna passo chi va in te, però. Fia da uno appiccicoso meda quando attaccato a buttoni con sargenti. Poteva essi che in difesa che una cosa da poteva da fai. In una mesicetta accanto al suo comodo, fia da buffendesi sa birra Gianni Pilleri. Gianni via da disoccupato, un mandroni patentato che via da de disoccupazioni, cassa integrazioni, naspi e d'ogni razza di ammortizzatori sociali. Basti chi sia da, s'importanti che a isso non deppa da traballare. Difatti si viata sempre gravando in su bar e mangiando a Merì, senza e vai nuda. Scetti buffendi e leggendo sa gazzetta del suo sport e ciacciarrendi de boccia con Gino d'ogni aborta che potiate. Sa cosa buona de Gianni fiata che isso portate spesi bonus. Difatti si giocata sa boccia in sa squadra d'ogni a domenico decando via da pitticheddu. Da mancanta d'uso giocatori si.
3: Andrea, tu i bollici giocai?
2: Gli annau Gino.
4: Deo, ma fichi vinci? No, non mi dipota nuda me de boccia.
2: E andò Andrea.
3: Io, ma ti costa, te puoi fare questa squadra, mi serpiti 5 giocatori, sì.
2: Gli ad insistì Gino.
4: Ma te non so giocare, so ciappuzzo.
2: Si via giustificando Andrea.
3: Ma non serpiti che si giocare, serpiti su coro in questo sport, su sorbetto puro. E tu, di sorbetto mi pare che andi porta abbastanza, posso centocampo, tu mi pare sei perfetto.
2: E andò Gino, poi tu convinci.
4: Ah, la tua in arasa? Fammi avere pregeri, lastima che non ti tengo gana.
2: Iannau Andrea.
3: E giando su lastima, che chi non mi aggiuda, ti ci poco del suo bar.
2: Iannau Gino.
4: Oh, iatta, se cammento de conca, chi sei? Ma non esti che ogni volta che bolli su una cosa, de me mi depisi ammalezzai.
2: Iammurrungiò Andrea.
4: Assomma, manco chi gioco, dona mio uno scanto de permesso del traballo,
2: Gino, e ha riso pregiavo, si. Arrolao su dei 4 giocatori, sì. Ci ha mancato Scetti sull'ultimo. Proprio in questo momento fia entrato in suo bar Serigna e Mamadou, Uno senegalese che vivia da Genne Mari e vendia da Carramazzina se storista in sa spiaggia de Sabidda. Poi mi gai a scrocca una tassa o una bottiglietta de acqua.
4: Gino, mi dona sa acqua?
2: Ia pregontò Serigne.
3: Da una tassa de acqua, Sergio.
2: Ai ci duzzeria da Gino che non rennescia da Anna e Serigne. E a su senegalese tu pregia da voi ta si intendia da prosa italiano.
4: Grazie, sa.
2: Ia risposto Serigne e si è apposta a buffai. Tutto su davo sa basca che da picao su mare.
3: E mo' Serigne, starebbe su un momento di mi dorare su pregeri.
2: Ia no Gino.
4: Cali pregeri?
2: Ia pregontò su senegalese.
3: Poi tu sa qua chi ti sei si buffa ogni di senza te poni, manco un giorno.
2: Ia no Gino, sa che indizi.
4: E da te pu vai?
2: Ia domandò mamma tu.
3: Sei pronta a diventare sapi pinca de Genne e Mari?
2: Ia no Gino, tutto picao de se accabbao sa rosa de sa squadra cosa sua. Un mese appustisi, su bintotto de Capodanni, in su campo de Savorada, a Isnoi de Merì, si giocata sa partita de boccia a cinque che sa gente in moia remona da commenti su derby de Sbarettusu. In sa panchina de sa squadra de su bar Prazza, Bieusu, s'allenatori e Fisio Capra, su portieri Silvestro Marceddu, Mirko Brundu su Carnazzeri, i fratesi Mario e Fabio Rolesu de su B&B Sabrazza e Faustino Pili de sa Forestale. Tutto su, fianta grazzausu con crapita sa de boccia 5 de marca Mizuno e sa divisa Azula RA con su sponsor de Subar. Sa panchina de sa squadra de Subar Collu, Bieusu, s'allenatori Gino Collu, su portieri Tore Carrus e giocatori si Marco Pistis, Andrea Pisano, Gianni Pilleri e Serigne Mamadou. Tutto su, grazzausu con crapita sa de Dennis de Donia Razza, Serigne fiata arribau con iscrazzola sa de Mari, e manco un malisi che in su spogliatoio niente accattà una pariga malipicata sa de su numero su. Iscrazzone si cruzzusu fianta de Donia Colori, poi ta Donni uno e acciappau cusu chi tenia da in domo. Invece si, in maglietta sa fianta a rubiasa, senza de numero e tutta manciata sa de grasso con sa scritta Carrozzeria Carrus. Difatti si, da saia da convidata sa Tore Carrus. Arbitro de sa gara su dottori Marcello Fulgheri.
3: Ma raccomando ricordesi su schema de sa gara chiesti 1-2-1.
2: E annaus allenatori de su Barcollo.
3: Tore tua barra in porta capari che ancio su cala una serra andananti. Marco tu in difesa ti deppi si appiccicare a tutto su. Andrea tu gli tocca sa boccia donata all'estero a Gianni che scia non ti dirai. Serigne tu corri con menti che ti fai sentire si candi scani se potimo sciai E sapere che tu su boccio sa cusso su, scimprotetto su tutto se li chiri, se andà bene?
2: E donendo bussinata sa impaneriti a tutti i giocatori, tu si ammandavo su in campo. Ecco, sa telecronaca. Fischio d'inghizzo. Sa partita comincia da con i giocata sa di livello alto de su bar de sa Brazza, interisi che a Gino ha arrivato uno schema tipo cusso su de boccia 11. Cusso su si gira anta sa boccia de 1 a Satro, imbragendi tutto sa squadra de gol Luca Nocidi Tavai. Tiro de Mario Rolesu, boom, bucciconi de Tore Carrus a sa boccia.
3: Bravo Tore!
2: Serria da forza de su campo Gino. Ma Nacudinti non manco a pigare sul respiro, cassa Brazza, torna da pigare sa boccia e fai partire un tiro de Faustino Pini. Pam! Squattarata de mano de Carrus a sa boccia, che sta accanto accanto de si scoppia in sa reti metallica forza de su campo. Su bar de sa Brazza, esti scetti di renti. E manco un malisi che a Tore Carrus e sti manno commento non boi se non cagliante si riga già già 10 gol in esprimo su 10 minuti su.
3: Oh Gino!
2: Serria da Fisio.
3: Torra grazie sa che si posto in porta con sto giangallone in mano a mano se non cademo già fatto 6-0 e cappotto. Ma ben croccati in sulla dammini!
2: Ha rispondi di Gino nervoso.
3: E la paica 6-0 e sti su cappotto a tennis no a boccia stontonau.
2: A Sonteresi che ha cusso su Dusu Funti chistionendi, i giocatori si dessa Brazza, anti comprendi ta fai con Tore Carrus, di fattisi, anti fatto un tiro lungo, poi ci duvai bessiri de sa porta e acciappai sa boccia, ma, da pincanta isso su, si fanti uno scanto de passaggio su, spiazzanta Carrus, pili tirata e inzetta da su primo gol. Fischio de Fulgheri, 1-0 con sa Brazza.
3: Aio!
2: Serria da Gino.
3: Che recuperao se moi!
2: Sa partita, torna da commenzai. Altro su tiro sul longo su, poi ci bocai carro su dessa porta, ma guddua di comprendio e di fatti si vrima da sa boccia con i spesi. Cassia da 11 punti scumpangio su, ma si denta da un tiro in porta e se tutto. Carro stira da una squarta rara de bea sa boccia e cudda anda da scudi su valu, dessa porta mo vendita di un metro a palasa. Sa boccia di sartiao e torna da in sa metà di de campo de su bar collu.
3: Tutto su punti d'orraso a coa, può fare partire su contrappei. Torre Carus, Greg, commento non boi, non ci da vedo a torrare in sa porta. E Sonico Brusa canta sti Marco Vistis, ca lei più commentesti, a di cominciava a corrizze riendi. No! Arriba raccanta de sa boccia e ci zacca un tiro, po ci da bocai a forza. Tiro de Vistis, a ritoccato sa boccia con se esterno e cosa cominciava a girare di candy effetto e andata a insettarsi in crucio de spalusu. Fischio de Vulgheri, autogol de Pistis, 2-0 possa brazza.
6: Ah, Marco, ma che arrabbio se fa tenni? La che deve si tirare a s'altra parte, burrico!
3: E se riendi come tu, ma cugino, disisperato. Torna a cominciare questa partita. Sa boccia accaba da subito in spesi de Mirko Brundu, che vai di podirai, ma arriva da Zerignè in alliscinata e Brundu accaba da panere in terra. Fallo e punizioni. Tiro de Fabio Rolesu, boom! Parata de Carruschi, con una mano scetti prima sa boccia. Gianni Billeri si accosta da su portieri cosa sua, donara da...
7: Donami da me.
3: Carrus, du dona da sa boccia e cuddu, fadendo il numero da tipo Ronaldinho e cominciando a fare dribbling. Palleggio su, giochi teddo su, arriva da sa porta dei avversari su, ma... Sagata da inserrao de Pili e Brundu, ca dubi ni canta sa boccia.
6: Ah Gianni, passa sa boccia, non vai sa sa dogana.
3: E narendi Gino, arroscio poi stontesa sa de gusso. Contrapede sa brazza. All'estru, corrinti comente e macusu. Tiro... E gol de Mario Rolesu, Fulgheri vischia da su 3-0 con Savrazza.
6: Oh Gesù mio!
3: Annau scorau Gino. Ma tutti i giocatori del su barco lo funti vadendi gusto chi potiti. C'è te Andrea, scarso commenti, non si divunti mai biusu, non arrennesce a si sticchire in sa partita. Ma avetai, a roscio desi driblau commento uno birillu, a sa prima occasione, Andrea si incista di gettendi voci cadde frimai Fabio Rolesu, entrau in saria dei rigori con sa boccia. Andrea Boni di Suvea Mateddo e du zaccaro una cannetta in sosa rabiosu. Fallo, Fulgheri, fischiata su rigori. A su disco, Brundu. Piga sa rincursa, tira su rigori e piga Carrus in sabrenti. Sa boccia sardi alla palasa, Brundu tarra a tirare, gol. Fulgheri, fischiata su 4-0 con sa brazza.
6: Andrea, so dimonio chi t'ha fatto!
3: Duzzeria da Gino.
8: Oh Gino, chi si fate sono gol si va su Deus convito.
3: E narendi e fisio a riendisidda. Gino, fu riendisia tipo gatto aresti, va di signu de sati con sa manu vozzeria su time out e squadra sa andata anche sull'allenatore in soru e sa telecronaca si frima da poi moi.
6: Ah, Ciocus, ma te se fate?
3: Gli ha pregontato Gino.
6: Ma non si intese a cattasu che si funti venti beffa sa del nostro.
8: Oh Gino, funti troppo voti si.
3: E hanno scorato Pistis.
6: Ma che li fottisi e fottisi, ducesi e testi sa forza dei gusso su. Che a vosaltro su pensaisi, desi de manco dei su su.
3: E a Naugino ci candide vai giochi teddu su psicologico su.
7: Ma vai, da teru su.
3: E a Nautore Carru su.
6: E lo su, ma ducesi ta funti in arendi de vosaltro su. Tore, de tu innanta che sei sa tipo moredo de danca e capasta da disartire con su pallonetto. Che Marco pare di uno pipizzi di pringio correndi e che Gianni gioca da commenti Ronaldo quando si veda sbuddiao. Ah, e nanta pure che si regna sti bonuscetti a ben di muccarorisi.
3: Gli ha provocato Gino. Ed è mei, gli ha nato Andrea.
6: Che non sei si degno ni manco da una beffa.
3: Gli ha craccato sa mano Gino.
6: Ho brutto malaritto su.
3: Gli ha nato i giocatori della squadra del suo bar collo. E sa partita fia torrata a cumenzai, ma con un'altra azza. E torrausu a sa telecronaca. Tutti i suoi giocatori del suo bar collo funti torrausu in su campo a rennegausu e infocausu commenti mallorusu. Fulgheri vischia da singhizzu. Pilleri passa da Mamadou, il suo a Pisanu. Pisanu tira a lungo po' vistisi, il suo passa di mezzo, arriva a Pilleri, piga sa boccia, poi assezzi su portieri, tiru e gol! Pitticu su gol! Fulgheri vischia da su 4-1, possa brazza. Tutti i giocatori si funtano da usa sempre assai con s'allenatori. Tutti i sartieni vresciausu che pulici. Sa partita commenza da torra. Sa squadra del su bar collo è tutto picata con su gol. Sa boccia torra degli spesi de Pilleri. Passa da Serigne. Serigne. Serigne in brocchina da Masi. Torra l'arziai ancora con sa boccia negli spesi. Cosa denno crei? Passa da Pisanu che tira da... Ma manca da sa boccia! E tutto su cuddu su dessa prazza commenzanta a riri. Ma sa boccia disse che io andai a sa parte de manca de su campo a un di esti arribendi pistisi.
9: Pistisi, tiro de Pontera, in setta da sa porta, in sarreconi, bascio a sa manera, Alessandro Tovalieri, gol! Fulgheri vischia da su 4-2, e sa brazza e come incende a sa pensamentai. Totto su scumpangiosu, andano mingiau Marco Cavoru, poi ta cobra pari di un vago troppo. Sa partita, assunteresi e cominciare ad orra, boccia in spesi de Pilleri, Pilleri darsi da con sa punta e pustisi con dusu balleggio su da vasta da Serigne. Mamadou, sighi da corri, Mamadou in sa fascia a sa diretta. Zarti da role su e uno e role su due su puro. E mo esti pala contra pala con Brundu. Arrui da terra ma è sempre con sa boccia in spesi e passa da Pilleri. Pilleri aguanta da sa boccia e Mamadou è torrendo a sarzi ai. Tunnel de Pilleri in spesi de Brundu e pica da sa boccia Serigne con uno tiro diagonali in seta da sa porta e su puro. Fulgheri fischia da su 4-3 si possa abbrazza. E Gino esti zerria indicata de Serigne e zaccarrendo in mano su.
10: Asciavi vinca!
9: Sa partita è torrente a cumenzai. Serigne, Pilleri, Pisano, Pistis, Pilleri, Pistis. Totto su passaggio su de prima. Pica da sa boccia Pilleri un'altra porta. Commenza da driblai, passa da Pisano, chi ha di fatto può tirare, ma è arrivato Pili. E con una puntata deve a su vede Pisano, in area Duadi croccava a terra. Fulgheri ha fischiato sul rigori.
2: Tiro Deu, gli annau Pisano. E baghi se pulliga.
9: Gli ha risposto Pilleri. E ci ti di due, se non cagando bene sa subano ti porto una birra, manco chi mi prega sa inginucao. E mo tocca da me a segnai. Gli ha torrà rispondi su barista e Pilleri si via cittio. Mudo. Pisano di posto sa boccia in su disco, fa una pariga de passo sa palasa e parti di Pisano di ru sa boccia arta in sa traversa. Fulgheri proprio mo vischia da Tresi Bortasa e sa partita è staccabata 4-3. Commenti Italia-Germania adesso 1970, però su Barcollo essi proprio sa Germania. E sa delle cronaca di questa partita è staccabara. E Fisio si via ziao può donare sa mano a Gino. Gino di Adnau stringendo i dentisi.
3: E si gioca bene.
9: E Fisio gli ha risposto.
8: Te costa un me da donnano. Tina una cosa però. E gioca bene i bosatro su pure e moi. Aio. Andato a suo barco, cosa mia vuoi sta su gol dei Sisiniao? E mo scommetto che non ci si può arrennesci. Però, forse si andava su anche dei due, poi t'assatra scommessa da pubinte.
3: Andà bene.
9: E andò Gino, e si via posto a rire a Pustisi. E tutto si imparisi, calincuno pro su pregiao, calincuno pro su arrennegao. Fianta andò su, a si buffai, uno scanto de birrasa. E a Savini, su conto vi accabau, commenti accabanta tutto il sconto su. Chi comincia a insubbar? Con una manica de mandronisi, tottuso imbriagoso a botto.
11: Sesa scutendi iscrittoso, su programma chi dona da Boggi a Savoesia in lingua sarda.
12: Savo e tessa de Gonnesa che ha riscritto Savoesia ascutta su Ridinnau, attento a vida tribulada, se navasio. Fenda rescotto, mullendi gravasa, e poi ancora traballendi miniera e potendi vasci dell'innasa. Ed eu non può riasceverai altro vueddu, poi, chi non vesti di traballu. Su traballu, poi resti sove la finita di un maestro, maestro dell'inna, maestro del verro, maestro de vanurisiada. O s'attividari che una persona fai in cambio de su dinai posi campai, de su dinai posi comporai sa cosa de vappai e ogni altra cosa chi bisognera. Su de du sentirusu, esti su chi in sa regione de ois interessa da de brusu, e usa comprendi poita. Intanto, forse si du scireisi, su voi du traballu, su sardu, du tedi in comune con una scanto a tra lingua neolatinasa. Su spagnolo trabajo, su francese travail, su portoghese trabaglio, su gadelano trabal. Ma in mo du voneusu abatti vago vago e passaus a chistionai de una ina de dottura de sedari de mesu. Chi vi era fatta con tre spalusu e chi, a cominsu, da impreanta po ci accappiai bestias a po intervento su veterinariusu. Ma postisi, di anta cominciare a impreai po ci accappiai eschiviante scravus o bandiusu. A custaina de sofferenze a manna, di naranta tripalium, a ribendindi de tri, tresi e palus. De su vuoi du tripalium, desti poi a ribau su verbo latino volgari tripaliare, che obbiad annai a torturai. Ed inguni est arribau su gadelano travagliar, che ha originato sul verbo sardo traballai e poi sul sostantivo traballo. Isfueddu su carelano e sardo teninti su matessi sentido. E tutto isfueddu su neolatino su chiapa remona o antisi e chi sa simbilanta su sardo duncasa teninti custo origini. Sirea chi doia da pavasa de su traballo commenti du pensau su oi, duncasa, esti gusta dua forma de tortura, de una sofferenza manna, chi non si tocca da fai posi campai e, bottasa mera, può arricchai ai schi, affittianu, traballanta pago e nuda, ai merisi. E d'uscire da beni, sa poetessa de Gonnesa, chi tribulada può mantenere un mandroni, commenti naradissa. E custa, esti un'idea scetti mediterraneo neolatina? Nono. E si faccio dus esempius all'estra all'estru. Su tedesco arbeit, traballo, sena de abarrai, asbodiai, totis modificazioni de forma e fonetica che attento in su tempus, da ribada de su proto indoeuropeo orbos, che ovviada nai orfano, sena libertari e autonomia, e duncasa obbligao a essi scravo pogampai. Esti, difattisi, sa proprio a regina che ad origine su veddu orfano. Un altro esempio è sul russo rabota, uno dei sfueddu su ponnei traballu, che arriva da su vueddu rab, e stannai iscravu. Sa proprio origini teni di su vueddu de impreo internazionali robot, una ina su servizio dei schidanti programmau, che non teni di per un'autonomia, non può di sceberai o nai cannò. Franco si sumeri si duvermittara. E usubiu, duncasa, commenti in un bello scanto del linguasa su traballo e sta capiava si da denotteni autonomia, desse obbligausu a trumentai, possum prusu po conto di atrusu. Bai e circa chi ni esti chi adannau chi su traballo e sti cosa chi fai disominis e dignusu. Deo mi pensu ciascun mitti, chi sia da galincuno, chi sa vira si da gozada, se na de depi pensai troppo, anche uvai sa schina, posi comporai sa cosa deva pai. Casti a lui sa vaccesolla de sa gente che indina indina in meda, cantanta isbandaveni in sa canzoni soru brullana, ma che ti cavuru, su lillicu. E ancora naranta. Bella ge sa vida, ma candusi voi di papai, nosi spoverusu in sa vida, traballausu e non arausu mancuba. E sa critica su traballo, po commenti medas du conosceusu o deusu connottu, non esti cosa de mandronia, de oliva sai disi, croccausu se na vai nuda. E sti cosa de essi affainausu con isfainasa chi prusus i braginti, e sti cosa de essa rispettausu in sul logo del traballo, e sti cosa de traballai po bividi e non bividi po traballai.
10: Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. Imprentas 2025-2026. Legge regionale 22-2018. Articolo 22.
13: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
14: Tra poco, special podcast.

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Ciao a tutti, oggi abbiamo qui con noi Sabrina Cabras, autrice del libro C'è un modo diverso di vedere gli obiettivi, una guida pratica per riscoprire te stesso attraverso i tuoi sogni. Siamo qui con lei oggi per capire come cambiare prospettiva sui nostri traguardi e riscoprire chi siamo davvero. Ciao Sabrina, benvenuta.
2: Ciao a tutti, grazie per questa opportunità di poter condividere un pezzo della mia storia e soprattutto questo che è un po' il mio, uno dei miei più grandi sogni, che era quello di scrivere un libro, e sono molto felice oggi di condividere con voi.
1: Appunto, ci parli del tuo libro e di come nasce l'idea di scriverlo?
2: Certo, mi fa molto piacere. Diciamo che l'idea del libro è nata proprio durante un'accademia che ho seguito 2 anni fa, precisamente la Masterclass Academy di Italo Pentimalli. È un'accademia dove, tra le tante cose, ho imparato a fare delle presentazioni, dei discorsi, e più scrivevo più nasceva in me questo desiderio di portare realmente a terra tutto quello che era il mio bagaglio esperienziale degli ultimi 10 anni, da quando ho scelto di cambiare totalmente vita e soprattutto attività professionale, di ripartire da zero, in quanto io ero un'area manager di successo che, per ricevere questa promozione, ha dovuto lasciare la Sardegna, come si sente tantissimi giovani che devono farlo. Mi sono trasferita a Roma, è stata un'esperienza bellissima che porto nel cuore, ma nel 2020 ho scelto di ripartire da zero, proprio perché avevo voglia di portare il mio talento qua, nella mia terra, e farlo fiorire proprio qua.
1: Cosa intendi quando affermi che dobbiamo iniziare a vedere gli obiettivi in modo diverso?
2: Allora, l'ho scritto anche nel libro. Gli obiettivi, a mio parere, sono delle gabbie, perché ci dicono poco di noi stessi, di chi siamo davvero. E quando dico che c'è un modo diverso di vedere gli obiettivi, intendo che dobbiamo un attimino aiutarci a capire se quella direzione è davvero nostra, in quanto a volte gli obiettivi ci spingono ad inseguire traguardi che non sempre hanno a che fare con chi siamo davvero. Ed è importante per me iniziare a chiedersi: ma questo obiettivo è davvero mio e di qualcun altro? Questo è un po' quello che penso.
1: No, è una bella cosa in realtà, anche perché potremmo vivere anche un po' più tranquillamente così. Spesso ci dicono infatti di essere più realistici e mettere da parte i sogni. Per te invece che ruolo hanno comunque i sogni, appunto?
2: Guarda, questa frase mi viene i brividi adesso che tu l'hai comunque detta. Aiuto, perché è una frase che per tanto tempo io ho ripetuto a me stessa, nel senso che da area manager io avevo tutto, un buon stipendio, un buon lavoro, successo, risultati, ma in tutto questo mancavo io, perché avevo perso la vera connessione con me stessa. E ti dico la verità, sembra una frase fatta, ma non è così. Io sono convinta che tutti noi meritiamo la felicità e se ne parla davvero poco, sì, e quindi sono felice anche oggi di poterne parlare, perché la felicità per me non è qualcosa da cercare all'esterno, ma è qualcosa che è dentro di noi, dentro ciascuno di noi. E infatti questo è un punto importante che io vedo ogni giorno dalle persone che seguo come business coach, perché si fa fatica a capire che quella felicità è dentro di noi, non va cercata fuori. E quindi il mio ruolo è proprio quello di guidare la persona a farlo. Infatti io ho associato la felicità ad un muscolo, e mi piace molto questa metafora, nel senso che il muscolo è dentro il nostro corpo. Quindi cosa fai tu il giorno? Vai in palestra se vuoi comunque tonificare il muscolo. E quindi cosa fai? Con la felicità fai lo stesso, quindi il mio compito è quello di farla emergere, di aiutarti ad allenarla tutti i giorni con le esperienze che vivi, con le abitudini, con il perdere, la gratitudine consapevole. Ed è così che, a mio parere, si vive pienamente la vita e si realizzano i propri sogni. E naturalmente dico questo perché l'ho vissuto in prima persona, non solo perché l'ho letto.
1: Sì, anche per vivere in modo più leggero. No, perché ci sono tante persone che pensano che arrivare alla felicità sia fare tantissimi soldi, poi alla fine dentro ti senti vuota. Appunto, parlando prima di come aiutare che vorresti appunto aiutare le persone, se dovessi darci un solo consiglio pratico da applicare fin da subito, quale sarebbe?
2: Allora, il consiglio pratico da applicare subito è quello di prendersi del tempo. tempo e stare in silenzio, cosa che secondo me ultimamente ma la società non ci permette di fare, perché viviamo talmente in modo frenetico. Ma il punto è proprio quello: iniziare a dire ok, 2 minuti, 3 minuti, 5 minuti, sto lì in silenzio e mi ascolto, ascolto le mie emozioni, il mio corpo, e inizio a pormi delle domande che per me, cioè, sono proprio semplici, però sono dirette, vanno proprio dritte, cioè: ma sei realmente felice? Cioè, tu oggi sei felice? E senti la risposta, non con la testa, ma davvero con il corpo, con il cuore, con le tue emozioni.
1: No, anche perché comunque ammettere anche che non sei felice non è semplice.
2: No, assolutamente, assolutamente non è facile, però questo è proprio il primo punto, quello base, quello di riuscire a connetterti con la parte più vera di te e iniziare a consapevolizzare anche il fatto: sì, è vero, hai costruito tanto fino ad oggi, però tutto quello che hai fatto ti ha permesso oggi di diventare la persona che sei. Quindi non serve smontare tutto quello che hai costruito, ma semplicemente essere consapevoli che la persona che sei diventata oggi è una persona diversa. Se poi tu vuoi delle altre cose, andiamo a capire che persona devo diventare per poter fare in modo che quella cosa io riesca a poterla vivere. Questo è un po' il tutto.
1: Quanto, ok, questo in realtà ci hai già risposto prima, però ti voglio, magari ce ne approfondisci un po' di più, quanto c'è della tua esperienza personale barra artistica tra queste pagine?
2: Allora, come dicevo anche prima, è tutta la mia esperienza, nel senso che ho cercato anche nel libro di racchiudere 10 anni della mia esperienza pratica, perché il libro è un vero e proprio diario, non è un libro che tu leggi, è un'esperienza che vivi. E il feedback che ho ricevuto è: Sabrina, questo libro non si legge, si vive. Infatti, nonostante non sono tante pagine, parlo di 150 pagine, ma le persone proprio lo vivono, quindi mi dicono: cioè, sto leggendo magari da un mese, sono ferma alle prime 10 pagine. Perché? Perché dentro c'è tanto, ci sono domande, ci sono esercizi, c'è tanta pratica. Perché? Perché il mio sogno più grande è quello di, in una società dove siamo invasi di informazioni, cercare di portare un nuovo messaggio, cioè sì l'informazione, ma l'accompagno all'esperienza pratica, che è quella che ti permette di vivere le emozioni più vere.
1: Cosa ci consigli di fare quando ci si sente bloccati o le cose non vanno comunque come previsto?
2: Come già dicevo prima, l'ascolto, che abbiamo smesso di farlo, quindi ascoltare noi stessi. Perché? Perché tutto quello che ti capita noi lo giudichiamo positivo, negativo, giusto o sbagliato, ma proviamo così anche per curiosità a vedere tutto sotto un'altra luce, cioè quello che vivo è un'informazione, è un'esperienza che sta cercando in qualche modo di portarmi un messaggio che può essere utile a me stessa, alla mia persona, per migliorarmi, per crescere. Quindi il punto è: fermati, pensa a quell'esperienza che magari nella vita ti ha fatto star bene, perché se in questo momento stai vivendo qualcosa che magari non va come avevi previsto, se tu hai la mente di trovare una soluzione, è difficile. No, pensa invece ad un'esperienza che ti fa star bene, che può essere una passeggiata, la musica, ecco, vai, falla. Quindi immergiti in un'esperienza che ti fa star bene e vedrai che lì, in quel momento, allora le soluzioni, le intuizioni arrivano, perché hai spostato il campo di percezione.
1: E cosa ti auguri che si porti a casa, che arriva all'ultima pagina? Dato che prima hai detto che lo stanno leggendo, alcuni lo stanno leggendo da mesi e sono ancora fermi a 10 pagine.
2: Diciamo che quello che mi auguro è che chi legge il libro alla fine dei 12 mesi dica, diciamo, queste parole, nel senso: oggi mi sento una persona diversa, oggi ho imparato a conoscermi meglio rispetto a un anno fa, a darmi il giusto spazio, ad amarmi di più, ad imparare a star bene rispettando me stessa, quello che mi circonda, e mettendo davvero l'amore al primo posto in tutto quello che faccio, perché l'amore è una vibrazione altissima, altissima, che può portare solo che altro bene. Questo è il mio augurio.
1: Oddio, mi sto emozionando, perché sono delle cose che in realtà ci riguardano tantissimo, beh, ovvio, e dobbiamo veramente cercare di amare molto di più nella vita, perché ormai anche questo sta sparendo. Siamo talmente tanto sommersi dalle cose che ci dimentichiamo delle cose più importanti.
2: Sì, è verissimo, infatti ti dico la verità, sono super emozionata anche io, perché poi questo questa per me è la prima volta che faccio un'intervista parlando del mio libro, e quindi anche per me è comunque qualcosa di nuovo. Non è semplice a volte farlo, però rientra proprio nel contributo che io voglio portare in questo mondo, e quindi sono molto felice di averlo fatto e emozionata tantissimo. Grazie davvero.
1: Allora, siamo arrivati alla fine della nostra intervista, Sabrina. Io ti ringrazio tantissimo di essere stata qui con noi. Ti auguro un bocca al lupo per il libro, per i tuoi prossimi progetti.
2: Sì, grazie davvero, grazie mille, grazie per questa opportunità di poter condividere questo che è un pezzo della mia storia. Sono profondamente emozionata, si sentirà dalla mia voce, proprio perché anche questa è stata un'emozione molto forte per me, quindi grazie e quindi ciao a tutti e buon ascolto.
1: Grazie, ci sentiamo alla prossima puntata, restate connessi e alla prossima.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: Taylor Swift. What's going on, guys? It's Post Malone.
5: This is the new single.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: l'agenzia DIDO.
1: Tragico incidente sul lavoro nella notte al Colosseo. Andrea Moretti, operaio rocciatore di 22 anni, è morto precipitando da 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, si è recato sul posto e ha disposto l'immediato blocco dei cantieri e la chiusura del parco, chiedendo che sia fatta rapida chiarezza. Cordoglio anche dalla premier Giorgia Meloni, che ha definito inaccettabile morire a 20 anni sul posto di lavoro. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. Via libera definitivo del Senato al disegno di legge delega sul nucleare sostenibile, che diventa così legge dopo il primo ok della Camera. Il provvedimento traccia una nuova strategia nazionale che comprende la ricerca su impianti di nuova generazione, la sperimentazione, la gestione avanzata dei rifiuti radioattivi e la formazione specialistica. Soddisfatto il ministro dell'Ambiente Gilberto Picchetto Fratin, secondo cui l'Italia non può restare a guardare in un contesto geopolitico instabile. L'obiettivo, secondo il ministro, è sfruttare le eccellenze italiane e tutte le tecnologie utili a garantire sicurezza energetica e decarbonizzazione. Decreto legge contro le cosiddette classi ghetto da Lega e Ministero dell'Istruzione. Il provvedimento, presentato dal ministro Giuseppe Valditara e dal leader leghista Matteo Salvini, mira a introdurre un tetto del 30% nei nuovi inserimenti per gli studenti che non conoscono la lingua italiana. Il testo sancisce inoltre il divieto di indossare burqa e niqab all'interno delle scuole. Valditara parla di parametro puramente linguistico e slegato dalla cittadinanza. Vogliamo evitare le condizioni stile Alabama anni 50, dice. Salvini, dal canto suo, chiede ai sindaci di non concedere la cittadinanza a chi non parla italiano e sollecita un censimento delle realtà islamiche abusive. Un francobollo celebrativo e una 2 giorni di iniziative a Milano per i 120 anni della CGIL. La Confederazione Generale del Lavoro nasce nella capitale lombarda con il congresso del 29 settembre 1 ottobre 1906, al quale parteciparono 500 delegati in rappresentanza di circa 700 leghe e 250.000 iscritti. Presentando il programma, il segretario Maurizio Landini spiega che l'appuntamento milanese sarà occasione per riflettere sulle trasformazioni del lavoro con la persona al centro. Il 30 ci sarà un evento alla Scala alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, sottolinea Landini, rappresenta un riferimento importante e custode dei valori della Costituzione.
2: Hello, this is Liquid 5 and this is my new track, Forget You.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: La medicina è scienza e coscienza, ricerca e responsabilità. Così si potrebbe riassumere l'impegno di Armando Businco, nato a Iersu nel 1887. Anatomo, patologo brillante, fu docente in Atenei italiani e autore di ricerche pionieristiche, tra cui lo studio sulle cellule fagocitarie, confermato anni dopo dalla microscopia elettronica. Per le sue idee antifasciste fu anche arrestato durante la guerra. A lui è intitolato l'ospedale oncologico di Cagliari. Muore nel 1967, lasciando un'eredità di scienza e integrità che continua a ispirare.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Il prossimo è un brano musicale del 1998 ed è uno dei brani più venduti al mondo. Si tratta del primo brano ufficiale dove viene fatto uso dell'autotune, un software proprietario creato nel 1997 per la manipolazione dell'audio e che permette di correggere l'intonazione o mascherare piccoli errori o imperfezioni della voce. È spesso vista come la canzone che ha riportato la cantante al successo a livello mondiale, avendo raggiunto la prima posizione nelle classifiche di 23 paesi e vincendo un Grammy Awards nella categoria Best Dance Song. Non importa quanto io ci provi, tu continui a mettermi in disparte e non riesco a farmi strada, non c'è dialogo con te. È così triste che tu te ne stia andando. Ci vuole tempo per crederci, ma dopo tutto quello che è stato, detto e fatto, sei tu quello che resterà solo. Chissà se avete capito di quale artista stiamo parlando. Ascoltiamo la grandissima Cher in Believe.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: presentiamo La città che cambia. Unica radio.
1: Le 16:32 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. È iniziata in mattinata la visita del Papa in Francia. Tanti i temi toccati da Leone durante il vertice all'Eliseo, dalla guerra alle porte dell'Europa, all'uso dell'intelligenza artificiale, la laicità dello Stato e soprattutto il fine vita. Non si può offrire una morte programmata, il monito del pontefice. Un incontro molto produttivo con il presidente Xi, sia per gli Stati Uniti sia per la Cina. Accadranno cose straordinarie. Così Donald Trump su Truth, commenta il bilaterale con il leader di Pechino. L'ambasciatore americano in Cina ha fatto invece sapere che il presidente americano avrebbe detto a Xi che l'aiuto della Cina all'Iran sarebbe inaccettabile. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti esaltando Hitler o Brenton Tarrant, l'autore di attacchi a moschee con decine di morti, ma proponevano anche tecniche per azioni o costruzione di ordigni, maxi blitz dei carabinieri del ROS e agenti della Digos, perquisizioni in diverse città nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori. Due morti per un incendio, un uomo di 65 anni e una donna di 73 la notte scorsa a Lucca, nel quartiere di San Vito. I due sono deceduti in un palazzo di tre piani dove si è sprigionato un incendio per cause in corso di accertamento. 13 feriti, fra cui dei bambini. Caro gasolio, associazioni degli autotrasportatori sul piede di guerra, se il governo non ci convocherà, non possiamo escludere uno sciopero. È una decisione che va presa in modo comunitario con altre organizzazioni e che vorremmo in ogni maniera evitare, ha detto il segretario generale di Assotir, Donati. È tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.

0: Regioni.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
4: La medicina è malata quando dimentica l'uomo. Così scriveva Giovanni Berlinguer, nato a Sassari nel 1924. Medico, docente e politico, fu tra i primi a promuovere la sanità pubblica in Italia, guidando il primo piano sanitario nazionale. Nel suo libro Bioetica quotidiana, sosteneva che l'etica medica dovesse partire dai bisogni reali delle persone. Muore nel 2015, lasciando un esempio limpido di medicina al servizio della giustizia sociale.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
3: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.

0: leggera, gratuita,
1: gratuita, gratuita,
0: semplicemente unica,
1: unica,
0: unica radio app.
2: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente.
2: Era il 1998.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 17:01.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Non c'è corona che pesi più del pregiudizio. Così potrebbe parlare oggi Adelasia di Torres. Nata nel 1207 e ultima giudicessa del Logudoro, d'Oro, governò con fermezza in un'epoca in cui il potere femminile era ostacolato. Fece atto di vassallaggio al papato, riaffermando la sovranità del suo giudicato. Muore nel 1259, lasciando un'eredità di coraggio e leadership femminile.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
9: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
10: Portala sempre con te. Unica Radio.

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Unica Radio, la città che cambia.
2: Raccontiamo la città che cambia.

0: presentiamo La città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 17:32 minuti.
3: Un saluto dalla redazione. Mossa dell'Eni contro il caro carburanti. L'azienda ha fissato un limite massimo pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap sarà applicato a partire dal lunedì 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni. La visita di Papa Leone in Francia, tanti i temi toccati dal pontefice durante il vertice all'Eliseo, dalla guerra alle porte dell'Europa, all'uso dell'intelligenza artificiale, la laicità dello Stato e soprattutto il fine vita. Non si può offrire una morte programmata, il monito del Papa. Sono stati arrestati i due giostrai gestori dell'attrazione che il 16 luglio ha provocato la morte di un 15enne a Spotorno. Sono accusati di omicidio colposo e frode processuale. La vittima stava giocando con un calciometro quando è rimasto folgorato. 7 cani da caccia di razza setter inglese sono morti per soffocamento all'interno di un'auto in sosta lungo la carreggiata nord dell'autostrada del Brennero. Pare fossero diretti in Lapponia per una battuta di caccia. A dare l'allarme un altro automobilista. In corso gli accertamenti per definire le responsabilità penali dei cacciatori lombardi per il reato di maltrattamento di animali. Formula 1, George Russell si prende di forza la pole a Baku e partirà davanti a tutti nel GP dell'Azerbaigian. E il britannico della Mercedes rifila quasi un secondo a Leclerc, poi Piastri, Hajar, Norris e la seconda Ferrari di Hamilton. Verstappen è solo ottavo, Kimi Antonelli tocca il muro nel Q1 e scatterà sedicesimo. Sono arrabbiato, ho commesso un errore inutile, le sue parole. È tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
4: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00-153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, in prevalenza soleggiato su tutte le regioni, salvo qualche innocuo annuvolamento al mattino sulla Piemonte e sull'estremo ponente ligure. Temperature massime al rialzo comprese tra i 23 e i 25 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento su Basso Lazio e Abruzzo al mattino. Temperature massime in aumento, mediamente comprese tra 24 e 27 gradi. Al sud, a tratti instabile sulla Sicilia orientale, con qualche rovescio o temporale nella prima parte della giornata, più frequente sulle coste ioniche, ma in graduale attenuazione entro sera. Altrove, nubi sparse e schiarite anche ampie e maggiori addensamenti nella prima parte della giornata su Bassa Calabria e Salento. Temperature massime stabili o in lieve rialzo, generalmente tra 23 e 27 gradi.

0: Ora il traffico.
1: Buon pomeriggio al compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico leggermente sulle principali vie di collegamento dell'isola. Segnaliamo inoltre possibili rallentamenti nelle vicinanze del numerosi cantieri siti nella strada statale 31 Carlo Felice, nella strada statale 21 di Ramazzino Centrale Nuorese e nella strada statale 195 RAC in ingresso per Cagliari. Nel pomeriggio sono previsti specifici controlli a velocità nella strada statale 131 Carlo Felice in provincia di Sassari e nella strada statale 131 di Ramazzino Centrale Nuorese in provincia di Nuoro. Speciale distanza di sicurezza è importante, così si riesce a restare il veicolo prima di un ostacolo o di un pericolo improvviso, e si evitano così gli incidenti stradali. Per il momento della Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Questa è Unica Radio.
3: Uff, ma che noia questo viaggio! Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore!
4: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
5: La libertà non si concede, si conquista. Così pensava Giovanni Maria Angioi, nato a Bono nel 1751. Giudice della Reale Udienza, guidò la rivolta antifeudale in Sardegna ispirandosi ai principi della Rivoluzione francese. Costretto all'esilio, morì a Parigi nel 1808, lasciando un'eredità di lotta per la giustizia e l'autodeterminazione.
6: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 18 e 3 minuti.
2: Il GR politico dell'agenzia Dire.
3: Il governo dichiara guerra al caporalato. Dopo la morte del bracciante indiano a Latina, i ministri del lavoro e dell'agricoltura, Marina Calderone e Francesco Lollobrigida, riuniscono il tavolo con le associazioni datoriali e sindacali del mondo agricolo. La morte di Satnam Singh è per Calderone un atto di barbarie messo in atto, aggiunge Lollobrigida, da mano criminale che richiede un'accelerazione del contrasto allo sfruttamento. I due ministri annunciano che tramite il decreto agricoltura già incardinato in Senato si potranno inserire misure sulla giusta retribuzione dei lavoratori. Per Coldiretti servono controlli rigorosi per tutelare i diritti e la salute dei lavoratori e le aziende agricole oneste. Il Parlamento non è nelle condizioni di approvare il MES. È tranchant il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla ratifica del meccanismo europeo di stabilità. A margine del Consiglio Ecofin, oggi a Lussemburgo, il titolare del Dicastero di via 20 settembre spiega che non ci sono molte speranze per l'ok da parte dell'Italia, almeno a breve. Sul lungo termine, aggiunge Giorgetti, dipende se cambia, se migliora, se muta natura. Introdurre il tema della ratifica del MES in questo momento mi sembrava come buttare il sale sulla ferita, ha commentato Amaro. L'Ecofin ha discusso anche gli esiti del G7 che si è chiuso in Puglia sull'uso dei proventi degli asset russi congelati. Sono un centinaio le città dove domenica e lunedì si voteranno i ballottaggi per eleggere i sindaci. Il secondo turno riguarda esclusivamente i comuni con...
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
5: Attività di vatta con suo contributo dessa Regioni Sardegna. Imprentas 2025-2026. Lei regionale 22 de su 2018, articolo 22. Cronaca, misterioso, inchiestasa, sa stagione de sequestroso, fogoso e alluvionese, disastros ambientalis ideoi, cerchetoso de stato e errori giudiziarioso, de su passau a su tempo nostro. Tutto gusto esti Umbras de Sardegna, un podcast de storiasa, conoscaresci su chi estetio e castiaia innantese.

De un'idea de Andrea Deidda, produzio de sa socioculturali Arveschida, project manager Lucrezia De Cortes, fonico Mauro Bess, ha riscritto su conto de oi Andrea Deidda. Du contada, Elio Turno Artemalle. Palermo, 1990. Sergio Mattarella è parlamentare dessa Camera des Deputaus. Ogni gira fare anda e torra de Roma a sa Sicilia, sa terra sua. E nessuno scirganto bortasa. A innantis a domo sua se firmau a fuori dai con i poliziottos che vi antangunis de guardia. E due portanti a Castio. Forse si a ricordare a Savacci da una gente giovana a ribara di un'altra isola con un traballo simple ma prezioso. Avarrai fedeli a sa Repubblica. Un dovere che in questa estate maladitta de dos annos appustisi disapretendi il suo prezzo brusarto. Un dovere che invece se poca rincono a entro de sa Repubblica forse se non tenera nessun valore. Umbras è un podcast di storie che fuori dalla d'inchiesta ha fatto su de cronaca e misterioso a Cappiausa sa Sardegna. Questo episodio è dedicato a Emanuela Loi. Una stella che ha illuminato sa notte de sa Repubblica in su tempo desi stragisi de mafia che ha fatto tre mesi Italia. E oi puro funti imbodicadasa in sa nebbida. Emanuela Loi non volia fare questa poliziotta, assomma manco quando via pitica. Fia nascia in su 1967 in Sesto, una bidda che verrà maniendi accanto a Casteddu e su bisuzu fia da devorriai a essi maestra de scuola. Cusso si verrà scritta e diplomata a istituto magistrale. Ma a possesi dessa maturità mi abbuffio cambiai. Sa sorre ti ha fatto sa proponita di iscrivere a un concorso. E sta ici che in su 1989 entra in polizia. Pica parte a su de gento de genoi cursus de sa scuola allievi agenti de Trieste. Giurara, a pizzo de sa costituzione, che è un rito obbligatorio a innantesi di pica servizio. E passa poco tempo Emanuela, in su 1990, da signata su primo incarico. Sa immagina da su benitore in Sardegna, sa terra sua, sa terra che teni da intro, in cui sa famiglia, suo sposo se ne era Andrea. Ma si scidi, chi ne sciovere a questo traballo de pipponi in conto, che avrai atteso de domma su manco in primus tempus.

0: Palermo, Sicilia. Sa destinazione che disdonanta non è un luogo che si sera. In questo anno è commenti essi mandati a sa guerra. Donia di mortos, serquestos, bombas. Sisula bessiara sanguentara de sa seconda guerra de mafia vinta de Scorleonesus de Totorrina. In su 1982 scetti in Palermo, is mortus bocius, fantastetus 200. Questo anno fu da de Sicilia bolianai fu dai de Cosa Nostra. Non moriti scetti sordos de mafia, ma vinta sa nozentesi e omnis de istituzioni, poliziotus, giudges, politicus. E mese gusto su c'è Pier Santi Mattarella, che in santo su era presidente dessa regione siciliana e fra suo frate Brusmanno, di gusto su che usa conosci come presidente dessa repubblica. In mese incarico su che assignanta a Emanuela in Palermo, appostisi dei servizi su de routine commissariato, perquisizioni, a fare piantoni dei prigionieri in domo, c'è di punti dei plus di Licao Spuro, da incarregata de difendi Villa Paino, proprio sa domo de Sergio Mattarella, parlamentare de sa Democrazia Cristiana, in pericolo, appostisi gli antibocio a Pier Santi Suvrari. E puro Davonna Castio sa senadora Pina Maisano Grassi, ma bovinza sa guardia a suo boss mafioso, Francesco Madonia.
1: Si appuscio però de vai sa poliziotta, mi toccherà du vai. Sciu bene in meda che vai sa getti de polizia in questa città di plus difficili che in isatrasa. Ma a me mi piace.
0: Questo funti sfuedos da Emanuela pegauso de su Corriere della Sera, su Binti de Driulasa de su 1992. Emanuela è boffia bene de scollegas. Se specializzata commenta tiradora e fa di domanda può andare a traballare a su servizio scorte. Anche ai ci si andrà a rischio smannus, eh. Esti una dei primus femminas in Italia a tenere questo ruolo. In su mesi de Lampadas de su 1992 pago gira sa pustisi de satentao de capaci che bocci di su magistrato Giovanni Falcone, omini simbolo de saluta sa mafia, Emanuela Loi entra in sa scorta de Paolo Borsellino. De questo momento, su bersaglio numero uno de sa mafia, un compito delicato e pericoloso meda. Questo su giugi d'uscia bene.
2: Fianta persone che vengono a parte della famiglia nostra. Sa dimoria nostra, fiera se avrò più che di niente.

di scampare, che gusto vorrei assuzzere. Borta smera Paolo bestia da solo a comprare su giornali e sigarette. E fino a commenta a mandare un messaggio a mafia, commenta il nai, de tu bocceri dando questo fiera solo. E no con sa scorta.

In sesto, nessuno scierà de su traballo no de Emanuela. Essa non bolirà da noi pensamento, se parentesi. E annao, essi già hai fatto domanda di trasferimento e all'estero essi lo in Sardegna. Leggendo i giornali si danzando su, con probabilità di manna, sa richiesta di era già fatta. Appa domandai a su dottor Borsellino. Isso, gesto non mi è buono e gli mi ascoltai.

0: a Merì, alle 4:58 di domenica 19 di Triulasa del 1992, su tempo su si fermara. Un'esplosione fare tremma Palermo.
1: Ancora notizie drammatiche.
2: Ustici di strage che fa ci torrano armalasa, tragicasa, ci rompente Palermo, e commente vusti stimmendo, e commente sa mafia e tutto, via da già sentenziao, sa vittima de 71 e se su giudici Paolo Borsellino, sul rimpiazzo perfetto de Falcone. Commente notiu, primo vila, saluta contro da sa mafia, satteru candidà un manno a sa osinarà super procura, Borsellino, Nanta, casia da barra un verio, in un attentato ruinoso, ci ad ogni conto ha fatto un medar vittima.
3: Sono scene da apocalisse.
4: Su sono due intendesi, esti su proprio de dus mesi a oi, su de su sciacco de capaci, de sa morte, de su giudici Falcone e de sa bovida. Sa mafia torrada a si vede intendi, custa borta, suo obiettivo esti su procuratore aggiunto, Paolo Borsellino, dinanti si annosusu teneus un'iscena terrorosa, se esplosioni ad averto un stampo profondo un metro, trintasa isis macchinas arrogatasa in una ruga strinta accanta de sa ruga de autonomia siciliana. Non sceus nuda de Borsellino, non sceusu si su giuigi e sbiu o morto.
0: In via D'Amelio bividi sa mamma di su giugi Borsellino. Su magistrato è sta arrivato da salurare, accompagnato da si scorta. Carrara da sa macchina, salure una sigaretta. Impari a esso ci vunti Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina, Claudio Traina e Emanuele Alloi. Atteso, spostendo una delle macchine di servizio, cesti su delle esomenesi della scorta, Antonio Vullo. Borsellino entra in sa corte del suo palazzo, proteggio dei agentesi, e suona sul citofono. Esti moi, che una bomba. 90 kg di trittolo guausa entro di una Fiat 126 varcheggiata innanti sa s'intrada, si cioppata. Con tutta sa potenza di tenete. E si inferro. I sventana si arruenta a terra. Di calanta finza si smuruso. A onde ci via sa bomba, e moi c'è uno stampo manno metroso. E sparzinaso in terra con su chi abbarra de smortoso. Su giugi e sa scorta sua. Sa famiglia sua. Antonio Vullo è s'unico abbarra obbio.
5: Ora tutti in file, più grandi davanti, più piccoli in cima. Se

Su babo sa mamma, sa zorre, su vrade. Bene tascire che Emanuela traballaiera con sa scorta de Borsellino scette sa di de sa morte. Vissuto le

0: giornali. Chi ne conosceva da Emanuela Loi, dal ricordo della commenta una picciocca all'irca, appassionata, di pregio da sommare. Passa da Castiais in fotografia e non scanto un vilmauso de famiglia, tu comprendi. Tenia da tutta sa vita innanzi. Fiera finza spensando di sicogliai.
1: Che tu attenti! Presenta! Onori!

Emanuela torna in Sardegna, in sabbia sua, a posisi de s'interro organizzato de s'istadu, e celebravo issa e scollega Suso in Palermo. S'interro de su velo. Fora sa mafia da su stadu! A bocinata is palermitanos contro sa su presidente di sa Repubblica Scalfaro e contro sa su presidente di su Consiglio Amato. Arribende a sfondare su muro dei 4.000 poliziotti su che depianta mantenere il sordine pubblico in solo de sa cattedrale. Sa di infatto, in sesto, anda a salutare innanzi sa sagresia de Santo Giorgio, ci vianta 6.000 persone. Ci vengono amici, poliziotti, parenti, rappresentanti delle istituzioni. Ci vengono giovani, smeda. E sul corridoio dei domus, lenzolos biancos, suo simbolo di si spera. Uno cartello narrava Emanuela. Ha scritto in uno stato civile e si impegnò ad abbevi con noi.

Ine zanno zu, sa famiglia rassichera tenne bia sa memoria sua. A Emanuela d'intitolanta scolasa, prazzasa, arrugasa, pontesi. A recidivo finzasa sa medaglia de oro po su valore civile, chiada assolvi il suo compito proprio con grande coraggio, a eccedente scritto, e dedizione, po' questo che te pia fai. Emanuela Loi, non c'è prusso. Ma si che la vive in sa memoria e ne si scolasa, e ne si spasso su de sanetta, che si zerra come testa e tutto, e che ha cominciato suo proprio cammino entrando in polizia. In sintesi, quattro processi non funta a rinnescere a comprendere di aderus che ne ci viera a palasa dessa attentato di via D'Amelio. Una strage annunziata, imbodicata con sta voro dessumbra dessa falsidade, opera di uno scanto corpus deviatus de su stato.

0: Chini di Bolisciri di Bruso, podcast AI, sa descrizione di su podcast, andi ci vunti tutto isacapiuso a su materiali che usumperau. Es ascoltau Umbras de Sardegna, un programma produzio de sa socio culturale Arveschida in parisi con Historias, sa rivista in linea in sardo. Sa regia è de Andrea Deida, che ha riscritto sconto su de su programma in parisi con Ivan Marongiu, Mauro Piretta, Manuel Scordo, Mauro Loddo. Sa boji è de Elio Turno Artemalle. Consulenza giornalistica Manuel Scordo. Project Manager Lucrezia Tegortes. Fonico Mauro Bess po Terra de Punt. Esperto su de lingua Andrea Deida, Elio Turno Artemalle, Ivan Marongiu, Mauro Piretta, Paolo Carboni. Ha registrato in si studio de Terra de Punt. Attività di vatta con suo contributo de sa regione Sardegna in Prentas 2025-2026, lei regionali 22 de su 2018, articolo 22.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Questa vaina è fatta con s'aggiudu de sa regione autonoma de Sardigna, imprentas 2025-2026, lei de sa regione 22 de su 2018. RTS Radio Televisione Sarda presenta da Postali Blues, un programma de Paolo Carboni, a incuru de Emanuele Pittoni e Renzo Cugis. Scritto da Emanuele Pittoni, Renzo Cugis, Paolo Carboni e Salvatore Cubeddu. Regia Paolo Carboni e Antonio De Ida.
2: E tocca che ha incominciato su questa giornata di traballo. Ma te non riuscivo questo dolore schiena che tu tenessi già. No, ma tocca io. A telefonare a su dottore di suo traballo, come ti chiedi sinanta? Non mi ricordo, no, quando mai? Ti faccio cosa dici su Svizzera, Usman, l'hanno da malaria, la che non ti deve ammalare a Renzo, noi si serve gente sana. Chi vuoi? A me questo chi si ammalare, ti ha fatto un fatto, quando punti traballenti, questa scusa, pago callentura, pago a resfriori, non andate a traballare, non andate bene. Su traballo, tocca si da quanta è. Con rispetto, con responsabilità. Tocca che si moneoso, a lui oso, questo carruccio! Inga! Però, a lui, balla che andara! Su Postali Blues o a macchina, sa revisione! A frago da fare sa revisione! E tocca che ampunnao, se che manti telefonao, a cavunti d'usa, per comprendere un mantinao. Bagagli speciali, hanno si vuole ribottare la chitarra. Ponete bagagli speciali, tanti che se sa Ryanair, ma canto gusto. Non si paga, in Prusso si paga, non si paga per nulla, è tutto gratis. A me mi piace di andare a indicare il musicista, sa. Chi dentro la chitarra, o funti gli utaius, che funti il maestro su dell'inna di chitarra, beh, non so come ti saranno. A noi che funti musicista, sa. Ci la passare a pubblica o d'uso, finta tutta chitarra da tutto d'uso, a noca, finta musica zingara, gittana. E non riuscivo, ci c'era uno ciarracceri, questo se non riuscivo. Mancai a tessi di questo scantautore, si. Come ti dicevo, questo che punti sempre i primi, o sbagliati, ma lo sapendo capire. A me già mi piace a scrucugliare. Canca cosa, ma pa' fai nai, de gusto, si commenta a pannare. Ma a volte non tira sa freccia tu. Donate, no, sei tu che non tira la freccia. Tocca, vai, tocca, vai, tranquillo. Chi mi tocca su sprighittendo di sa macchina, non tende su svizzero. Uso è preciso, non vuole si la tocca sa macchina. Tocca che andò a sentire questo d'uso. Ehi, spereoso che sienta ciarraceresi, che sienta simpaticheddo, che a me che andò più gente primaria, che non sienta tutto tipo queste cose, va. Andavo a sapere che questa strada è lunga, che tu potevi attesi, non uscivo a onde. Tocca che andavo.

Deus eo, bagadiu, singolo comente se narrare in ingresu, mamma narrara che cussu esti su naturale in miu, che assimbilla un fratelli de babbo che si viera morto in Australia, di naranta fortunu de nomini ed sanguna un mannu, mannu fortunu, fortunu mannu, sempre bagadiu il suo puro bello picciocco biundu biundu a ogusu e colore su mare azzulu. Fiera autista del leoncino, su trattori, su ruspas e auto articolau, su macu urri macchina, motta e lambretta, sa. Tutti spattenti si tenia da questo picciocco e omara, donna a mezzo con volante in marcia son manubrio e omara finza se femmina, sa. Oh, oh. De bidda, fortunau fiera immigrau a Sydney in su 1963, por circa il solo. Contanta, che una porta partiu da Roma sa parecchio che viera portendisi fortuna in Australia a un certo punto incomincia a ballare in aria i passeggeri su sprammau, su genti frangenti pipiu su scrillito, su chini preghenti, chini imprassenti su compagno accanto ai suoi sedili badda che di balla sa parecchio incomincia a fare stragazzo su strano su dessu motori c'è via antisoste se belliceta sa groga a un certo punto una bintra in sa cabina del pilotaggio di bestiri a pionco, su gran gente. Oh my god, fortuno. Già due a comprendere questa situazione in via Ragra in Mera, ma siccome in tissu rinera tutti spattenti se una orta con un trattore era un campo con due cilindri arrogato, e t'ha fatto, se posta a rire. E si indivesero dei suoi tetini. Banda raccanto al soster che viera frangente si divare non piangere che adesso ci pensa fortuno. Bussa da scena da sa gabbina, suo comandante per il rotto un sorò in faccia e si divare fortuno. Tocca mascone per se sacchini del mezzo giorno, comprenditi? Cussu si indiboga da fortuno, studa da sarreplano, incomincia da murigare in goni tutto in marcia se tesinanta e torna da lui su motore di rende sa frizione. Aereo a tutto pompa e torniamo in sette a livello come te d'ognonio si bollano, no ma che punta a ribasso una strada con un atterraggio fatto come ti steppere a Sasarda, anzi a Lisarda in Australia. Adora narrai fortuno vi andà a cercare il soro tu ia ragatta e commenti con picca e palea e un bobcat di gusto sdrattoletto su pitticco su e antagattau 5 pepita manna manna commenti un bucciccone da mano in un vrumine a pago schilometro su Desidne una città rimanna e moderna possa contentesa se vi abbuffa una bottiglia di whisky a solo e vessi un briago de su barri a pigao questione secondo un canguro poi una faccenda dei nurda. A pizzo dei chini deppi era passare prima in sarrua, questo canguro si è stincazzato. E scaricato il buccicone sa facci? E fortuno molto. Bagadio. Geo, già pensi bagadio, ma chi mi capita la debiti uno di questi canguro, su dai raggio, basta, basta. Cadotongo sempre sa precedenza. Non si scherza, Tocca andai. Come te ne era? Chi anda da bello, avarra sempre sano, non sana.

0: Inzandus, si indirizzo mi pare custo. Oh, depitesse questo del signor. Facci cede de count autorisi. Una brava manna de preso questo dringhiti, dringhiti, dringhiti. Qui d'altro pur. C'è una brava manna, potaga, è a stili. Xatro è zen, kenz si vai sa brava. Una de pe... Saluti, saluti, signori, si, su Postelli Blues, sei sposato che ti dice riao?
1: Saluti.
0: Oh, saluti.
2: Oh, saluti. Oh,
0: mamma mia.
2: Ma che arriva un tempo, doc.
0: Mamma mia, boh, ci c'è da mettere.
1: Saluti. Ma stare già che sta andando troppo. Troppo a lire, troppo a lire.
0: Non rendivi cosa?
1: No,
0: ah, no.
1: Assolutamente.
0: Inzando, su Postelli Blues, ti dice riposato su. E questa chitarra è da morire sul zucofono. Senti, oh, perfetto. Aziai!
2: Donate attenzione a questa chitarra.
0: No, poca carità. Precedi me, mi presento sempre. Riuscivo che è autista, questa volta non lo fanti, ma a me mi piace di acquistare. Precedi Renzo, Deo seu su autista dei su Postali Blues.
2: Precedi Renzo, Deo seu Giovanni.
1: Giovanni. E Deo seu Matteo.
0: Matteo. Sì. Andi di su, biccio comici.
1: Deve andare a Tramazza.
0: A Tramazza.
2: Tramazza.
0: Impunnaus un 131,
1: esatto. Spero 131.
0: Tocca candaus, Oh, abettava qua che no di rufrecce.
1: Però vorrei essere un poco più triste. Vuoi tanto su scantautori? Cioè, serbi questa tristura. Sì, questa tristura si brace.
0: Perdonami. No.
2: Già andata a chi stiamo adotto su tempo di oggi.
0: No.
1: Non si scimmia che si bene in una canzone in sa curva.
0: Andava, perdonami.
2: Io speriamo che mi drummi, figurissi.
1: No.
0: Chi se ostro ben di sì, deve avere citti un sanzo.
2: No.
0: Chi dopo chi sto nai, bosato contro bosato, deve avere citti.
2: No, te do a vaci o a voce simpatica, vuol dire chi però.
1: Simpatico, già simpatico. Però è troppo, voci troppo umano.
0: Perdonami, deve andare innanzi.
1: Poi c'è una cosa a me era importante che ti più fai.
0: Eta, ah sì, depois si vai mo in macchina e no com'è?
1: Depois fai a Tramazza.
0: Ah, deo no, se io mi bracci di a questionare, però non voglio essere ficchetto, chi si fa precedere, du contai, se no cosa ho? Questionare tre bosato, deo pensa a guida. Non si parla col conducente, scetti chi ti dà il gas, deo anda in antis. Oh.
1: Buon viaggio.
0: Oh, andavo.
1: Giovanni. Andavo. Questi mere importanti. La pai che questa persona che ti è preso incontra è un arricco. Tu tenesi questa chitarra da fare che cassa il riso, Giovanni. Non tenesi di nai. Questa persona che ti è preso incontra
2: si paga.
1: Importante
2: su chi sono da regolati tu sempre.
1: Questo marinao, Matteo, Deus si paga, a pese oro, ma posato di spesfai, scetti canzoni in sardo.
0: Bella se canzoni in sardo, ma mi vorrà.
1: Ah, torrato.
0: Scanzoni sata se mi
2: si piatta un mio
0: no no no no sto potendo che stai però mai quando intendo a me quando intendo canzoni sata da suoro
2: no a me puro a me no mi piace
0: mi piace
2: dovresti scelti un problemino
1: è una radio un problemino
2: quando devo noi scrivo canzoni in sardo scrivo tutto in italiano Matteo puro
0: devo non so di suo mestiere poca di là non mi ma chi sei chi stai in sardo non puoi scrivere canzoni in sardo
1: devo c'è pure va andà poi scritto scritto calincuna però vi lasciati saluna su gelu esisteda
0: su entu
1: mare
0: sa mamma tutto questa cosa
1: però mi pare giusto vorrenza di contai commenta questa cosa quindi se lo devo
0: ti ha detto
2: a me non è che mi piace a me la contai questa cosa
0: no però devo
2: questo non c'è dubbio uno paghetto sbelliato castiente devo abbatta a satra
0: devo abbatta a satra di picastia i dubbi danno attenzione e te mi fai fare vai a vedere doc cammino
2: ma te non doni d'occasione a questo
0: Pedro ma devo non riuscire vosotros cantatori o cantautori?
1: I cantatori sono una cosa diversa, non so se cantautori. In italiano si era cantautore, ma in Sardegna ci sono cantatori.
0: Si da cantare e si da suonare.
1: Mi da cantare e mi da suonare pure.
0: Ma te, Giovanni. E Sangunao, come te sti?
2: Giovanni Pereson.
1: Parababà, vedi questo cognome, sardo.
2: Cognome di decimeso.
0: È uno che si narra a 10
1: te ho morto visto con Bertola, te ho fatto Zau.
0: Zau. Insomma, che cazzo è stato il desafori fa. Ma chi bozzo, domanda.
2: Tanto ormai.
0: Ma i cantautori da più televisione, cosa sai, ci hai fatto cosa d'importo?
2: Sì, probabilmente, ma io è che sei sempre questione di non riuscire a disaccattare. Però sì, qualcosa ho fatto, tanti anni su questo, provendi a fare su questi bracci da fare. E lui con questa cosa di tramazza, sapevi, quindi bessi che è qualcosa buona, finalmente.
3: Sono caffè.
2: O su reanno, sapendo che è dopo che sono su caffè pure.
0: Ah, puoi comprendere. E se stai andando tipo, vai a fare su?
1: Questa persona è Sarinao, perciò l'unica cosa che devi fare è questa. Devi scrivere una canzone, una, due canzoni.
2: Capisci su senso.
0: Ascolta, Matteo Sau, ma no.
1: Come su volo de Sasle,
0: ma regolo.
1: Voglio Sau.
0: E mi da regolo. E tu pure sei cantautore, cantatore, tu pure sei, ha fatto disco su, cosa
1: sei? Fatto dos discos.
0: Duso. Ma vai, un doppio.
1: No, No. Uno
2: a Sofia, triste, un dopo l'altra canta.
1: No, dopo fatto uno duso, no. Ha provato dos discos. Uno dovevo preparare, dovevo registrare e basta, fin sa stroppo.
0: Poi non su, do andavo, perché mi tocca la mi citi, dopo guidare pure, insomma, chi si fa il precedente mi desaccontare.

0: sì, oh, è bella di gusta, questo posto alle due blu sono andata che una bellezza, tanti fatto da Raffa e sa cinghia, tanti tutto bene a settiare, vai avanti dessa Cresia de Santo Saturno in Castello di Picardo studioso, studioso, devo andare, vai mi dubiri, e noi tutto questa, ormai via Dante è tutto questo traballo su questo drammi e trammi e trammi e trammi, e questa famiglia subì, là, a bravetta questo d'uso, vai mi prima. Saluti! Postale blu sei prenotato?
1: Eia, saluti!
2: Sì, io sono fatto già il dotto.
0: Saluto picciocco su! Dominanta, lei è pittone o dominanta?
1: A me è Minanta Valerio Deida.
0: Deida, e Deida sesi?
1: Deida mia!
0: Ah, e cali!
1: Deo de Orta Cesare.
0: Orta, loco bello de Sonadorisi, de la Unedasa, e grande un forradorisi de Mudizoso e de Civragio.
1: Bello!
0: Ah, non si scherza. E saluto, piacere, lei le pittoni, fustetta di Nanta.
2: A mimi Minanta, Luca Sarrio. Ezeo, tratta Gesù.
0: Tratta Gesù e fai una bella trattalia.
2: Sì.
0: Cazzo. Ma un conto legge che intendo a pizzo di questa trattalia. Ma tu ci che questi una ida fantasma in trattalia e ci esti?
2: Sì.
0: E perché ti succede?
2: Poi te non vivevo sopruso in sabida beccia, vivevo in sabida noa.
0: E come te? A un certo punto ho cambiato vita e ando in vivevo un'altra. Ai ci esti.
2: Non ne uso decidere, io no,
0: come ti mai ma... ti succede?
2: Poi tanti fatto saldiga, due punti a sciopera droga, e due vera troppa acqua su te terra. E dunque casa se un rauso.
0: Dunque, se ti domo su una fiata prusa per rengo e un denti fatto un'altra, e compra, ho tarceso su.
2: Però in moe se uso bruso moderno, su e tassata la taglia da veuso. De pezza de canguro.
0: Ah!
2: Eia.
0: No, chi se ne è stato de canguro che ha mantenuto.
2: Devo in domo tengo finci una pipia con frumma su koala. Se io sono diventato australiano.
0: Orta Celso è sempre in Guni.
1: Sempre in Guni, sì.
0: Ma ascoltai, e noi stiamo andando usato su.
1: Ma devo più che se amico mio è de trattaria e mandai in una zona.
0: Ma noi si decide o noi andare, cioè da osatro su.
1: Devo stare ancora decidendo.
2: Boh, andiamo in vita mia.
0: Ma voi te volete andare in vita cosa osatro su?
1: Se vai a un giro, e se puoi scoprire che alcuna cosa, non sono studioso.
0: Studioso su? È dritta.
1: Studioso è cosa, sa? Antichità, sarti, monumenti su.
0: Sì. Te traballo vai, si devo fare.
1: Devo. Cicco de studiai. Sarti.
0: Sarti de. E tanti sci, un mo' me ne pensa di gusto di quinta, moderno, eccetera, eccetera.
1: Gente che pinta, gente che va di. Gresia, sa, gente che. Insomma.
0: Ma cosa antica?
1: Antica, sa. Antica, sa.
2: Ma i sarti punti gusto su che cosa senti?
0: No, sarti, no è sarti de gusto su che cosa. Ma vai che questo è brullano un meta, dipende da sei ci in trattalia. E tu te che fai sì, da traballo, il comico?
2: No. Devo faccio su bizantinista, un archivista bizantinista, ossia su dei speusu.
0: Ah, no, mo mi devi spiegare te questo bizantinista e metteste una specie di bizantinus. Bizanzio!
1: Non è bingia, Non è questa un'altra cosa.
0: No, punti bisa. No, dunque, non è questione di disarmento, non so questione di putronci di acina, non so questione di. Deita se questione di.
2: Castia, commenti Valerio studia sul Medioevo occidentali, Deo studio sul Medioevo orientali. Questo so che è stavanta in greco. Non in latino.
0: E tu questo in latino?
1: Devo questo in latino, si comprende in me.
0: Grazie, cosa bello. Bella. Oh, ma tu scesi una cosa, devo penso. Questo devo ha fatto studio su de motorizzazioni civili, de ha traballare con me da vincere in altro sempre tesinante, guida una bracca, ha traballare con mente bosceri, ha traballare sul mercato, ma non ha mai pozzo supportare questa cosa che non ha su Medioevo. Ma su me non esiste. Poi in Sardegna dove punto stetti in Uragisi, agora in Romanus, agora no.
1: Este, no, è 10 però.
0: Commenti non è 10.
2: No, lui ha spiegato link una cosa in mezzo,
0: E te del romano su.
1: No, forse del romano su è su scritto un'altra storia pure. Ma se mai intendi su nomini Rex Giudicas.
0: Rex! Rex su vento su cani.
1: No.
0: Sì, Rex.
1: Questa via gente. Gente
0: che.
1: Gente che ho via da comandare, controllare. Fai regno su in tutta questa Sardegna, no?
0: Appusti il romano, dove ti stetti il Rex. Su T-Rex.
1: Prima ancora dove
0: ma questo T-Rex non viene su Giurassic.
1: No, questo si viene pago dirchi e parla.
0: Manicetta Saicci.
1: Ma che cruzza sa.
0: Oh, picciocco su, tenei pazienza, ma devo muovere tutta questa cosa, mi si gesce un problema di ce l'ho perso. Quando devo fare intellettuali in questa macchina, mi devo firmare, poi mi buffa una gazzosa.

0: insomma, no, no, no, a me questa cosa de, ma si può si può cattare in sarraba. O mi fai sentire una cosa tedda quando chi te ne precedi? Sei sa chitarra di rara, sei sa chitarra.
1: Ok, noi ti da zona su una canzone, però canto di te più sdona con su viaggio.
0: Perché su viaggio si conta a saccabu, se il viaggio non si vuole
1: no,
0: mai.
1: No, vuoi te più scontare, vuoi te più
0: sdona. Ma te più uscire che a me fatto non mi frega, ti girava sa lavoro, uno ma no. Dato che io sono non ti lo fai pagare. Vabbè, a me su Svizzera sono su titolari, su principali. E fatto mi straulera che hanno tornato sconto, insomma.
1: No, dai, da zona su una canzone.
0: No, ascoltava qua, no. Ma ancora prima di una canzone, io sono curioso, che non conosco questo mondo di su cantautorao, ma tu staresti a fare su cantautori e commenti è che uno si vuole da fare gusto o non fai un gruppo de
2: no non è tostau, è facile me da è che non visitinai non tesi il logo su anche sonai è difficile a fare su disco, è difficile a fare ogni cosa, a fare su cantautori è facile me da tu tesi qualcosa cosa chi tesi cane danai da voi si musica e da
0: noi. Insomma, sono poco così triste.
2: Complicato è tenere gente.
1: E tenere gente che ascolta.
0: È poco così che sei triste, sul santo.
2: No, è tristezza, è sti.
1: Malinconia.
0: È sti cosa di intro. È sti gusti. È sti gusto.
2: O a maniere bifi che tu non puoi comprendi.
0: Deo, penso, un'otta che Deo se non sai, un'otta che incomincio, accelero, e freno, e pongo frizione, e patto, e mi da canto e mi da sonno. Posato invece se può cantare da sonare si deve prendere un barco. È tutta una cosa però complicata, però sono brutto stare.
1: Ma è una cosa finza sbella, puta. Chi tu te ne si gana te contega alcuna cosa, da vorrei fare scrivendo e scrivendo sa musica, scrivendo sa parola. Il problema è che sa tristura, non è, che poi non essere distrure, non è di tristura, è sa malinconia.
2: Ma dici con gusto da capo su mavi meda, però tocca se di una vita.
1: Ma detto puoi sono prima dei scurva, sa puttana, mi bene il
2: canamà. Non sappi a questo su problema.
0: Ma sa canamà o se farendimi da bene i bosazzi, mamma mia, vedi che successi come ti.
1: Tu devi pensare una cosa.
0: Su commentato di scantatore, se non santa zirrebo fai pubblicità a categoria.
1: Tu devi pensare una cosa, e commenti che lui tenesi 200 su televisioni, sì. Ci indesti un ascetti che non è sta a colori, questo è il suo cantautore. Ok. Questo è se esempio, però la televisione è bella, funziona, da pure spirito, però è in bianco e nero, tu è naso, questo è il suo cantautore.
0: Quando bisi che esti scurio, quando esti, ecco, quando è murru o nai che esti, quando è cinisci, quando bisi è cinisci, bisi sugeo,
2: fui di direttamente.
0: Funti lompendis cantautori, sì.
2: Vabbè, a te su bisi.
1: Su Domenico Americci, quando scuri, cara, questo è il suo cantautore.
0: Te lo conosci? C'è sa trautista di suo stile blues, c'è un altro collega mio che è de, un di Nanta e sto cantante, no? Mamma mia, è tutto un murrungio, sempre questa canzone, già, è che è su fuoco, è quando è tutto, è sempre murrungio di questo muro, e non riuscivo, ti presi che proprio di onta va.
1: Murrungio,
0: ti presi che di onta va a cudinare, ma di onta va a cudinare, aspettava che va i testi. C'è uno che ci chiede dei miei bandi giornali, sia su. No, non mi serve nulla. Come ti rallenta? No, come ti andi a sapere per saperlo? Ti non ti prendi la
1: cosa. Ma questo Vittoni ti incontrava a Tramazzo?
0: No, non dappa, Robi, ha un coro, non dappa, incontrava un coro. Non riuscivo, manco come ti hai fatto le facce, sciuga il legge, ma non dappa più un coro. E Giovanni.
2: Torre da. Giovanni. Ma è la cosa più facile da regolare.
0: Ma Giovanni, questo Perez o questo Sanguinao non sei stato, non sanno che sta nell'endi mio.
2: No, babù mio non via sarto.
0: Ah, proprio. Però pensavo, no, potrebbe essere un nome di De Arti.
2: Nascio in decimo.
0: Ah, se sì.
2: Ci sei stato,
0: il decimo
2: Abuzzo. Santa Rega.
0: Il decimo Abuzzo,
2: no,
0: sei sì.
2: No, non scherzevo, sono brullisti.
0: E poi non ti sei sì.
2: Decimo umano.
1: Santa Rega, Subiscia, Rustio.
0: Si tende su
1: Frago Fenzo,
2: no. Ci sei stato,
0: ci sei stato, manda tre paura, picciocchietto.
2: Tanto tre paura, ti fatto bene.
0: Io sono di Capoterra.
1: C'è una targa.
0: In noi è stato tre paura, in noi è su Dubau a Renzo Cugge. Ascolta Vago, questa attività dei cantautori da si fatta in noi in Sardegna o se esiste tu o da si fatta fuori pure?
2: No, da pu fatta fuori pure, se esiste a più bivio 10 anni in Roma. Scanto sanno, sì. In cui teniamo sulla libreria, su traballo con cui questo libro, se tutto canto, e suoniamo pure. Il problema è che Bruce te ha bisogno di traballare, Bruce paga così, sai, no?
0: Insomma, o su lo sa,
2: so,
0: o pappa so
2: che due dieci, che due dieci, però,
0: so
2: però sì, sì, sì, ho potente canto sconcerto su cui puro, un gruppo su, diventa altro sardo, su, diventa in cui, faremo su, spettacolo, insomma, queste cose cose interessanti.
0: E mo' il progetto su di lei, sì, sì,
2: mo' il progetto un di Deneu, su di Denguno, con un musicista che si serie da Maurizio Corda, altro musicista, sa, uno lo conosce pure Matteo, mi dai presentato qui, su credo che Andrea Lai, Andrea Lai, da Pufurau, e Emanuele Pugedu a Sabatteria. Se si sono di questa cosa, se si sono registrando in Osupuru, e poi si sono andati a Trammazza, a Cicada, a incontrare questo, questo capo su questo
0: che si chiama la Sudina. A Trammazza vuol dire che era cambiato su. Su Zetti di questa carriera del Bosato su. Invece tu Matteo
1: Bifio,
0: no, Matteo.
1: Sau.
0: De Casteddu. De Casteddu. No. E tu invece sei in giro passando in di concerto su
1: Zetti a New York. Non è vero. Sto giocando a fare Salirgo. No, adesso nasco cantautori po passioni, puta. Devo ascoltarmi tutti i dischi su Chirene Mendomo, che avvianta De Gregori, De André, Rino Gaetano e così via, e così via, e tanto po'. Sa cosa, sonamo de quando abbiamo pitichetto, sa chitarra, tenemo 5 anni su quando abbiamo iniziato a strimpellare, ma proprio strimpellare, però ha pu sempre dentro su bisogno di scrivere, di contare, e tanto va su gusto, ha pu fatto. Si commenti dei pisi donai e dei pisi guarangieri fai conosci volo e vazzu meras cosa sa casunti spettacolo in cui depo cantai altra cosa tipo
0: conta
1: eccetera eccetera no sì in modo se utra ballende un disco a solo
0: A sola.
1: Guarda, su contrabbassista mi darei pure a su batterista non da pubagare su prima porta
0: cosa,
1: non devo su.
0: È tutto cosa del ladroneria.
2: È l'ultimo che fa.
0: E intanto se posso si picava su pago. Dato che Bosato si firmasse a Trammazza, io non mi posso firmare con Bosato, si firmava su Moca Biu che c'è sul distributore, si firmava, si picava su caffettè di un pari e poi mi da fare sentire una cosa. A Nuca sa, e sa portato, tengo due musicisti e non mi fare sentire nulla.
1: No, ti devo sentire.
2: Andava.
1: Intendi sa voce.
2: Comprendo che questo caffè è pure tutto spagato. Okay.

0: tenés paciencia, estamos de mi... bufón, agazamos o bufón, udega, vea, se xidra da su rovedo. Nunca se me viera de Valerio, ca, apusto si romanos do vonte rebaso custo rex, ma era il rex deita, ma vedendo un popolo custo rex.
1: Allora, che tocca da essere preciso, prima de questo che viene di Deo, c'è sa parte dessa storia de Lucca, cioè, questo che narrauso bizantinos in Sardegna.
0: Ah, vedendo arribaso i bizantinos apusto su romanos, ma de noi intanto arribante i bizantinos o Lucca?
2: Beh, i bizantinos viventa in sa Turchia. Questa che non sui moi acerria su Istanbul, s'acerria a Costantinopoli. Prima ancora di essere acerria a Costantinopoli, s'acerria a Bisanzio. E quindi gli occidentali si acerriano a questa cultura bizantina. Ma esso su s'acerriano a Gregosu. Cioè non fianta bizantino.
0: Fianta a greco.
2: Chistionanta in greco, leggenda su greco. E asuta de Giustiniano, dell'imperatore Giustiniano, anti provau a torrai a conquistai s'Italia e sa Sardegna.
0: E dianta conquistata sa Sardegna?
2: Certo.
0: Ah, e canto puntava a raso, Valerio, questo bizantino?
1: Puntava a raso come da tempo, Se su stettius bizantinus appustis i de podonai su novecentus su...
2: Tu vincias a su nono.
1: Non un decimo,
0: Ma devo io intendo che questa Santa Barbara via da nasce a Nicomedia, questa non su Zeusu, da questa zona di Santa Brava, Santa Bravara, Santa Manna, nasce a Nicomedia, che questa su babbo via da uno che non supportata, che questa picciocchetta di ha deciso di diventare questa religione cristiana, da scudire, una volta da posto fuoco, e questa picciocchetta, tu ci sei fatto? Ha fatto scoppiare su babbo. E Denguni è stata orata dei tutti i... certo, proteggiti.
2: Dei pompieri, dei minatori,
0: dei schimani, dei focus di artificio. Tu ci si a proposito dei focus di artificio? No, questi sono di Armungia, che appunto invidiosi sono da noi, no? Armungesu, no, tu ci davvero? No, su sparau su fuoco su e ad di ai ci non subinti questo su d'armonia.
2: Ma se bene.
0: Faccio un birindeo. Io su bumbo e vita punto scroccone, se gasti anta no. No.
2: Nulla. Ma ti vince Santo Cristollo.
0: E certo, Santo Cristollo. No su Zeus, al rispettoso su dessa e questa dunque questa viata una santa bizantina, Santo Asilio e Santo Bizantino. Santa Rega è santa bizantina e finza se un altro santo bizantino esti Sant'Efisi. E dai, poco a poco.
2: Castia, allora, sa cosa è che quando ci vuole l'impero romano, cavura in treu, orientale e occidentale, non ci funta bizantino o romano. Dunque, è vero che Sant'Efisi vura. Oh, io sono un palestinese, insomma, nasci lì. Però non ci vura questa differenza intra s'orienti e s'occidenti. Non
0: vorrei
2: usare che fu bizantino. Non esiste ancora il bizantino. So.
0: Dunque, se questo destra arribau a Pula.
1: Sì, in vacanza.
0: No, questo destra arribau, no, in Sardegna, ma mi antanoga Sant'Efisi, diamo punizione. Come fanno i carabinieri se naso 70 ti mando in Sardegna? Dianta mandonno in Sardegna, è vero?
2: No, non è vero.
0: Com'è che non è vero?
1: Ma è proprio gaici.
0: Ma te ne passi, ma tu sei troppo preciso su questa cosa. Ho stato su questa cosa dei libri, se sta macchiando sì. Oh, mo me vengo un'idea. Intendimi? A proprio un film fantascienza a riserva, vabbè, bello, arrodo pape. Immagini sì che mo' non sapevo cosa, questo postaletto blues, e dove postaletto blues chi torna da palazzo in suo tempo su. E nana mio Valerio, chi tu poteva stato rai a palazzo del suo tempo su, che senza esagerare che sa benzina che tenevo su noi trova, da vedeva se è bello, In noi di astapolli torrai a palazzo in suo tempo su, ma sempre in medioevo, non comincia a micicare cose che non comprendo troppo,
1: La prace a Biri Castello, devo medievali.
0: Aspetta, ma qua. Aspetta. Gira questa grai. Tiro volante. Arbos. Ais. Spiegami un po' come ti è fatta questa città.
1: Sì, azzurro.
0: Oh, non c'è semaforo, no? No, tocca la donna sta precedenza.
1: Donna cura, no? Che si arruga e sti strinta strinta, eh?
0: Tranquillo, tranquillo.
1: Non è fatta po' stalli questo.
0: Spiegami, ma questa specie... Questa specie... Ah, scusami, ma te avuto solamente con stasera? No, deve essere un no, problema del de suo computer, del suo de su postaledo, che ogni tanto do, intende di sono su del de suo tempo su di Oindi.
1: No, ma la casonante è noi pure.
0: E da sonante?
1: Ci mette spisano su, a una certa ora sonanta su corru, con ci bocai tutta sta gente.
0: Tanto punti di gusto.
1: E poi ne sei pure, non scelto la sera, ma...
0: Ma che casi sei, sì?
1: Se sei in gusto.
0: E questa cresia manna manna, itai.
1: E questa è di Santa Maria. Capito? Beh, non devo mai via,
0: eh. E questo ammiretto che è portente questa specie di...
1: Questo mi pare di Supergamo.
0: Il Bergamo. De Bergamas questo.
1: No, pulpito durante in italiano.
0: Pulpito. E te?
1: È sul luogo... E noi su... Sì, si narra sa sommelia, no?
0: E chi ne è questo sommelia che è potente dire questo carro di you, the boy, manno manno e potente dire la intro della Sagrada di Santa Maria? E' di Nantes?
1: Deve pire essere con un mano valli che da riportare del de suo porto. Questa questo spulpito di Guglielmo, si serve. No?
0: Guglielmo?
1: Non è cosa fatta noi in Sardegna.
0: Guglielmo Hotel?
1: No, Maestro Guglielmo.
0: Maestro
1: via
0: Guglielmo.
1: Via da uno dei più importanti... non so se era su picca pedre scultori, sì, che in Pisa gli hanno fatto parte dessa cattedrale di Santa Maria in suo camposanto.
0: E noi hanno fatto questa torre difettosa?
1: Certo, vabbè, ci via troppo vento, no?
0: Certo,
1: cioè, maestrali dove vengono pure. Certo. Sì, che e te succede, a un certo punto non si a Pruso questa scultura, antina, dai, da una a Castello, che in quei due luoghi si da regalare.
0: Casa a Vago, 3, 2, 1, aspetta un momento, mi metti il luogo a imparare. In sintesi, Luca sei dromeo, già ti piace poco a se tu mi devi fare.
2: Sei dromeo, mi piace l'ascoltare.
0: Certo, sì, con il, se posso soliera posso usare, sei dromeo, dubbia su ruschienti. Ascù, e tu invece, se potessi si tornare a palazzo in suo tempo su, con il suo furgone, e noi a sta pollanta, vai caro, oi, però, oh.
2: Castia, moi mi vica sa brulla, ma devo a Sant'Efesi de Maboli conosci.
1: Tocca di bere, dai.
0: E direzioni de posa andando?
2: Direzione?
0: In noi il nascio o in Sardegna?
2: No, a stampaggi.
0: A stampaggi? Fammi graccare il sagra.
2: Arribauso.
0: Certo.
2: Castia, devo sa tradì.
0: Ah, è un... stampagino. Questo sono punti malus, eh. Ecco, curucotto su. Questo sono punti. Te ne va, aspetta, eh? Ok.
2: A mostazzo stampagino. Femmina bidda noesa.
0: È vero, su. Là, là, questo. Ma c'è sto uno vitticco, vitticco, vitticco. Questo è sti. Santè.
2: Sta mostazzo su, eh.
0: Ma è te questione? Questione greco, questione.
2: Ah, non riuscivo, no, ladino.
0: Prova, c'è Renesce, si batti c'è sta Renesce a tuzzerriai in ladino a domandare calincuna cosa.
2: In greco già.
0: Prova, vedi.
2: Utos.
0: Utto, e non ci dai se fui, dove ti nai?
2: O tu,
0: e poi una radica, si fa il pregiare in meta, si fa il pregiare in meta, dai a topiao, tocca fai in greco.
2: Deuro de. Cabonai a Castari. Bene a cante Mimi. No, mo.
0: Non la dica. Cadeneo presse sin d'andare.
2: Cadeneo presse sin d'andare. Chi. Satoviao sin nora.
1: Ah, adesso pregi a dedo.
0: Andava.
1: Antena Gacci.
2: Sul logo per usare il tavolo Sant'Efesi.
1: A Pedro sa conca.
0: Fammi volle San Marcia indietro che andò là. Oh, mese su traffico di Viale Marconi. E il nostro che anda a ribauso in trattalia, però il nostro picauso mo' devi avvalzare. Zacchette! Accabbao su traffico. Ascoltami, ma dove abolisce un'altra cosa? Dopo già domandavo ad uso antropologo su chi punti arziosi, ma dove tengo sempre gente che dei Robert de Ramanna. Ma questa cosa dessa bandiera dessa Sardegna? Devo via. Una volta antinau una cosa, casa qua, tu mi va a cauboci 4 ore.
1: 4 moros.
0: 4 moros.
1: Bello. Ma non via da sa cosa nostra questo.
0: Te chi ne via questa papa?
1: È di Saragonese.
0: Di Saragonese?
1: Certo.
0: E come te? Ma dunque sei Saragonese? Ah, puoi, Saragonese santi vinto contro i bizantinus. E in questa guerra anti vinto contro i sardus su diventauso.
1: E sul sedo che una cosa non pago più complicata.
0: Ascolta, ma apposta si bizantino, su ta ci viene in Sardegna?
1: Si se in realtà regno sardus giudicate.
0: Giudicale. In Castello, sa città di Castello in questo periodo, con Lucca, via la bella, no?
1: Non esistia da
2: Castello. Beh, no, non ci fu Castello.
0: Commenti non ci fu Castello?

0: E poi quando ti vanno avanti di...
1: Ragazzi, a capo dei anni 80 dove si stetti una grande rivolta degli studiosi de Casula, de Paniermini, tutto sa docenti dell'università che hanno fatto casino, però non ti copretto tutto.
0: Ma scusa, Pagua, ma
2: questo... Tenne conto che ha detto già Sderruta e Spisanus, poeta,
0: ma voi
2: s'ultima giurissa de Casteddu fu la benedetta Massa, Massa di Massa Carrara, fonte toscanusu. E issa era now a Spisanus capodenta.
0: Tenga pazienza, però mi si aspetta, ora mi devo firmare. Piguaria, allora mi si racconta questo. Dove ci dava?

0: Oh, su caffè si riuscì a piccare, però prima di partire, dato che tieni questa chitarra e no, sono curioso, dai. Giovanni, ma così te, tanti po' gradessi, fammi intendere una cosa.
1: Sono
0: cantautori, sei tu, tanti sciute, fai intendi.
1: No, tu usci, una cosa che mi viene in mente in mente.
0: Su chi io, sì, dai.
1: Tocca, una cosa, se si innamorava.
0: Sempre, della vita,
1: eh? No, sa vita non balli.
0: Ed è mulher mia.
1: Ecco, è la stessa cosa, però è importante. È di adesso, dai. Però è importante, sai, questa è pure mulher tua.
0: Andava bene.

Misi tui non, i miei andiamo tuoi non so, i miei no.

0: tui, ma che? I miei senti, tui sei, uno sull'altro i nostri, perché? Uno sull'altro i nostri, perché? Ma restare in silenzio a guardare il cielo, pranziamo al mare, o restare zitti a ascoltare il sole, non farsi male. Che bisogna fare quando è il momento, che il tempo passa. Andiamo a casa a dormire insieme, forse domani piove. Forse domani piove.
1: Beh, dai, dobbiamo fare un sacco a mano. Oh, bravo Teddy.
2: Bella, ma come bella. Tabeccano, si è scritta in sardo. Questa via era una bomba, via.
1: Ma questa cosa che
3: dopo... E poi da Podeuso, però, entro un lato.
1: Si porta... A un dire che si sta a trammazza, nel bolese che stiamo a... È bella Teddy Arena.
3: Muy bien.
1: Cantotta di Tantinao. Ma voi te non sei in onda in televisione, di Tantinao?
3: Ah, a me? No, mai.
1: Fatto di giornata. Voi te non sei in televisione. Quando pensi che fai qualcosa fatta bene, a me non mi date mai no di andare a guidare in televisione. Se pensi che... Matteo, ma dove mi fa sentendo una cosa tedda?
2: Sì, se ben sente a te rivolto
3: va in tendi. Fatti un tendi cosa, Matteo, cosa... Come si fa un tendi a riservo?
2: Giovanni, Tarina, questa è... sei innamorato, giusto? Questa è pomulleriroa.
1: Anda bene.
2: E questa è sti pomulleriroa che si la sai, sì.
1: Ah, poco prendo, ma quando sei su, sposo e quando scuaus.
3: Ok. Tei tutto, muy.
1: Tutto,
2: una roghetta,
1: tengo questo repertorio, posso coglia e poi quando scuaus, tu capi?
2: Cercami, perché tanto io riuscirò sempre a nascondermi.

fondo tu lo sai che fantasia, non ne abbiamo mai avuta, sempre solo verità. Quella non c'è mai piaciuta, ma questo lo sapevi già. E ora abbracciami, perché lo fai sempre quando pensi che sia l'ultimo.

0: desideri, frustrazioni e vanità, aggrappati a due sorrisi che non ci facciamo mai. Ti ricordi le domeniche passate qui in città, qui in città.
1: Spazzolettino, tra ammazza o slagrima.
2: Noi è cosa dei branci dei diarero, ma te sa bravo. Oh, sei bravo su dei diarero, su te sei troppo orgoglioso.
3: A me come ti fai bello su barre?
2: Quando faccio di... però fa una nota su questa chitarra, quando faccio di su barre besi troc troc troc questo sono, ma ti no.
3: Da me aveva tutto senza barre, poi ti hanno dovuto fare.
1: Ah, dove? Ma vi andate accordo su strada.
2: Ma te non ho mai suonato, però quando da provare a mantino che su barre sti, sovrimmo, quando l'ho pisa su barre e si comprende, depi si scerai. Chi andai a Nazio ti frim mai?
1: Comunque.
2: Però.
1: Comunque, c'è una cosa meravigliosa.
2: Che
1: ho lunai prima di.
2: Aspetta, pago. No, ti penso girai. No, te lo so.
1: Prima che si viene di scarabini.
2: No, ferma. E no, dopo se bessi il no che accetti un traballo, su fammi tirare le frecce, ma non ammiri.
3: E ti variate che non ti diventa traballo.
2: Ti pare, no.
1: Giusto, ho fatto. Chi non si incontra su questa persona, può dire sicuro che scrive su in sardo. Poi da,
3: poi
1: tu che stia un auto, essere un pago a mistura, o essere un mio, essere un pago a mistura.
2: Ai ci è che devi essere, come ti dudessi, dudessi. Secondo me, a parri mio, non lo so.
1: Però è una cosa bella, è che uno deve riscrivere i commenti. Commenti si intendere. Chi deve scrivere in sardo, poi da, deve scrivere forza in sardo, e deve una. E deve una. Cosa sa che non appiccicanta nuda, è un problema.
2: Un po' comprendo.
1: Commenti vari Giovanni.
2: Qua bella.
3: Questo non mi da aspettare.
2: Questo va a stoccare.
3: Grazie a me.
1: Tanto sei stato ribelli, Giovanni. Ma ti non sapere rare, devo incontrare i Deo.
3: Scelti tu dove ti stai incontrare.
1: Mi serve una chitarra, può suonare.
3: Pensate una nuova cosa. Deo da puntendi prima ha fatto pure la canzone in sardo. E dove ti intendi su?
2: Da te sa così te.
3: Ma ti da faccio intendi.
2: Dai, no.
1: Spesso barre.
3: Mi ha da pragia e sì.

0: chiama Semeria mettendoti.
1: Se sa a posto.
2: No, secondo me.
1: Non c'è tesi
2: in supportare il blues, non si può recitare.
3: Poi canta se fa, si tringa.
1: Ho scritto una canzone.
2: Da scritta il mondo. E Deo, se ho testimonio, Deo, a misa cattao, Deo, autista, guidava, ma anche testimonio, Deo, un gentile. Esistono.
3: Ma che non si è venuto all'allera.
1: Questa è una canzone che ha scritto
3: il Moi.
1: No, sto scherzando, non ha scritto in sardo. Ma esti, potrei fare un esempio di commenti esti, una cosa.
3: Questo è dei Moi, questo è ben dei Moi.
1: Se si intresi, chi si anendi, andendi. E Deus se abettendi chi zionanta su di nai, ma in sardo deppi scrivi, in sardo deppu cantai. E non d'uscio, non ci da bozzo vai, poi ta Deus è un meradristo, deppu cantai.
2: Ma andate scritto in modo di dialetto su?
1: In questa curva da
3: questa scritto. Curva.
2: Oh, Deo non mi dite
3: di che... annavo prima che tu fatevi andando questa curva.
2: E attorniamo a fare un barre, da pubblico.
3: Ha fatto un barre.
2: Deo
3: facisi da fare.
2: Poi non ha fatto mancuno.
3: Mancuno.
1: Tutto il giro. Era arrivato uno di minuti.
2: Oh, però, Deo non riuscivo. Deo, chi ho e na, chi ho, questo dos cantautori, insomma, sta il blues, anzi, decido di cominciare a scrivere in sardo, Deo mi demavo
3: di cagare. No, questa via sutima della carriera.
1: Poi resti pure non si scimmi mai. Tocca a Rabiri su che si nanta in moia.
2: Se lo impendi, Deo non ci sei preparato, se vuoi questionare, questa ciarracciare con questa persona, sei a posto, si può sulla sai. Ascoltai vago, Deo, non so per molta che mi succede, però Deo. Di ne deposato su un picco, ma cuore.
1: No,
2: e Musavolli che benessi Renzo a non casa di bella e le pittone così fai sa conca di Aici
3: tocca a Matteo pica sa chitarra che se te preso può andare a sonare e tramazza per fare smonetta Salvatore in castello
2: e stetti un bracere picciocco arioso Giovanni
1: bracere è stetto nostro
2: arioso Matteo
3: arioso doni d'attenzione la vai
2: ma to questo gusto tu ma rientra commenti in punti senso anzi no sa brava denti sa brava mi va in ti cresci mi pare che avessi di duzu se che buttone se che ammento delle conche invece to questo ci fai questo per il testo o marca de asapone de sapone per son da tre facce che pari di Sao, pari di uno che la concessionaria di macchina sa, automobili Sao, funziona fuori, però simpaticchetto, già mi giusto per regolare, Pereson e Sao che mi diventano, va mouse, gusto d'uso, giusto razzerriare.

0: mafia sta niente con sta Benedetta da Cascia. No, De Carrara, scusami Paco Padre, non era poi sbagliato. Benedetta De...
1: Di Massa.
0: Di Massa.
2: Fille marmista.
0: Fille marmista.
1: Ma su babbo fu Guglielmo.
0: Guglielmo questo che ha fatto sa... Isu via.
1: No, non fu rissu.
0: Come ti non fu rissu?
1: Furono Paco prima. Esiché, Isa, Nalala. Spisano su capoletti fragai castede susu. Ma in Guni non ci fu più nuda. Cioè la pola, stampaggi.
0: Saluto a Massimiliano Meda, che sei bravo. La dai, sì, ma ci viene già il Massimiliano Meda in su Medioevo. Come è possibile?
3: Che castello tanti fatto partendo da Is.
0: Massimiliano Meda ha cominciato monolittico. E dunque ci fa Guglielmo e Massimiliano Meda e Benedetta da Cascia. No, no. E questo ti ha fatto con i Spisanus?
1: È arrivato fra Cai e Casteldesusu. E questo sono dati anti-attaccato Santa Igia e Dante Sderruta.
0: E poi te questo ha fatto vai cosa, in Casteldesusu? Secondo me è cose di Nai.
4: Questo
0: è cose di Nai. Questo è il Medioevo, da appunto in questo si fastidianta solo con Sattro, Principi e Reis. E questo è il Deo, questo mi aspettato questa. Ci viene netta mia che via con Aiaio, fratelli, parenti. Questo è tutto. Duscesi tanti fatto. Santa Rovina. No. E dunque anti sderruto Santa Igia è fatto Castello Torra.
1: Sì.
0: Ma come ti da conoscere su moi?
1: Sì.
2: Manco,
0: La vai Santo Giovanni Suergiu, se su casa ribauso a tratta. Ecco sta cresia che c'è sto in noi in trattalia. Manna.
1: Decisi chi ne dà il fregala.
0: Chi ne dà il fregala?
1: Guglielmo e Benedetta.
0: Guglielmo e Benedetta. È Massimiliano Meda.
1: È Massimiliano Meda.
0: Cusu è sti. Ma decisi che debbi dire. Cusu è arrori. Ascolta, ma viene.
1: Sempre sti chi. Via
0: dell'ordine Meda, degli ospedalieri. Poi Massimiliano Meda. Cusu para sa che vianta dei ospedali. Sì. Ascolta, e che te cresia è questa che ci sta andando?
1: Santa Maria di Monserrat.
0: Paulese, a collare Paulese. Manna, bella. Come?
1: Cando funte a ribauso.
0: Chini?
1: Is catalanus in Sardegna. Funte a ribauso nel golfo di Palmas. Sa Zeu de Monsignori fu entrata a Iasa. Isso su funte a Barraus in Gunisi con il loro campo. Anti rinominavo questa cresia sa prima in Sardegna a Santa Maria di Monserrat, ma ce n'è in ogni luogo,
0: certo.
1: Che Vidermosa, Samassi, Burcei, Monserrato.
3: Monserrat non è su paolese, ma è Monserrat che doveva essere in Spagna.
0: Dunque, sì, allora,
1: perché
0: su paolese
1: è in Serrat.
0: Scatalanusu, agosi spagnolusu, agoa. Punta a ribauso piemontese, vabbè, siete. No. Oh, picciocco, devo firmo. No, ma io tengo questa occasione da essere con tutto studioso su firmo su Ostalledu, se ci va su Calai. Già questa conca è bollente, che è una bellezza. Ando mi vengo un tè di questo su brisco, ma se io pago che tutta una matta da mendola, picciocco, è bello avere su, ma questa cosa di Guglielmo che ha. Castia, paga po moi, caso perdendo sconto. Paga. Posto. Pagai.
1: Ti hanno vinto.
0: Valerio Deida, Luca Sarriu, fai una buona circa entro dessa cattedrale da Monserrat. Saluti a mia Massimiliano Meda e a Zibiri.
1: A Zibiri,
0: picciò.
1: Saluti a tutti. Saluti.
0: Oi, devo questa cosa che Castello commenta in un ghiatto. Cadere nel mille sfiras non devo mai immaginare. Castello però è bella. Spereuso chi dà la senti commenta.
5: Eis ascoltau Postali Blues, un programma di Paolo Carboni, con sa produzione di RTS Radio Televisione Sarda. A incuru di Emanuele Pittoni e Renzo Cuggis. Scritto da Emanuele Pittoni, Renzo Cuggis, Paolo Carboni e Salvatore Cubeddu. Registrazioni di audio Antonio De Ida. Fonicu Giovanni Carlini Pol Live Studio. Sound design, mix audio e musica da Antonio De Ida. Produzioni in Savaidura, Teatro Impossibile. Organizzazioni generali Lucrezia De Gortes e Maria Elena Garau. Postali Blues è registrato in su studio de Terra de Punta SRL. Regia Paolo Carboni e Antonio De Idda. In sa puntata de oi è usucciacciarrau con Luca Sarriu, Valerio De Idda, Matteo Sau, Giovanni Peresson. Torrau su grazias a Terra de Punta SRL e a Sozio Babel. Questa vaia è fatta con s'aggiudu de sa Regioi Autonoma de Sardigna, in prentas 2025-2026, lei de sa Regioi 22 de su 2018.

0: Questa è Unica Radio.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Che succederà quando cadrà l'ultimo petalo?
4: Il 16 marzo, stia con noi per il film evento dell'anno.
5: Pensa alla cosa che hai sempre desiderato. Ora vedila con l'occhio della mente, poi sentila nel cuore.
4: La Bella e la Bestia, dal 16 marzo al cinema.
6: Ti mostrerò come speciale.
7: 01 Distribution presenta.
8: Siete venuti qua a cercare fortuna?
9: In certo senso, sì.
7: Il nuovo film di Giovanni Veronesi.
10: Praticamente voi con 20.000 euro sareste il progresso di Cuba. Stanno messi bene i cubani.
7: Lo sai da cui. Non è un paese per giovani. Dal 23 marzo al cinema.
11: Il primo contatto.
12: La prova dell'esistenza oltre la Terra.
11: Con altre forme di vita.
13: Tutto muscoli, tutto cervello.
11: Sarà il nostro più grande errore. Life, non oltrepassare il limite.
13: Non sopravvivremo al rientro.
11: Dal 23 marzo al cinema.
14: Continuo a pensare a quella storia.
15: 7 giorni.
14: C'è un video che ti fa morire 7 giorni dopo averlo visto.
16: Tu hai aperto una porta. E ora nessuno è più al sicuro.
17: Samara è tornata. The Ring 3, da giovedì 16 marzo al cinema.
18: Mi hanno rubato l'auto. Mi hanno ammazzato il cane. Mi hanno bombardato la casa. Ma hanno fatto un errore. Mi hanno lasciato vivo.
19: John Wick, non avevi detto che andavi in pensione?
20: Beh, ho mentito.
21: John Wick, capitolo secondo.
18: Mi stavate aspettando.
21: Dal 16 marzo al cinema.
22: Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile, il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione e dipendono dal proprio piano tariffario.
23: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: La Sardegna è nelle mie vene. Così dichiarava Gigi Riva, nato a Leggiuno nel 1944, arrivato a Cagliari 19enne, diventò il simbolo dell'isola, guidando la squadra alla storica vittoria dello scudetto. Con 35 gol in 42 presenze, è ancora oggi il miglior marcatore della nazionale italiana. Muore nel 2024 a Cagliari, città che aveva scelto come patria, perché essere sardo per lui era una scelta di fede.
4: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
5: Leggera, gratuita,
6: gratuita, gratuita,
5: semplicemente
6: unica,
5: unica,
6: unica
5: radio, app.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 20 in punto.
2: Hey everybody, this is Yudor.
3: This is Estion and you are listening to our new song Drumline.
4: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.

0: free.
1: Qui è Unica Radio, un nuovo viaggio alla scoperta della storia della grande musica. Un percorso che ci porterà a riscoprire gli artisti che hanno cambiato per sempre la musica mondiale. Siamo a metà degli anni 70. La scena rock è ancora una roba da uomini. Nessuno ha mai tanto usato, ma i tempi sembrano maturi e rompere gli schemi è sinonimo di questo genere. Mentre la musica rock vive un periodo di forte sperimentazione, le donne sono alla ricerca di una rivincita. The Runaways. Questo il nome sotto il quale le due strade si sarebbero incrociate.

1975. Siamo a una festa a casa di Alice Cooper, quando Kim Fowley, produttore discografico, incontra una tredicenne che gli viene presentata come cantatrice. Si tratta di una giovanissima Kerry Chrome, e fu proprio da quell'incontro che nella mente di Fowley iniziò a prendere forma l'idea di una band di adolescenti tutta femminile. Così, nel giorno del suo compleanno, una neo-quattordicenne, Kerry Chrome, firma il suo contratto con Fowley. Kim non l'ha mai sentita cantare, né ha letto nessuna delle sue composizioni quando Cari si trova per la prima volta in sala di registrazione qualche giorno dopo. Non sarà da sola. Con lei la 17enne Joan Jett, chitarrista, accompagnata a sua volta dalla batterista Sandy West, con la quale aveva già un duo. La fiducia che Fowley aveva riposto nella giovane Kerry Chrome non bastava. La sua voce non è all'altezza delle sue aspettative e il passaggio a una più dotata è obbligato. La scelta ricadrà su Michael Mickey Steele. Sarà lei la voce delle Runaways, mentre Cari rimarrà nel progetto con il suo ruolo di autrice. Nel mentre una chitarrista sedicenne britannica legge un annuncio sul giornale e decide quindi di presentarsi al provino. Fowley, che cercava una bassista, si ritrova davanti a una chitarrista di talento e decide di assecondare la cosa. Lita Ford entra nel gruppo e con lei una nuova chitarra solista e il sound heavy metal che ancora mancava alla band. Mickey continuerà a suonare il basso. Con questa nuova formazione, nel settembre del 75, la band inizia a esibirsi nei club del circuito e incidere i primi demo intitolato Born to be Bad.

italiana Waze erano un progetto nato a tavolino, dalla mente di un produttore che aveva tra le sue priorità quella del gruppo e non delle singole. Non sorprende quindi che prima di arrivare a un equilibrio la band abbia visto continui via vai. Equilibrio che forse non è mai stato raggiunto, se non per brevi periodi. Nikki è la prima ad abbandonare la band per lasciare posto a Cherry Curry, nuova voce. Con lei se ne va anche il basso della band, ruolo che verrà ricoperto provvisoriamente da Peggy Foster e successivamente da Jackie Fox. Jackie era una chitarrista, ma come abbiamo già detto a Foley non importava troppo e dovette passare al basso. La formazione sembra essersi consolidata e con questo nuovo equilibrio arriva anche il primo contratto. Merito anche delle scelte provocanti, o forse provocatorie, di Cherry Curry, che si esibiva nella sua lingerie diventata poi iconica e dalla rete di contatti del sempre presente Kim. È il 1976 e l'accordo con la Mercury Records è ormai siglato e le Runaways sono pronte al loro debutto discografico. Come abbiamo già detto, sia dietro la band che al primo contratto c'è sempre il nome di Fowley, contratto che l'avrebbe portate a realizzare il loro primo album, The Runaways. Ma il nome, o meglio, il cognome di Kim, che sembrava avrebbe aperto loro infinite porte, si rivelò invece un grosso ostacolo. Fowley, oltre ad essere un calcolatore, era anche un manipolatore.

La copertina, che paradossalmente portava il nome di tutta quanta la band, ritraeva solamente Cherry Curry, mentre le altre ragazze erano relegate all'interno dell'album. Nel mentre voci che all'interno del disco, alcune delle parti di basso registrate, appartenessero a Nigel Harrison, l'ex bassista dei Silverhead e più tardi membro dei Blondie, iniziarono a circolare e minare ulteriormente la credibilità della band. Alla fine del 76, nonostante la campagna promozionale che Fowley mise su per promuovere il suo progetto musicale, le Runaways riuscirono a malapena a comparire in classifica. Unica soddisfazione per loro? Riuscire a suonare al CBGB's, il leggendario locale punk di New York.

1977, anno nuovo e nuovo disco per le Runaways, Queens of Noise, questo è il titolo. Una campagna promozionale maggiore e maggiori pressioni da parte dell'etichetta della radio aiutarono il disco a posizionarsi meglio del precedente, merito anche di alcuni session player come Steven T, che suonò nel brano Johnny Guitar. Ma se l'America snobbava queste giovani ragazze, il Giappone era inaspettatamente pronto ad accoglierle con tutto esaurito per il loro tour. Cherry Bomb scalò le classifiche e il successo fu tale da spingerle a realizzare il loro primo live album dal titolo Live in Japan, che poi uscì comunque solo in Giappone. Ma quella del Giappone fu una parentesi felice solo apparentemente. E i nuovi attriti iniziarono a crescere all'interno della band, colpa di una pessima gestione del management, alcuni atteggiamenti poco limpidi e un abuso di sostanze oltre a quello già consolidato di alcol. È proprio durante il tour che la Fox decide di abbandonare la band. Alcuni parlarono di un tentato suicidio, che fu poi smentito. Qualunque fosse la reale motivazione, il risultato non cambiò. La Fox abbandonò le Runaways e Joan Jett fu costretta a passare al basso per completare i concerti. Quell'anno Fox non fu l'unica a lasciare il gruppo. Una volta tornata a Los Angeles, a luglio fu la volta di Cherry Curry. Le colpe furono attribuite ad alcune discussioni con Fowley.

È luglio del 77 e da qui riprende il nostro viaggio alla scoperta della grande musica, qui con le Runaways. Cherry Curry ha abbandonato ufficialmente il gruppo e ad attenderla dopo la rottura ci saranno un disco da solista e un ruolo in un film con Jodie Foster e Scott Baio. Beauty's Only Skin Deep, questo è il titolo del suo album. Le Runaways, dopo aver perso la loro bassista durante la tournée giapponese, devono trovare anche una nuova voce. Così, dopo aver sostituito Fox come bassista, Joan Jett deve prestare la sua voce e passare il basso temporaneamente alla forte per le sessioni in studio, o almeno fino a quando non arrivò Vicky Blue. Nuovo assetto e nuovo album per le Runaways. Siamo alla fine del 77 quando viene realizzato Waiting for the Night. Fu l'ennesimo fallimento e Fowl iniziò a perdere interesse nella band. L'anno dopo abbandonò le ragazze a se stesse. La mutevole Joan Jett ancora una volta va a coprire il ruolo di un assente, prendendo provvisoriamente in mano il progetto. Libere dalle decisioni strettamente commerciali di Fowley, le personalità musicali delle componenti iniziano a riemergere sempre più forti e con un po' di prepotenza proveranno a imporsi sull'intero gruppo. Nella vision di Jett c'era il punk e il glam rock, mentre West e Fodd rivendicarono la loro passione verso l'hard e l'heavy. E ora le Runaways, finalmente libere da Fowley e con un nuovissimo produttore, John Alcock, escono con un nuovo album. È il 78 e contiene all'interno una raccolta di materiali realizzato. Persino un brano con Lita Ford al microfono, I Am a Million, e uno con Sandy West, Right Now, scritto da Mick Granagan. La formazione ufficiale è ora composta da Jett, Ford, Mick Granagan e West. L'album fu venduto solamente in Europa e in Giappone e arrivò sul mercato americano dopo, ma non prima di avergli dato un nuovo titolo, ovvero Little Lost Girls. L'ennesimo abbandono è dietro l'angolo e Calf Love annunciò la propria uscita dopo un concerto di Capodanno. Fu sostituita da Laurie McAllister. Qualche mese dopo, nell'aprile del 79, è la volta di Joan Jett. Con lei anche Blue la seguì, annunciando l'intento di formare un nuovo progetto con il suo nuovo ragazzo dell'epoca.

Le Runaways ufficialmente non esistono più. Un ultimo tentativo di salvare la sua eredità fu fatto dalla coppia Westford, determinata a formare un nuovo gruppo, che però ebbe vita breve. L'errore è lo stesso che aveva fatto in principio Fowley, tentare di unire forti personalità individuali sotto un unico gruppo. E ancora una volta l'individualità a separarle. Lita Ford infatti decide di intraprendere la carriera da solista e dedicarsi finalmente all'heavy metal. Finalmente libera da vincoli, riesce finalmente a esprimersi e ottenere il successo con i suoi album, consacrandosi esponente di punta della scena hard heavy metal negli anni 80 e 90. Joan Jett fece tesoro della sua, seppur breve, esperienza come manager e produsse il primo album di una punk rock band di Los Angeles, i Germs. Vicky Blue tornò da Kim Fowley e si unì a un altro suo progetto musicale, i The Orchids. Jackie Fox abbandonò la musica e riprese in mano i libri di legge per terminare i suoi studi e diventare avvocato. Cherry Carney invece si unì alla sorella Marie nel 1980 e pubblicò un altro album dal titolo Messing with the Boys. E proprio mentre ognuna di queste ragazze iniziava a percorrere la propria strada, singolarmente, cercando di lasciarsi alle spalle le Runaways, l'ombra di Kim Fowley tornerà su di loro. Kim, da bravo arrivista qual era, decise senza consenso della band di pubblicare una compilation dal titolo Flaming School Girls, realizzata dalla Mercury in Germania e ripubblicata per la Cherry Road sotto il nome di Runaways e Cherry Carney. All'interno dell'album troviamo diverso materiale inedito tratto dalle sessioni del disco Queens of Noise, tra cui le reinterpretazioni di Strawberry Fields Forever e Here Comes the Sun, e alcuni brani scartati dal live album Live in Japan del 77. Tra i lavori che le ragazze portarono avanti dopo lo scioglimento arrivò una collaborazione per Joan Jett con Steve Jones e Paul Cook, con i quali registrò alcuni demo come You Don't Own Me e Don't Abuse Me, che usciranno poi nel suo primo e omonimo album da solista nel 1980. Tra i suoi lavori degni assolutamente di nota anche una prima versione della reinterpretazione dei The Arrows, I Love Rock and Roll. Il brano, che divenne poi una hit, fu reinciso e diede il nome al suo secondo disco, I Love Rock and Roll del 1982, primo per 7 settimane nella primavera dello stesso anno. All'interno anche una cover delle Runaways, You Are Too Possessive, la prima di una serie che la cantante fece della band. Un nuovo tentativo di riunirsi è quello di Cherry Carney e Vicky Blue, che tornarono a lavorare insieme nel 1984, anno in cui si unirono come batterista del Motley Crue Tommy Lee, per un progetto che non riuscì mai a prendere vita. Intanto, sempre nello stesso anno, Joan Jett era alle prese con una causa contro Playboy per degli scatti di nudo in una vasca da bagno. Alla fine la ragazza ritratterà, non era lei, ma bensì un altro ex membro delle Runaways, la bassista Lori McAllister. Kim Fowley nel mentre continua a ripescare dal passato e autorizza nel 94 a pubblicare un'altra raccolta di demo da lui prodotte risalenti al 75, prima che queste firmassero con la Mercury.

1997, voci di corridoio fanno sperare in una reunion in un nuovo disco. La formazione questa volta vede Jerry Garry, Lita Ford, Joan Jett, Vicky Blue e Sandy West. Assente invece Jackie Fox, dedita ormai alla sua carriera legale. Non fu un grosso problema, visto che anche questo progetto fu messo da parte. Ma le ex componenti non desistono e continuano ad attingere dal loro repertorio. La Garry nel 98 decide di registrare una nuova versione di Cherry Bomb con la sua nuova band, The Street Walking Cheetahs, pubblicato come singolo dalla Live Total Energy Records. Le Runaways non esistono più. Joan Jett, Lita Ford, Laurie McAllister, Sandy West, Mickey Steele, Peggy Foster, Jackie Fox, Vicky Blue, Kath Love e Cherry Garry. 10 ragazze, all'epoca adolescenti, forse anche un po' troppo ingenue, ognuna delle quali ha contribuito, in diversa misura, alle Runaways, la rock band femminile nata a Los Angeles nel 1975, che in un modo o nell'altro riuscì a lasciare un segno nel rock, ma soprattutto a fare da apripista a tutte quelle ragazze che in quegli anni hanno pensato per la prima volta che il rock non fosse più solo una roba da uomini. Oggi vi abbiamo raccontato la storia delle Runaways, protagoniste inconsapevoli di una scena heavy metal americana e del nascente punk rock. Seguici su Unica Radio. Raccontiamo in un viaggio la storia della grande musica.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: La verità non si piega al potere. Così avrebbe potuto dire San Lucifero, vescovo di Cagliari nel IV secolo. Fiero oppositore dell'arianesimo, rifiutò di condannare Atanasio al Concilio di Milano, venendo per questo esiliato. Tornato in Sardegna, continuò la sua lotta per l'ortodossia cristiana. Muore nel 370 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede incrollabile e coraggio contro ogni compromesso.
5: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
6: Leggera, gratuita,
7: gratuita,
6: semplicemente
7: unica.
6: Unica.
7: Unica
6: Radio, app.

0: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
1: Accendi nei nostri cuori un tenero amore ed un'abbondante misericordia verso i nostri fratelli. Così recita una preghiera dedicata a Sant'Ignazio da Laconi, dove è nato nel 1701. Frate Cappuccino trascorse la vita tra le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. La sua umiltà e carità lo resero amato da tutti, tanto che Grazia Deledda lo definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo. Muore nel 1781 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede e servizio che ancora oggi ispira tanti.
2: Il riso italiano è sana alimentazione che permette di mantenersi in forma. È sicuro, controllato in ogni passaggio della lavorazione. Serve una varietà di riso come Arborio, Integrale, Carnaroli, Vianone Nano e Rive per dare energia a una molteplicità di muscoli. Il riso non è tutto uguale. Il riso italiano, il migliore al mondo.
3: Riso italiano, la vera carica della canoa azzurra.
2: Leggi l'etichetta e fai la scelta giusta.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Ricordiamoci che abbiamo un Dio da glorificare e Gesù da imitare. Così amava ripetere Fra Nicola da Gesturi, dove è nato nel 1882. Frate Cappuccino percorse per decenni le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. Durante la Seconda Guerra Mondiale si distinse per il suo coraggio nel soccorrere le vittime dei bombardamenti. Muore nel 1958 a Cagliari, testimone silenzioso di una carità operosa e senza clamore.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente,
4: tipo zero sprechi, zero residui.
5: Arrestare terra a terra.
4: Scusate.
5: Per sostenere chi se ne prende cura.
4: Non provateci a casa.
6: Ci teniamo a risparmiare le energie,
4: preferendo quelle alternative rinnovabili.
7: Perché al pianeta teniamo un mondo.
6: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
8: Il riso italiano è sana alimentazione che permette di mantenersi in forma. È sicuro, controllato in ogni passaggio della lavorazione. Serve una varietà di riso come arborio, integrale, carnaroli, viadone nano e river per dare energia a una molteplicità di muscoli. Il riso non è tutto uguale. Il riso italiano, il migliore al mondo.
9: Riso italiano, la vera carica della canoa azzurra.
8: Leggi l'etichetta e fai la scelta giusta.
1: Unica Radio,
10: la città che cambia.
11: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
12: Unica Radio, emozione unica.
13: Take a second to hear and then ponder. Why are we on this earth and why not for longer? May I say shorter? Will people die young? The loss of others make us grow stronger. I mean, at least some of us do. And others grow sick, indulging in shit like lots of sex and narcotics. And they may never recover, like a kid under covers, hiding from a shitty abuser.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: La fede non si spegne con la persecuzione. Così potrebbe parlare oggi San Simplicio, primo vescovo di Olbia e martire sotto l'imperatore Diocleziano. La basilica a lui dedicata, edificata nell'undicesimo secolo, è il cuore spirituale della Gallura e simbolo di una fede che resiste nel tempo. Muore nel 304 e ancora oggi la sua memoria unisce la comunità olbiese in una devozione che attraversa i secoli.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Ogni grande avventura inizia con un gesto semplice. Un gesto d'amore. Ti accompagna già dai primi passi e non smetti più di correre. Dentro ogni sorso c'è una storia italiana, di tradizioni, di saperi preziosi e di amore per la natura. È con te nei sogni che diventano ambizioni, nelle passioni che diventano traguardi. Ovunque ti porti la vita, il latte ti fa grande.
4: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
6: Unica Radio.
0: App.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: La fede è più forte della paura. Così potrebbe parlare oggi San Saturnino, giovane cristiano martirizzato per aver rifiutato di rinnegare la propria fede durante le persecuzioni di Diocleziano. Sulla sua tomba sorse la basilica a lui dedicata, la più antica chiesa di Cagliari, costruita tra il V e il VI secolo, simbolo della continuità spirituale della città. Muore nel 304 e la sua memoria continua a unire la comunità cagliaritana in una devozione che attraversa i secoli.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
5: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
0: La città che cambia.
6: Unica Radio.
0: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Non temere la spada, perché la fede è più forte della morte. Così potrebbe parlare oggi Sant'Efisio, soldato romano nato ad Antiochia nel 250 d.C. Durante una missione in Sardegna si convertì al cristianesimo e rifiutò di perseguitare i cristiani, per questo fu condannato a morte. Il suo sacrificio è al centro della più lunga processione religiosa d'Italia. Ogni primo maggio Cagliari rinnova il voto fatto nel 1652, quando il santo fu invocato per liberare la città dalla peste. Muore nel 303 a Nora, dove venne martirizzato, ma la sua figura continua a unire fede, identità e speranza per l'intera Sardegna.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
6: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
7: A tutti quelli nei casini, cioè praticamente a tutti.
8: Per noi per primi.
7: Yeah, sulle mani raga!
8: Ok, partami in questo Gangsta's Paradise.

Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android. Like summer in Paris, you're a sun to my body.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

droghe che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci a portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

che ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: innamorato.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
2: Ok.

0: Questa è Unica Radio. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così potrebbe parlare Ogiam Sicora, il più ricco tra i proprietari terrieri della Sardegna nel III secolo a.C. Guidò una rivolta contro i Romani, affiancato da 10.000 soldati cartaginesi, nel tentativo di liberare l'isola dal dominio romano. La rivolta culminò nella battaglia di Decimo Mannu, dove le forze di Amsicora furono sconfitte e suo figlio Iosto perse la vita. Muore nel 215 a.C. a Cornus, scegliendo il suicidio per non cadere nelle mani dei nemici, diventando così simbolo di resistenza e amore per la libertà.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Raccontiamo. Mua.

0: che bella vita.
1: Unica Radio, emozione unica.

0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista indiavolata, lì per lì l'ho strapazzata. L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata. Tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: La fede non conosce catene né confini. Così potrebbe parlare oggi Sant'Antioco, medico nato in Mauritania intorno al 95 d.C. Dopo aver convertito molti al cristianesimo, fu esiliato nell'isola di Sulci, l'attuale Sant'Antioco, dove continuò a predicare fino al martirio. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, costruita nel V secolo, e ogni anno si celebra una delle feste religiose più antiche a lui dedicate. Muore nel 127 a Sulci, Sant'Antioco, ma la sua figura continua a ispirare fede e devozione in tutta la Sardegna e oltre mare.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
9: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
10: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
11: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
12: Non scegliere solo il prezzo, più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
10: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
4: Unica Radio.
0: App.